Per la rubrica Musica per Tutti avete ascoltato Classic, arrangiamenti di Giancarlo Trombetti, di composizioni di autori vari. Per Giorgio Farina al violino e la sua orchestra. E per concludere, musica con il sestetto di Oscar Rocchi.

Avete ascoltato musica con il sestetto di Oscar Rocchi. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta in Australia, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era l'8 marzo 2025, il luogo, la Concert Hall Grande di Brisbane, nel Queensland, in Australia, se qualcuno vuole fare il purista. Protagonista sarà la Queensland Symphony Orchestra, diretta da Jessica Cottis, una direttrice d'orchestra tra le più importanti in Australia e conosciuta, con una bella carriera non soltanto nel continente australiano ma anche in Europa. Basti l'esempio della sua esperienza in Svezia. Ma il brano di partenza è un brano australiano, anche se sembra un film americano. Stiamo per ascoltare Speed di Matthew Hinson, un brano definito adrenalinico, divertente, cinematografico, una festa da ballo anni 90. E certo che se nella partitura troviamo l'indicazione aggressivamente iperattivo, sappiamo più o meno che cosa aspettarci. Il tentativo di Hinson, non soltanto in questo brano Speed, è sempre stato quello di utilizzare la grande orchestra per fare delle cose dal tono un po' più pop rock. Ha scritto anche un omaggio ai Metallica. Insomma, il livello che vuole raggiungere Hinson è un livello che abbraccia il grande pubblico insieme con il pubblico degli esperti. Se ci sia riuscito o no lo vedremo insieme al termine di questo Speed, un brano del 1996, non a caso. E appunto ci ascoltiamo la Queensland Symphony Orchestra, diretta da Jessica Cottis.

Jessica Cotis sul podio della Queensland Symphony Orchestra in Speed di Matthew Hinson. Lo avevamo detto, un brano quasi una colonna sonora di un colossal americano, di un thriller o di qualcosa del genere. Il compositore di Wollongong, Matthew Hinson, ha voluto sempre colmare il divario tra grande pubblico e pubblico di esperti. Se ci sia riuscito o no, questo magari potete anche pensarlo, scriverlo a programmi.musicali@spc.va. Diteci quello che ne pensate, ma adesso è il momento di andare a pescare un repertorio sempre novecentesco ma più classico. Stiamo infatti per ascoltare il concerto per violino opera 14 di Samuel Barber. È certamente più facile ascoltare questo concerto piuttosto che raccontare la storia complicata di un brano che nasce attorno al 1939 su commissione di un mecenate come Samuel Fels, un brano che però non viene eseguito perché Iso Briseli, che era il virtuoso di origine russa al quale era destinato, il concerto non lo vuole più eseguire perché praticamente non gli piace, non piace al suo maestro del Curtis Institute of Music, e allora ci vogliono altri 2 anni prima che l'opera venga presentata al pubblico, e così viene fatto il 7 febbraio del 1941. È importante che i movimenti sono i 3 movimenti classici di un concerto: allegro, andante, presto, in moto perpetuo. In particolare questo movimento ultimo da ascoltare con attenzione perché è un po' stato anche più degli altri movimenti il casus belli che ha suscitato problemi a questo concerto. C'è da naturalmente apprezzare questo inizio immediato del solista, che inizia da solo e poi comincia a fare una specie di botta e risposta con l'orchestra, una conversazione vera e propria. C'è da ascoltare all'interno della partitura l'intervento dell'oboe, è davvero prezioso. Nel secondo movimento la partitura ha parole come tranquillo, dolce e animato nello stesso tempo, e poi il finale con un'accelerazione ritmica anche grazie alle terzine, grazie alle sfasature ritmiche che danno davvero un tono particolare a questo moto perpetuo. Ascoltiamo il concerto di Barber per violino e orchestra, opera 14, nella esecuzione di James Haines al violino con Jessica Cotis sul podio della Queensland Symphony Orchestra.

Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra opera 14 di Samuel Barber nella esecuzione di Jessica Cotis sul podio della Queensland Symphony Orchestra. Al violino era James Enes. Il concerto dal vivo, lo ricordiamo, registrato l'8 marzo 2025 dalla radio australiana e a Brisbane, nel Queensland australiano. Ma voltiamo decisamente pagina e andiamo a finire nella Unione Sovietica di Sergei Prokofiev e della sua Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore opera 100. Una delle sinfonie più controverse forse della storia della musica del Novecento. Prokofiev dice che scrive questa sinfonia come inno all'uomo libero e ad aggiungere ambiguità a quello che poteva essere l'uomo libero sotto la dittatura di Stalin, c'è anche il fatto che proprio mentre stava per dirigere la prima esecuzione della quinta, Mosca tremava, come si dice, per i colpi di cannone, ma soprattutto pochi minuti prima arriva l'annuncio che l'Armata Rossa aveva attraversato la Vistola sbaragliando gli invasori nazisti. E quindi il gennaio del 1945 è un gennaio per l'Unione Sovietica storico, e anche questa quinta sinfonia in qualche modo ha questa ambiguità da una parte, e questa parte un po' grottesca che troviamo anche nella sinfonia in cui Prokofiev si prende gioco della dittatura, dall'altra però questa voglia comunque di sopravvivere al regime. Prokofiev era stato, insieme ad altri grandi compositori del periodo come Khachaturian, come Dmitri Shostakovich, in una specie di ritiro per musicisti organizzato dal regime, che coccolava comunque questi intellettuali, anche se poi pretendeva che scrivessero, per esempio nel caso dei musicisti, che scrivessero musica secondo il dettato del regime. Ne viene fuori questa sinfonia numero 5 con i quattro movimenti canonici, ma quasi potremmo spaccarla in due parti questa sinfonia, perché i movimenti non seguono l'andamento agogico normale. Abbiamo all'inizio un andante, anziché l'allegro iniziale per intenderci, poi il secondo movimento allegro marcato, il terzo è un adagio e il finale è un allegro giocoso. Quindi possiamo anche leggere e ascoltare questa sinfonia con una prima parte andante più allegro marcato, una seconda adagio più allegro giocoso. C'è da ascoltare qualcosa in più oltre la musica, qualcosa che ci porta alla situazione di quegli anni nell'Unione Sovietica. E allora ascoltiamo come Jessica Cotis e la Queensland Symphony Orchestra riescono a gestire queste problematiche artistiche, musicali ed extramusicali.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore opera 100 di Sergei Prokofiev nell'esecuzione di Jessica Codis sul podio della Queensland Symphony Orchestra. Era questo anche l'ultimo brano in programma di questo concerto dal vivo registrato l'8 marzo 2025 a Brisbane in Queensland, Australia, e ancora una volta la dimostrazione della vivacità di queste orchestre australiane, che spesso hanno elementi anche britannici che si trasferiscono poi a un certo punto della propria carriera al di là dell'oceano, e nello stesso tempo anche la capacità di affrontare un brano come quello iniziale Speed che abbiamo sentito, di autore sì australiano ma davvero con una scrittura quasi da pop music, poi il concerto di Bach.

0: ben ritrovato, caro maestro Picardi. Quarta
1: caro
0: tappa.
1: Stefano Sparro, eccoci qui. Siamo alla quarta tappa di questa
0: di questo cammino, di questo viaggio nel tempo, se vogliamo. Sì. Per questo ringraziamo i nostri e le nostre guide, perché senza di loro non avremmo potuto fare nulla. E stiamo parlando del maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso. Ben ritrovato, Leonardo.
2: Grazie per l'invito.
1: Ok, il nuovo tenente Francesco Giglio, carico speciale, ricordiamoci, insomma, grazie per essere qui, Francesco.
3: Grazie a voi e buon ascolto a tutti gli spettatori.
0: E ormai, come buona norma di consueto, si iniziano i lavori con il saluto del generale.
1: La prolusione
0: del generale Azzarà. Ben ritrovato, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi, è sempre un piacere, questa è la quarta puntata, stiamo andando avanti. E oggi è la puntata che dedichiamo al maestro Creo, il nostro grande maestro, peraltro ha diretto la banda in un periodo particolare, dal 1982 al 1992, che ha visto l'Italia con grandi cambiamenti, non solo musicali, ma soprattutto dal punto di vista civile e tutto quello che è successo, un cambiamento radicale. E il maestro Creo, che da noi ha trascorso quei 10 anni in cui ha portato grandi novità, soprattutto con l'inno per l'Accademia, quello per la Guardia di Finanza, la marcia dell'esercito, eccetera. E poi, dopo che è andato via da noi, dal 97 è andato a dirigere la banda dell'esercito. Quindi per noi è un grande onore oggi ospitarlo e spero che tutti gli ascoltatori siano affascinati dal suo modo di dirigere e dai brani che voi metterete in onda.
0: E allora
4: grazie
0: adesso lo accogliamo con il massimo degli onori.

0: Ed eccoci qui, il maestro Crea al mio fianco che ci illustrerà quel periodo storico, tra l'altro molto significativo, dal 1982 al 1992, 10 anni alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza, 10 anni intensi, 10 anni di cambiamenti, 10 anni di evoluzione, perché noi ricordiamo che siamo venuti dalla storia del maestro Antonio D'Elia e poi quella del maestro Olivio Di Domenico. Entrambi avevano iniziato una sorta di ammodernamento di tutto ciò che è il discorso della musica per banda, e il maestro Crea è stato un degno sostenitore, colui che poi ha portato avanti questa politica di rinnovamento attraverso una serie di proposte, non ultima anche quella della banda ad organico non più strettamente vesselliano, ma anche della Symphonic Band, che si rifà a brani originali di compositori nordeuropei. Ecco qui il maestro Crea, che invito a dare le sue considerazioni su questo dettaglio di non poco conto.
1: Innanzitutto benvenuto. E grazie di essere con noi.
2: E grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere per me essere qua, anche perché la cosa mi permette di rievocare antichi ricordi
3: e collaborazioni, siccome no, il maestro Crea di casa
2: infatti
3: qui,
2: eh. E sì, diceva Leonardo appunto di questo periodo, non si può parlare delle bande militari solamente senza pensare a quello che era il mondo delle bande civili, che in quegli anni era molto diverso. Se all'epoca dei miei predecessori, D'Elia soprattutto, le bande in quegli anni erano molto fiorenti, all'epoca del maestro Di Domenico le bande civili hanno avuto, forse in seguito al secondo conflitto, una piccola decadenza, perlomeno a livello nazionale. E Di Domenico è stato colui che ha comunque portato avanti il faro, l'idea della evoluzione dei nuovi repertori. E tutto questo però aveva ancora un limite, non dovuto a Di Domenico ma dovuto all'esterno, che ciò che era proposto non poteva diventare patrimonio delle altre bande, perché veniva proposto una cosa di livello così alto che non tutti avrebbero potuto emulare o fare proprio. Quando sono venuto io, i tempi erano un po' più maturi per questo discorso, quindi per poter creare un collegamento fra quello che facevano le bande militari e quello che facevano le cosiddette bande civili. Certamente il sistema per farlo è stato quello di adottare parzialmente, attenzione, l'organico internazionale, che questa scelta non è avvenuta creando una separazione con quanto facevano solitamente con i repertori tradizionali, ma tante volte in concerti nei quali si faceva mezzo concerto con l'organico, chiamiamolo tradizionale italiano, e mezzo concerto con l'organico internazionale.
1: Ma brevemente, a beneficio dei nostri ascoltatori, così rinfreschiamo un pochino le puntate precedenti, ecco, vogliamo specificare la differenza brevemente tra la banda vesseliana e quella internazionale, così da capire, ecco, quali sono
0: Sì, quella internazionale, ci riferiamo all'organico della Symphonic Band del quale parlavo prima, infatti il maestro Crea intendeva proprio fare riferimento a questo dettaglio.
1: Ecco, diciamo
2: che la banda di ispirazione wesseliana è come un organo in cui nella tastiera sono presenti tutti i registri su ogni tasto.
1: Ok,
2: no. Ecco, la banda internazionale non ha su ogni tasto presenti tutti
1: i suoni, i registri.
2: Ha sotto questo aspetto una dimensione strumentale meno ampia, però questo non è necessariamente un limite, perché tutto poi dipende come suona l'organista, dipende quello che si fa, e soprattutto questa differenza si estrinseca nei repertori.
4: Stiamo ascoltando La fantasia militare di Antonio D'Elia, e questo è un brano particolare perché è dedicato a una figura di un musicista militare della Guardia di Finanza, il brigadiere Salvatore Serra, che durante la Seconda Guerra Mondiale si rese protagonista di episodi eroici, le quali hanno portato la richiesta di conferimento alla bandiera di guerra del corpo della medaglia d'oro al merito civile. Nel contesto drammatico della Roma occupata dai tedeschi, dopo l'8 settembre 1943, il Serra faceva parte dell'organizzazione partigiana Fiamme Gialle, comandata dal generale Filippo Crimi, e mise a segno eroiche operazioni partigiane alla stazione Tiburtina di Roma. Nel febbraio del 1944, dopo aver aperto i vagoni e fatti fuggire i prigionieri, i ferrovieri austriaci esplosero dei colpi di pistola in aria per dare l'allarme, mentre i finanzieri di guardia, tra cui il Serra, facevano finta di inseguire i fuggiaschi per salvare loro la vita. Dopo la liberazione di Roma, il Serra tornò alla Banda del Corpo, in cui rimase fino al 1949. La Rapsodia militare italica fu composta da D'Elia negli anni in cui il Serra presta servizio nella Banda del Corpo, utilizzando alcune tra le più celebri canzoni militari italiane: La Marcia dei Bersaglieri, Flick Flock, La Ricciolina, Addio mia bella addio e Il Silenzio, in complicati ed efficienti giochi contrappuntistici basati sulla variazione.

0: Sì, parlavamo di evoluzione storica, di evoluzione anche musicale, di idee compositive. Questa ne è una prova lampante, l'esecuzione di questo brano, La Fantasia Militare, scritta dal maestro Antonio D'Elia, delinea tutte quelle caratteristiche che sono tipiche di un pensiero davvero moderno, di immaginare i suoni della banda ancora ad organico vesselliano, cioè con tutti gli strumenti di tutte le famiglie al completo, per mettere in evidenza tutti i colori e tutti i timbri tipici di questo tipo di organico, ma anche le idee dal punto di vista armonico, dal punto di vista anche strutturale, sono veramente di altissimo pregio e sono veramente pensate in avanti, pensate al futuro, quello che poi è venuto dopo tutto ciò che ci ha proposto il maestro Antonio D'Elia. E qui io direi che forse è il caso che il maestro Cre entri un po' di più nell'argomento per darci un'idea ancora più precisa.
1: Sì, la cosa importante, loro hanno illustrato pienamente quelle che sono le caratteristiche. Anche qui così è necessario il confronto con quello che c'era al di fuori. In quegli anni la musica per banda era piena di cosiddetti canzonieri, cioè dei potpourri, delle fantasie nelle quali i temi potevano essere temi d'opera, temi di operetta o nel caso specifico temi di musiche militari, erano messi insieme uno dopo l'altro unicamente, per così dire, per solleticare la piacevolezza nell'ascoltatore che si riconosceva in quel tema, ma era estranea a questa forma di composizione ogni velleità artistica. Quello che c'è invece nella fantasia militare di D'Elia è che questi temi si trasformano in una vera composizione nella quale si respira l'aria della musica italiana di quegli anni, che
0: tra
1: faceva
0: l'altro
1: capo,
0: anche molto ricercata,
1: esatto a Respighi, a Pizzetti, a tutti questi autori. Quindi è per questo che tra l'altro questo brano denota come anche l'organico tradizionale / vesselliano, se usato bene, possa dare un'infinità di colori.

0: Sì, come diceva il maestro Fulvio Cruè, è un canzoniere, una sorta di collage di tutte quelle melodie tipicamente italiane che il grande pubblico riconosceva immediatamente, ma trattate in una maniera molto raffinata, con delle scelte di carattere armonico veramente entusiasmanti. E qui credo che ancor di più il maestro Cruè, che è alla direzione di questo brano, possa dare maggiori ragguagli su quelle che sono state le scelte del maestro Antonio D'Elia, appunto con l'utilizzo dell'organico tradizionale.
1: Sì, lui vedeva la banda come uno, come un'orchestra. Attenzione, non voglio dire fare una differenza qualitativa tra le due cose, ma sovente le orchestrazioni per banda, giacché le bande si esprimono all'aperto, sono un po' fatte che tutti gli strumenti, tanti o pochi che siano, suonano la stessa cosa. Invece lui assegna una parte fondamentale a ogni strumento, per cui la singola voce diventa una componente del tutto che illumina, allarga i colori di questi affreschi sonori che sa creare.
0: Sì, tra l'altro con delle idee che portano a degli effetti, a volte, se vogliamo, anche difficilmente riconducibili a quello che poi sarà l'organico più moderno, no? Abbiamo detto prima, la tavolozza di colori è davvero molto più importante in un organico tradizionale, e che è quello che poi, appunto, sia il maestro Antonio D'Elia sia il maestro Olivio Di Domenico hanno usato appieno.
2: Direi di passare ad un altro ascolto. Francesco, cosa ci proponi?
3: Sì, adesso sì, nel nostro viaggio temporale torniamo un po' indietro nel tempo con Gioacchino Rossini, L'assedio di Corinto. Gioacchino Rossini si presentò al pubblico dell'Opéra di Parigi, tempio della musica lirica francese, non con un'opera originale, ma con il rifacimento di due partiture precedentemente composte per il San Carlo di Napoli. Il primo di questi lavori fu L'assedio di Corinto, rifacimento del Maometto II, andato in scena con straordinario successo il 9 ottobre 1826. Con quest'opera Rossini si impadronì pienamente dello stile francese e trasferì la vicenda drammatica dalla guerra turco-veneziana di fine 400 alla lotta dei greci contro i turchi, allora in pieno sviluppo. La sinfonia d'apertura, ricca e complessa nella struttura formale, è introdotta da un nervoso motivo di fanfara, cui segue una marcia lugubre greca di tono arcaizzante, affidata ad un elaborato dialogo strumentale. Qui l'ascoltiamo, sempre in una versione diretta dal maestro Fulvio Cruè nel 1992.

0: la sinfonia dall'opera L'assedio di Corinto di Gioachino Rossini nella trascrizione del maestro Alessandro Vessella, che se ne dica, anche il maestro Fulvio Creè non ha certo trascurato le trascrizioni vesselliane, per cui questa ne è una dimostrazione. Sentite i virtuosismi che solitamente nell'orchestra sinfonica sono affidati ai violini, e in questo caso ovviamente i clarinetti sono ben all'altezza della situazione, per cui il maestro che ha concertato e diretto questo brano saprà ancor di più darci dei particolari di particolare livello.
1: Eh beh, certo, perché poverine, le orchestre non hanno i clarinetti come li abbiamo noi, quindi no, non possono suonare questi passi con lo stesso nervo e lo stesso virtuosismo. No, scherzi a parte. Volevo ricordare due cose a proposito di questa esecuzione, che fu un concerto fatto all'epoca all'Esca Accademia di Santa Cecilia, tutto dedicato alle musiche di Rossini, perché erano i 200 anni, eravamo nel 1992, c'era stato sempre per l'Accademia un congresso dedicato a Rossini, nel quale io avevo parlato sulle composizioni per banda di questo autore, e poi c'era stato questo concerto tutto dedicato alle sue sinfonie. Ma visto che abbiamo toccato l'argomento Rossini, vorrei ricordare che l'ultima composizione di Rossini, intitolata La Corona d'Italia, è una composizione per banda del 1868.
0: E dove tra l'altro sono stati utilizzati i sassofoni per la prima volta.
1: Esatto, è la prima volta che si compaiono i sassofoni in una partitura. Sembra incredibile questo collegamento fra i sassofoni e Rossini. E sempre in quell'anno c'era una trasmissione alla RAI, adesso scusatemi se non mi ricordo il titolo, che era dedicata a Rossini. E andammo in onda su Rai 3, mi pare, in una puntata in cui il primo intervento per sulla musica di Rossini era fatta dai solisti della Berliner Sinfonica, il secondo intervento era fatto da un quartetto con Salvatore Accardo,

0: lo contraddistinguono da quando lui è sulla cresta dell'onda.
1: Visto che ha parlato di battute, che qui abbiamo presente il generale, una fra le prime battute che lasciò di stucco un generale, i primi tempi che mi ero arruolato, no, mi telefonò e mi fa: mi scusi maestro, non vorrei farle perdere il tempo, così poi non mi ricordo che cosa mi ha chiesto. Io ho detto: mi scusi lei signor generale, ma se c'è un ufficiale in tutta la Guardia di Finanza che non può perdere il tempo,
0: è
1: quello sono io,
0: il maestro, il direttore della banda.
1: E lui è rimasto un poco di stucco, dopodiché
2: ha ricollegato.
0: Bellissimo.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, stiamo celebrando, siamo arrivati al quarto appuntamento, il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza, caro Stefano.
1: Con ospiti sempre speciali, che ringraziamo sempre, finiremo mai di ringraziare per quanto veramente ci condividono, ci fanno
0: imparare.
1: Infatti stiamo facendo veramente un percorso storico musicale di altissimo livello.
2: Siamo noi che ringraziamo voi per averci dato questa opportunità.
1: Allora, proseguiamo.
0: Francesco,
3: il prossimo il brano. Grazie, troppo gentile. Il prossimo brano sarà l'inno dell'Accademia, che è stato composto proprio dal maestro Fulvio Cre, il quale ha dedicato anche altre composizioni proprio alla banda, tra cui ricordo La Marescialla, Un'altra Marcia Militare, eccetera. E sono composizioni dedicate proprio nell'ambito delle esibizioni, diciamo, militari, parate, in cui la banda, oltre ai concerti, ai brani che stiamo ascoltando, ovviamente ha come impegno istituzionale quello di presiedere alle cerimonie militari. Quindi questo è stato una bellissima, diciamo, iniziativa del maestro Cre, dedicando all'Accademia, che è uno dei reparti formativi più importanti della Guardia di Finanza. Allora, maestro, ci dica un po', ci racconti un po' la genesi di questa marcia.
4: Questa musica, questo inno mi fu richiesto dal generale comandante delle scuole della Guardia di Finanza, che mi ha detto appunto di fare un brano che potesse essere simbolo dell'Accademia. Allora ho pensato a tre elementi. Gli accademisti ovviamente sono giovani, tra l'altro non dimentichiamo che già il maestro

di domenica, sì, ha composto una marcia intitolata Gli accademisti, sì. Molto bella. Ecco, e gli elementi sono questi. La prima cosa è che quando sei in accademia, fra le varie cose, insegnano a marciare. Qual è la cosa, che lo strumento che aiuta a marciare fra tutti? È il tamburo, con questo ritmo pam parapam, pam parapam, pam parapam, pam pam papapam. Infatti l'inno dell'accademia inizia proprio con questo ritmo. Dopodiché c'è l'elemento della marzialità, della serietà, della compostezza, e il secondo tema, cioè il primo tema musicale, si basa proprio su questo. Fra le tante possibilità, come a me piace fare, non ho scelto delle note a caso, ma considerando che le note nella denominazione internazionale hanno i nomi delle lettere dell'alfabeto, ho scelto le note tratte proprio da Guardia di Finanza, Guardia Genova, G di Genova, nota Sol, D nota Re, Finanza Fa. Quindi Sol, Re, Fa. Il primo tema si basa sulle note Sol, Re, Fa ed è il tema marziale. Poi sappiamo che all'Accademia c'è anche l'elemento della goliardia, della spensieratezza, dell'unione fra questi giovani che pensano alla carriera futura, e quindi la seconda parte di questo inno è molto più dolce, più tranquillo, ma sempre con il pensiero a quello che è il dovere e il giuramento che poi un giorno presteranno e che per un accademista è il primo faro da raggiungere.

0: Bene, bene, anche questa marcia è un esempio di musica originale per grande banda ad organico tradizionale che il maestro Fulvio Creu ha voluto dedicare all'Accademia dove si formano i futuri ufficiali della Guardia di Finanza. Ma adesso, facendo un attimo un passo leggermente indietro nel tempo, ascoltiamo la sonata sopra Santa Maria nella trascrizione di Giovanni Pennacchio e il brano ovviamente di Monteverdi, ma qui, come già detto prima, il maestro Creu ci potrà dare delle informazioni ancora più precise.
1: Allora, subito, ecco, perfetto, pensavo che partisse il brano. Allora, nel 1985 sono passato vicino alla chiesa di San Pietro in Montorio, qui a Roma, vicino al Gianicolo, e sono rimasto meravigliato da questa chiesa, e quindi ho proposto di fare un concerto interamente di musica sacra. Anche quello era una cosa che, diciamo, perlomeno fino a quei tempi non era mai stato fatto, e lo facemmo con la banda, e fu il primo concerto che la Radio Vaticana registrò appunto interamente con il nostro gruppo. Nell'ambito di questo concerto inserii questa composizione che stava nell'archivio della banda e che è una orchestrazione di questa celebre pagina di Monteverdi. Troppo sovente si pensa che le trascrizioni bandistiche siano solamente collegate con l'opera. Questo è, diciamo, un limite positivo, perché comunque la funzione svolta dalla banda con l'opera è importantissima, però non bisogna pensare che sia solo così. L'attenzione dei trascrittori è stata sempre vasta e ampia, e questo è un esempio di una pagina che diversamente forse mai nessuno avrebbe ascoltato se non interessato specificatamente alla musica barocca. Ecco, quindi ascoltiamo questa versione

È bene ricordare che questo è un brano corale e qui possiamo veramente apprezzare come la banda riesca a trasformare e a trasferire tutte le intenzioni del compositore, benché appunto pensate per un coro con gli strumenti. È un brano che, secondo la testimonianza del coevo Bassano Cazzola, i salmi del Vespero della Madonna sarebbero un saggio delle varie e diverse maniere di invenzioni ed armonia, e tutte sopra il canto fermo. Chiude la serie dei Sacri Concentus la sonata sopra Santa Maria che stiamo ascoltando, Ora Pro Nobis, dove la litania, che funge da ostinato, si accompagna nei soavi cori strumentali, 8 parti reali assegnate a violini da braccio, cornetti, tromboni e basso continuo. Questa suggestiva versione per banda è stata trascritta ed eseguita dalla banda della Guardia di Finanza diretta dal maestro Fulvio Crea.

0: Bene, allora partiamo adesso con un altro genere di composizione per banda, scritta tra l'altro da un grande compositore, Gustav Holst, lo stesso che ha scritto I pianeti. E questa volta il brano non ha necessità di trascrizione perché nasce proprio per banda, per un organico moderno, un organico appunto da Symphonic Band, e ascolteremo la suite numero 2 diretta dal maestro Fulvio Cre.
1: È la prima volta che una banda militare in Italia eseguiva questo brano. Le due suite di Holst sono in assoluto le composizioni classiche più eseguite al mondo, sono più eseguite delle stesse sinfonie di Beethoven. Questa registrazione è stata fatta a suo tempo dalla Radio Vaticana in un concerto che abbiamo fatto presso l'Università La Sapienza e fu utilizzata anche come sigla di una trasmissione intitolata Banda e dintorni, che intorno agli anni fra l'80 e l'85, adesso non mi ricordo di preciso, andò in onda appunto alla Radio Vaticana, tutta dedicata alle bande. La suite si divide in quattro tempi, adesso ovviamente non credo che l'ascolteremo tutta, ecco, possiamo passare all'ascolto.
2: Però diciamo, facciamo un assaggio, così ci rendiamo bene l'idea.

0: Bene, sulla strada dell'innovazione adesso tocchiamo anche un altro argomento, che è quello della musica con la presenza dei solisti. E il brano che stiamo per proporvi è di Nikolaj Rimskij-Korsakov, parlo del Concertstück, che è un concerto per clarinetto e banda militare in mi bemolle maggiore. E c'è da dire che il solista di questo concerto è il luogotenente Giulio Cuseri, che è andato in pensione qualche mese fa, e a lui tributiamo questo riconoscimento. Maestro, che dice di questo bellissimo concerto?
1: Anzitutto inizio con un saluto a Giulio Cuseri, col quale abbiamo collaborato per numerosi anni. Beh, questo concerto fa parte di una triade di pagine solistiche che Korsakov dedicò alla banda, credo, della Marina russa. Ci prevede un concerto per oboe, il più celebre fra tutti, che è il concerto per trombone, e questo concerto per clarinetto, che è stato eseguito, mi pare, nel 91 all'Università La Sapienza di Roma, sempre registrato dalla Radio Vaticana. Per la circostanza abbiamo adottato un tempo leggermente più lento di quello solito, perché c'era molta ridondanza acustica a quei tempi nella sala, e quindi si sarebbero confusi i suoni. Però anche nella sua maggior lentezza, forse questo concerto, a mio avviso perlomeno, acquista interesse, perché si fa in tempo a sentirne tutto il contenuto, sì, tutte le parti che in un tempo più veloce andrebbero perdute.

concerto è concepito come un unico movimento, articolato in tre sezioni contrastanti, allegro moderato, andante, allegro moderato, che richiamano la forma sonata. La scrittura mette in risalto la cantabilità dello strumento, alternando momenti lirici, passaggi virtuosistici e brillanti dialoghi con l'ensemble.

0: Ed ecco, egregiamente raccontati i favolosi 10 anni alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza da parte del maestro Fulvio Kröe. Abbiamo ascoltato la musica originale per banda ad organico tradizionale con la fantasia militare di Antonio Delia e poi la sinfonia d'opera, l'inno all'Accademia come marcia militare e addirittura anche un passaggio con la musica sacra attraverso Monteverdi e fino ad arrivare a Gustav Holst, ma adesso ci spingiamo ancora più avanti con la musica addirittura pensata e scritta per l'organico da Symphonic Band. Ma prima di arrivare a questo, maestro, ci vuole raccontare qualche aneddoto? Siamo quasi in chiusura, qualcosa che si ricorda in particolare di questi stupendi 10 anni trascorsi con la compagnia della banda musicale della Guardia di Finanza.
1: Allora, visto che abbiamo appena lasciato Giulio Cuseri e che Giulio Cuseri era toscano, mi viene in mente un episodio successo a Piazza del Campo a Siena, dove tra l'altro fummo, non ricordo l'anno, i primi a suonare con una banda militare il finale dell'Ouverture 1812 con
0: la guida del maestro Zubin Mehta.
1: Esatto, la cosa fu fatta con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta, quindi una cosa di altissimo livello. Sempre a Piazza del Campo è successa una cosa curiosissima, perché siamo tornati tempo dopo, perché presumo, adesso non so se era l'Enel o quale compagnia fosse, doveva inaugurare la nuovissima illuminazione di Piazza del Campo, no? Quindi noi siamo partiti da Roma, cioè, ovviamente non si poteva provare perché ed era stato deciso di suonare l'ultimo tempo dei Pini di Roma, pom pom pom pom pom pom, pom
0: Pini finisce, della Via Appia,
1: esatto, finisce con questo enorme crescendo che doveva essere suonato mentre la luce aumentava, no? E non sapendo come fosse questa luce, io mi immaginavo chissà che cosa, invece erano dei semplicissimi lampioni, ecco, che non davano più di tanta luce, era una luce più basata sull'antico. E quindi a un certo punto stavamo facendo i pini di Roma e io questa luce così grande non la vedevo arrivare. Allora ci stavamo avvicinando alla fine, ho cominciato a rallentare col gesto per farlo durare un po' di più, perché invece era già arrivato,
0: si aspettava
1: e io rallentavo e il timpanista, che non capisce, bom bom bom bom, continuava tutto il tempo
2: strada
1: a mantenere il tempo, quindi c'è stata questa cosa che ovviamente la gente non se n'è accorta, però è stato un episodio che ricordo fra le cose più comiche che sono successe. Quindi aspettavo la luce era già arrivata, io rallentavo e il timpanista faceva di tutto per mantenere il
0: quindi
1: tempo,
0: quindi in bando al Fiat Lux praticamente. Esatto, che non è mai esatto. Arrivato in pratica. Bene, e allora non ci resta che ascoltare il Principe Felice di Mannino.
1: Franco Mannino è stato un grandissimo compositore, pianista e direttore d'orchestra veramente a livello internazionale e le sue opere erano eseguite ovunque. In quell'anno dovevamo fare un concerto con tutte le bande militari il 25 aprile o il 24, insomma, per il 25 aprile alla Scala di Milano. Sono intervenute l'aeronautica, l'esercito, così ogni banda ha portato un repertorio tradizionale. E io, che avevo conosciuto da poco il maestro Mannino, ho notato che nel corso di quell'anno era stata eseguita una sua opera, Il Principe Felice, alla Scala, e quindi gli ho chiesto permesso di orchestrare per banda le danze. Quindi noi siamo stati i primi a fare questa.
0: Come ha reagito a questa sua richiesta?
1: È stato contentissimo.
0: Qualche volta questi grandi compositori pensano che la trascrizione per banda non sia il massimo dal punto di vista artistico, e invece, come è successo in passato.
1: Allora, la risposta non la posso dare perché manca la testimonianza diretta, visto che non sarebbe qui il caso di fare le sedute spiritiche a chiedere, ecco, anche perché siamo alla Radio Vaticana. Però a parte quello, lui da vivo, credetemi o non credetemi, ha detto che è rimasto meravigliato della trascrizione, che gli suonava meglio di quella che era il suono originale, perché acquistava da un lato delicatezza nei momenti delicati, dall'altro potenza nei momenti in cui ci doveva essere questa. Tra l'altro quest'opera l'abbiamo eseguita appunto sia alla Scala, poi l'abbiamo ripetuta al concerto della Festa dell'Esercito da cui è tratta questa registrazione, e sempre nello stesso anno è stata data anche al Teatro dell'Opera di Roma, dove le maschere del teatro sono rimaste stupite, perché quando ce l'hanno sentita eseguire poi anche a Roma, al Teatro dell'Opera, hanno detto: ma questa l'abbiamo sentita da poco, com'è che già è
0: questo,
1: fatta per
0: questo era già successo anche tradizione. Con altre composizioni, Antonio D'Elia e Ottorino Respighi Docet, è successo già un fatto simile a questo.
2: Certo, allora raccontiamolo un pochino quest'opera, così i nostri ascoltatori capiscono meglio. Insomma, è una fiaba in tre atti e quattro quadri, liberamente tratta da Oscar Wilde sul libretto di Maria Stella Cernas. La favola Il principe felice di Oscar Wilde, spesso pubblicata anche con adattamenti musicali come quello di Franco Mannino, è una storia toccante e profonda che esplora altrove altruismo, amicizia e giustizia sociale. La narrazione descrive la statua del principe che, con l'aiuto di un rondinino, dona le proprie ricchezze ai poveri, trasformando la pena in un dono. È considerata un'opera tratta sia per i bambini che per gli adulti. Il principe felice di Franco Mannino è un'opera musicale data in scena al Teatro dell'Opera di Roma nella stagione anche 1989-90, ed è stata composta anche una suite sinfonica che include brani come La gavotta, I giocolieri, Gli acrobati e La danza delle rose che stiamo per ascoltare.

0: come sempre, Stefano.
1: Questa ormai è la nostra sigla tradizionale.
0: Ci avvisano.
1: Ci stanno avvisando che il tempo...
0: Che un po' ci sfuma.
1: Esatto, quindi il tempo a nostra disposizione è scaduto. E allora, come sempre, ringraziamo i nostri graditissimi ospiti, a partire dal maestro Fulvio Kröll, che ci ha regalato questa carrellata di questo decennio dedicato alla banda della Guardia di Finanza.
2: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori, un ringraziamento a voi per la vostra professionalità.
3: Allora, Gigi.
0: E poi il nostro speaker ufficiale,
4: sì,
0: Francesco Gigi.
4: Per questo arduo compito di cui sono molto onorato. Un saluto a tutti i miei ascoltatori e con l'invito alla prossima puntata, che
1: parleremo
4: del maestro Gino Bergamini, che è succeduto alla direzione dopo il maestro Fulvio Kröll.
0: Poi saliamo di grado.
1: Ringraziamo il maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
5: Grazie a voi per averci invitato. Questa è un'occasione bellissima per poter ancora di più sottolineare questo evento bellissimo, i 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza. Io mi pregio di essere l'attuale maestro direttore che ha il piacere di ospitare e di raccontare tutto ciò che è successo in questi 100 anni attraverso la presenza dei ben 6 maestri direttori che si sono succeduti nel tempo. Grazie a tutti voi radioascoltatori.
0: E naturalmente ultimo ma non ultimo il generale Azzarà. Un saluto generale da parte sua.
6: Grazie molto per questo programma, questa quasi un'ora di programma bellissimo. Ringrazio il maestro Fulvio Kröll, che ha lasciato una orma indelebile da noi, e quindi è veramente stato affascinante ascoltare questa trasmissione, le varie musiche, e ringrazio voi. Alla prossima puntata proseguiremo andando sempre avanti per mettere in evidenza il nostro centenario.
1: E allora un grazie, scusate, al nostro Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, che ci ha supportato tecnicamente
0: e sopportato
1: come sempre, che siamo dei ragazzacci qui tutti militari ma poi alla fine davanti alla musica mettiamo da parte tutto. E niente, non ci resta che dare appuntamento alla prossima puntata.
0: Sì.
1: Grazie e buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando un concerto di Pieter Heilendaal, compositore olandese nato nel 1721 e morto nel 1799, quindi ha chiuso praticamente il secolo XVIII, ma che nonostante ciò scriveva ancora con un pieno stile barocco, guardando in particolar modo all'Italia e ancora più particolarmente a Venezia e a Vivaldi, come si potrà ascoltare appunto dalla sua musica. Ascolteremo il concerto numero 5 nei movimenti largo, allegro, larghetto, allegro, marcia. Esegue The European Community Baroque Orchestra, violini solisti e leader Roy Goodman e Andrew Manzo.

di Peter Hellendahl, avete ascoltato il concerto quinto per archi nella esecuzione della The European Community Baroque Orchestra, diretta da Roy Goodman e Andrew Manz. Proseguiamo ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto RV 474 in Do maggiore per fagotto, archi e continuo. Il fagotto, dopo il violino, è lo strumento per il quale Vivaldi scrisse il maggior numero di concerti, addirittura 39 circa. I movimenti sono allegro, largo, allegro. Sergio Azzolini, fagotto barocco. Laura Soave, Cremona.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato il concerto in Do maggiore RV474 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto con Laura Soave Cremona. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email. programmi.musicali@spc.va

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
2: Il Vangelo di oggi è una celebre parabola che parla di 10 ragazze invitate ad una festa di nozze, simbolo del regno dei cieli, della vita eterna. È un'immagine felice con cui però Gesù insegna una verità che ci mette in discussione. Infatti, di quelle 10 ragazze, 5 erano alla festa perché all'arrivo dello sposo hanno l'olio per accendere le loro lampade, mentre le altre 5 rimangono fuori perché stolte non hanno portato l'olio. Che cosa rappresenta questo olio, indispensabile per essere ammessi al banchetto nuziale? Sant'Agostino e altri antichi autori vi legano il simbolo dell'amore, che non si può comprare, ma si riceve come dono, si conserva nell'intimo e si pratica nelle opere. Vera sapienza è approfittare della vita mortale per compiere opere di misericordia, perché dopo la morte ciò non sarà più possibile. Quando saremo risvegliati per l'ultimo giudizio, questo arriverà sulla base dell'amore praticato nella vita terrena. E questo amore è dono di Cristo, effuso in noi dallo Spirito Santo. Chi crede in Dio amore porta in sé una speranza invincibile, come una lampada con cui attraversare la notte oltre la morte e giungere alla grande festa della vita.

0: Gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
4: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: gioia.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: Tu che ci hai fatti per te, ci doni la gioia di lodarti, e il cuore non trova pace fino a quando non riposa in te.

0: Tu che ci hai fatti per te, ci doni la gioia di lodarti, e il cuore non trova pace fino a quando non riposa in te.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
3: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
2: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che spiega e insegna il perché egli sia venuto sulla terra e il senso pieno di ogni sua parola e gesto, per farci comprendere cos'è la Pasqua nel suo significato profondo, nel suo valore e nel suo contenuto pieno, per tutta la vita cristiana, e di come esso trovi il suo culmine nella domenica, che per noi cristiani è la Pasqua della settimana. E in ogni celebrazione eucaristica noi celebriamo la morte e resurrezione di Gesù. Nel dialogo tra Gesù e Pietro emerge tutta la forza con la quale bisogna accettare la volontà di Dio, anche se essa vuol dire seguire la via della croce e rinnegare se stessi, in quanto la via della croce è l'unica che ci rende capaci di annunciare il Vangelo con tutta la sua forza fino a dare noi stessi. Essa è l'unica via nella quale noi obbediamo al Padre proprio come ha fatto Gesù. Egli, con il suo discorso, prepara i suoi a ciò che avverrà a Gerusalemme, con parole dirette e ruvide, ma aperte e chiare, mostrando così l'atteggiamento da usare di fronte alle prove che ognuno di noi deve superare per mettersi al servizio del Vangelo. Egli ci insegna a percorrere fino in fondo la via della croce, che è stretta, ma è l'unica percorribile per giungere alla salvezza. Tutto questo perché il primato è andare con Gesù, affidarsi e abbandonare se stessi a Lui, al suo amore che non ci abbandona, ma che tutto restituisce. Sì, perché l'amore di Dio ci viene restituito sempre, ogni giorno e nelle piccole cose, quelle che a noi sembrano insignificanti, ma che alla fine si rivelano essenziali e vere.

0: Il Signore ci riempie di doni innumerevoli, tra cui quello di appassionarci e farci gioire della Sua presenza in mezzo a noi, tanto da volerlo trattenere, proprio come vorrebbe far Pietro, il quale non accetta o non comprende fino in fondo il discorso di Gesù, non cogliendo la sua missione. Trattenerlo con sé non è l'atteggiamento giusto, ma si rivela egoista e quindi il rimprovero del Maestro diventa forte e ruvido. Il Signore ci lascia intravedere qual è la vera strada, quella di perdersi per amore, che vuol dire non avere schemi personali o rigidità nell'accettare le parole del Maestro, le quali portano in sé tutta l'unicità del suo messaggio, salvare e perdere la propria vita per Lui, fino a seguirlo per ritrovare tutto. Nel messaggio del Vangelo di questa domenica ritroviamo tutta la grandezza di Dio nei nostri confronti, rendendoci capaci di un amore grande e gratuito che non fa calcoli, ma che si affida, rendendoci prossimi per poter essere accolti, aiutati e condividerlo con tutti. Il prendere la croce e seguire il Maestro è un'urgenza per il Vangelo. Essa comporta un impegno totalizzante alla sequela del Maestro per poter consegnare il Vangelo a tutti i popoli, perché il messaggio di Gesù è universale. Ciò comporta di dover perdere se stessi per mettere al centro e dare spazio alla parola stessa del Vangelo. Tutto è in totale riferimento a Lui, ponendo al centro il Maestro, il suo messaggio, la costruzione del suo regno nella civiltà degli uomini, dove ognuno è responsabile di ciò che dice e fa. Nella vita quotidiana siamo chiamati a perderci, lasciando un pezzo di noi stessi, delle nostre certezze o convinzioni, nelle quali pensiamo di essere migliori degli altri o indispensabili, per fare spazio a ciò che vuole e mi chiede Dio. In tutto questo, il Signore ci pone la croce sulle spalle per piegarci e avere un passo lento, per stare accanto agli altri, in mezzo agli altri e a volte dietro agli altri, un vero esercizio di umiltà. I testimoni del Signore devono, con la propria vita, portare e mostrare il Vangelo incarnato, per essere creduti e credibili da chi ascolta e vede. Ciò comporta la coerenza di vita e il rapporto personale con il Maestro, proprio come hanno fatto i discepoli, i quali hanno lasciato tutto per seguirlo. Nel Vangelo di questa domenica, la richiesta del Maestro è proprio quella di lasciare tutto, senza riserve, fidandoci della sua voce, la quale ci indica la strada e la meta finale, che noi sappiamo essere la Pasqua del Signore. Essa passa necessariamente attraverso la passione, il sacrificio, la sofferenza, per giungere al Golgota della vita, cioè la morte e risurrezione di Gesù, che sulla croce mostra tutta la sua potenza, fino alla resurrezione dal sepolcro, con cui sconfigge la morte per annunciare la vita nuova in Lui.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
2: Il Vangelo di oggi è una celebre parabola che parla di 10 ragazze invitate ad una festa di nozze, simbolo del regno dei cieli, della vita eterna. È un'immagine felice con cui però Gesù insegna una verità che ci mette in discussione. Infatti, di quelle 10 ragazze, 5 erano alla festa perché all'arrivo dello sposo hanno l'olio per accendere le loro lampade, mentre le altre 5 rimangono fuori perché, stolte, non hanno portato l'olio. Che cosa rappresenta questo olio, indispensabile per essere ammessi al banchetto nuziale? Sant'Agostino e altri antichi autori vi leggono in

Simbolo dell'amore che non si può comprare, ma si riceve come dono, si conserva nell'intimo e si pratica nelle opere. Vera sapienza è approfittare della vita mortale per compiere opere di misericordia, perché dopo la morte ciò non sarà più possibile. Quando saremo risvegliati per l'ultimo giudizio, questo arriverà sulla base dell'amore praticato nella vita terrena. E questo amore è dono di Cristo, effuso in noi dallo Spirito Santo. Chi crede in Dio amore porta in sé una speranza invincibile, come una lampada con cui attraversare la notte oltre la morte e giungere alla grande festa della vita.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurare

0: Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella e questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo, sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, è questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora, ostacoli, insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio. Cioè, che cosa ci spinge? Dove stiamo andando? Cosa è bene, cosa è male per me? Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente, duraturo e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono elasticato d'inverno, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte della libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora, se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
1: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo, ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo, allora sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato e ancora, ma dov'è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dov'è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, è mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi.

0: va detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. E, don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezza, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, che è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue. Ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenti e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio. Avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e ci sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: oremus. In nova quesumus Domine, in ecclesia tua, spiritum, quo beatum Augustinum episcopum imbuisti, ut eodem nos repleti, te solum vere fontem sapientiae sitiamus, et superni amoris queramus auctorem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Misericordia Domini, plena est terra. Misericordia Domini, plena est terra. Exultate justi in Domino, rectos decet collaudatio, confitemini Domino in citara, in psalterio decem cordarum psallite illi. Misericordia Domini, plena est terra. Quia rectum est verbum Domini, et omnia opera eius in fide, diligit justitiam et judicium, misericordia Domini, plena est terra. Misericordia Domini, plena est terra. Dominus dissipat consilia gentium, irritas facit cogitatione populorum, consilium autem Domini in eternum manet, cogitationes cordis eius in generazione et generationem. Misericordia Domini, plena est terra.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 28 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Nepal sale a 469 il bilancio delle vittime dell'inondazione che ha colpito il paese mercoledì, oltre 1400 i dispersi. La Cina sospende i soccorsi in Tibet per il rischio alluvioni, dove le autorità cinesi dichiarano altri 3 morti. Ucraina, nuovi raid incrociati tra Mosca e Kiev. Trump parla con Putin e rassicura gli alleati europei: la Russia non colpirà i territori NATO. Si conclude la visita di Monsignor Gallagher. Il Vangelo ci chiama a diventare veri costruttori di pace nel quotidiano. Il Papa: le dipendenze sono un fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Questo è il richiamo di Leone XIV nell'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Le 8, un buongiorno da Francesco De Remigis in studio, bentrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con un nuovo focus sul Nepal, dove si aggrava il bilancio delle vittime della piena del fiume Bote Koshi avvenuta mercoledì. I morti sono già 472, inclusi i 3 nel vicino Tibet, dispersi oltre 1400. Ieri il dolore del Papa per le vittime e le sue preghiere per i soccorritori, espresse in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin. Ci aggiorna Roberta Barbi.
2: Della tragica piana del fiume Bote Koshi, che mercoledì scorso ha portato morte e distruzione al confine tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet, sono soprattutto le dimensioni del disastro: già quasi 500 i morti e più di 1400 i dispersi. Le autorità fanno sapere che tra questi ci sono anche molti turisti stranieri, 500 quelli evacuati finora. Sul versante nepalese, nel distretto di Rasuwa, dove in 2 giorni sono state tratte in salvo oltre 800 persone, i soccorritori stanno correndo contro il tempo per salvare un centinaio di lavoratori rimasti intrappolati nel tunnel crollato di una centrale idroelettrica, dal quale in 350 sono stati già estratti vivi. E mentre il Ministero degli Esteri del Nepal ha annunciato che il paese non ha bisogno di missioni di aiuto straniere per far fronte alla situazione, sul versante cinese sono state interrotte le operazioni di soccorso in Tibet, nell'area colpita di Jiriong, a causa di un lago formatosi a seguito della frana in un punto vicino alla confluenza tra 2 fiumi, dal quale l'acqua sta iniziando a tracimare e che si teme possa straripare nelle prossime ore anche a causa delle precipitazioni previste, provocando nuove inondazioni.
1: E a causare l'imponente inondazione di acqua, fango e roccia che ha devastato il Nepal sarebbe stata una frana in quota su un ghiacciaio. L'ipotesi si sta facendo strada nella comunità scientifica, ma quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo sono legati al cambiamento climatico? Davide Dionisi lo ha chiesto a Daniele Catberro, climatologo della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico.
3: L'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legati alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato l'allarme per questa categoria di fenomeni.
4: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi decenni?
3: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, man mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai.
1: Continuiamo a parlare di clima e restiamo in Asia. L'Indonesia è colpita infatti dal fenomeno climatico di El Niño, che provoca riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale e orientale. Siccità estrema e incendi devastanti continuano a registrarsi nel paese, una catastrofe che mina la qualità dell'aria e la sicurezza della popolazione. Ci dice di più Edoardo Valentino.
5: Disastrosi gli effetti del fenomeno che sta provocando il surriscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. A causa del prosciugarsi dei bacini idrici dell'arcipelago indonesiano, intere comunità sono costrette a reperire l'acqua scavando nei pozzi dei letti dei fiumi ormai asciutti. Per gli esperti, tra i principali effetti di El Niño vi è il propagarsi di migliaia di incendi nelle regioni centrali e occidentali del paese. I numerosi roghi hanno inoltre generato una fitta nube di fumo che ha avvolto diverse città e che si sta espandendo verso i confini di Brunei e Malesia. L'inquinamento atmosferico in alcune zone ha raggiunto livelli allarmanti e al fine di tutelare la salute degli studenti è stata disposta la misura della didattica a distanza. Sul fronte dei controlli, il Ministero delle Foreste ha avviato indagini su 42 casi di incendi, con 72 arresti e sanzioni a carico di 6 società concessionarie. Per contrastare l'emergenza, il presidente indonesiano ha disposto un piano che prevederà l'impiego di circa 1000 militari e agenti di polizia per intensificare l'attività di prevenzione e la gestione delle risorse idriche.
1: E si conclude la visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, arcivescovo Paul Gallagher. Al termine della visita nella capitale russa, l'incontro con il clero, i religiosi e le religiose e la celebrazione eucaristica nella cattedrale dell'Immacolata Concezione, alla quale hanno preso parte i vescovi cattolici del paese. Il Vangelo ci chiama a diventare veri artigiani di pace nel quotidiano, ha ricordato l'arcivescovo Gallagher nell'omelia di ieri. Oggi il rientro a Roma. Il presidente americano Trump, parlando alla stampa, sostiene che in un suo colloquio con Putin il presidente russo gli abbia assicurato che non attaccherà i territori della NATO, parole che smorzano le minacce espresse ieri dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova di colpire il Regno Unito. Ci aggiorna Marco Guerra.
0: Al termine di una giornata in cui si erano allungate le ombre di un'escalation del conflitto, Trump ha parlato nello studio Ovale dicendo che ha avuto un buon colloquio con Putin, dal quale ha ricevuto rassicurazioni che non attaccherà il territorio della NATO. Poche ore prima si erano registrate minacce dirette della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova alla Gran Bretagna, rea di fornire armi e tecnologia all'Ucraina. La portavoce ha ventilato la possibilità di una risposta contro strutture del Regno Unito e ha aggiunto che qualsiasi contingente straniero ostacoli l'operazione speciale diventerà un obiettivo. E ieri è arrivata anche la conferma dell'incontro a Mosca avvenuto martedì tra il direttore della CIA Ratcliffe e il capo dell'intelligence russa Bortnikov. Secondo il New York Times, Ratcliffe ha esortato i russi a raggiungere un accordo prima che la situazione militare peggiori, ma sul terreno parlano le armi. Un attacco ucraino in Crimea ha causato 4 feriti a Sebastopoli, 2 invece i morti provocati da raid russi sulla regione di Dnipro.
1: E una notizia dell'ultima ora ci dice che sono stati anche registrati raid russi contro magazzini postali vicino Kiev. Questa l'ultima ora. Parliamo ora di dipendenze. Sono un fallimento disumano. La famiglia è la migliore prevenzione. Così il Papa ha richiamato la necessità di fornire risposte integrali al problema, come una giustizia dal volto umano e un adeguato accompagnamento pastorale. Lo ha fatto nel discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza dalle droghe nel continente. Ascoltiamo allora la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: La Chiesa non interviene nella problematica della droga con la pretesa di competere con le neuroscienze, la psichiatria o la sanità pubblica, né di sostituirsi ad esse. Cerca invece di illuminarla alla luce del Vangelo, con una comprensione integrale della persona umana. Il Papa si rivolge a quanti hanno preso parte al convegno, individuando punti di collaborazione nell'ambito della prevenzione delle dipendenze. In primis, la promozione del nucleo familiare come chiesa domestica, seguendo la definizione data dal Concilio Vaticano II. Non esiste prevenzione migliore contro la droga di una buona famiglia. Infine, dal Papa, l'esortazione a non passare oltre, a costruire una comunità che si comporta come il samaritano prossimo all'uomo caduto. Vorrei esprimervi un desiderio, che la Chiesa sia la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini del cammino.
1: E si inaugura oggi al Museo Diocesano di Acireale Viaggiatrici in Sicilia, dal Grand Tour al XIX secolo, la mostra bibliografica dedicata alle donne che contribuirono a plasmare l'immagine dell'isola nella cultura europea. Ce la racconta Paolo Ondarza.
7: Scrittrici, artiste, nobildonne e studiose. Tra 7 e 800 attraversarono la Sicilia andando oltre lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. Non raccontarono soltanto i monumenti classici o i paesaggi dell'Etna e delle coste, ma osservarono la vita quotidiana, le tradizioni popolari, le contraddizioni di una terra in trasformazione. A queste pioniere del viaggio è dedicata la mostra che si inaugura oggi al Museo Diocesano di Acireale, alla presenza del vescovo Antonino Raspanti e del direttore Don Antonio Agostini. Volumi d'epoca, manoscritti, carteggi, incisioni e apparati multimediali ricostruiscono l'itinerario umano e intellettuale di queste viaggiatrici e il loro contributo alla formazione dell'immagine della Sicilia nella cultura europea. L'esposizione promossa dalla Diocesi e dal Museo Diocesano con la collaborazione dell'Università di Catania e di altre istituzioni resterà aperta fino al 28 ottobre.
1: È tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna puntuale tra un'ora.
8: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
9: Ci fu un giorno nel quale Francesco si vergognò, ebbe paura e scappò da una situazione. Quando? Beh, ancora agli inizi, quando era nella sua città, quando non c'era alcun frate con lui e lui stette per 2 anni solo in Assisi, un giorno che andava mendicando l'olio per la lampada che doveva ardere in San Damiano, incontrò degli uomini intenti a giocare nel cortile di una casa. Ebbe paura. Non ce la fece a chiedere l'elemosina e tornò indietro, erano probabilmente suoi vecchi amici e davanti a loro lui si vergognava a mostrarsi per quello che ormai era diventato. Poi però rientrò in se stesso e si vergognò di essersi vergognato. Tornò indietro, gli disse a quel gruppo di probabilmente di vecchi amici che si era vergognato a causa loro e chiese l'elemosina parlando in francese, sapeva parlare poco quella lingua. Ecco, un episodio bellissimo che mostra una fine penetrazione psicologica di quello che fu il suo animo in quel momento. Ma è anche utile per riflettere oggi per noi, perché quante volte ci manca il coraggio delle nostre azioni? E quante volte ci tiriamo indietro adducendo motivi altri da quelli reali, cioè dal confessare le nostre paure. Quello fu un momento nel quale Francesco ebbe la forza di fare verità con se stesso. Ecco, è quella che dovremmo avere sempre noi. Dirci la verità, dirci le cose come stanno, non mentire a noi stessi. Ecco, ne avremo la forza? Lo vogliamo, lo desideriamo davvero? Beh, a noi l'ardua sentenza.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini con

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Le 9, Francesco De Remigis in studio. Nepal sale a 469 il bilancio delle vittime dell'inondazione che ha colpito il paese mercoledì. Oltre 2.381 dispersi, fra loro 644 provenienti da altri paesi. La Cina per ora ha sospeso i soccorsi.

0: soccorsi in Tibet per il rischio alluvioni, dove le autorità cinesi dichiarano altri 3 morti. Ed è corsa contro il tempo dei soccorritori anche per salvare decine di operai intrappolati in un tunnel. Erano impegnati nella costruzione di una diga idroelettrica nell'area colpita dalle alluvioni che stanno devastando il confine tra il paese himalayano ed il Tibet. Ci spostiamo in Africa. Almeno 49 persone sono state uccise da assalitori armati nel Sud Sudan, un attacco contro un accampamento per il bestiame nel nord-ovest del paese. Ed è morto a 89 anni il re di Norvegia, Harald V, lo rende noto il Palazzo Reale con una nota. È tutto, l'informazione torna alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi è venerdì 28 agosto. Buongiorno a tutti voi da Marina Tomarro. Questa è Radio Vaticana con voi. E allora iniziate a scriverci subito, perché poi alla fine siete voi i protagonisti della nostra puntata, della nostra trasmissione. Dove dovete scriverci? Al WhatsApp al 335 1243 722. E tanti sono già i messaggi che dalle prime ore di questa mattina sono cominciati ad arrivare sulla nostra chat. E allora abbiamo subito Filomena che ci saluta. Grazie Filomena, sei veramente tanto cara. E poi ancora ci abbiamo Mario che ci saluta, Marco, e abbiamo Rita che ci ricorda, ci spoilerà il santo di oggi. Oggi è Sant'Agostino, non possiamo dimenticarlo, ve l'ho spoilerato io subito. Dice il santo di Papa Leone. Dice allora buongiorno a tutti voi, buon venerdì, un abbraccio, grazie. Oggi è un grande santo, ieri era Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. Mi piace ricordare che noi abbiamo la Basilica di Sant'Agostino, dove è conservato il corpo di Santa Monica, a Campo Marzio, a due passi qui dalla Radio Vaticana. Se siete a Roma fatevi una passeggiata, perché oltre a essere una bellissima basilica, dal punto di vista artistico è un luogo assolutamente da visitare, dal punto di vista spirituale, e potersi fermare a parlare lì. E se avete la fortuna anche di incontrare uno dei padri agostini, fatevi una chiacchierata con loro, vi farà davvero bene all'anima, bene al cuore. Allora davvero un saluto anche ai tanti sacerdoti che operano qui su Roma, ma non solo, che spesso si fermano ad ascoltare, anche i tanti turisti che affollano in questi mesi estivi le nostre città, e che a volte, entrando nelle chiese, oltre ad avere a voler ammirare le bellezze che ci sono, vogliono anche magari un piccolo conforto spirituale, si fermano volentieri a fare due chiacchiere, a raccontare quelle che poi sono le esperienze di vita, e forse sono le cose più belle che poi si portano a casa quando si rientra alla quotidianità, alla vita normale. E allora iniziamo però con un pochino di musica, perché la puntata è molto lunga. Tra l'altro oggi parleremo, vi porterò in due posti molto belli. Andremo da una parte all'Aquila, dove inizia la perdonanza celestiniana, ma dall'altra parte poi andremo in cammino, e andremo in quello che è il re dei cammini, il signore dei cammini, il cammino di Santiago. E quindi insomma parleremo con un gruppo di ragazzi che quest'estate hanno percorso la strada per arrivare fino alla cattedrale, a Plaza del Obradoiro. L'ho fatto pure io molti anni fa. E allora iniziamo subito con una canzone splendida, lui è Ben King, Stand By Me.

0: Stand By Me, che bello, Ricordi di un'estate, questo era il film da cui poi era stata, in cui c'era questa colonna sonora indimenticabile. E tanti sono di voi che ci stanno salutando, allora salutiamo Daniela, ciao Daniela, grazie a te di averci scritto. E poi, ancora abbiamo, ecco, una bellissima foto di un bellissimo cagnolino. Buongiorno da Rocco, Pippo e Mia, ciao, grazie, anche noi vi vogliamo bene. E poi ancora Pietro che ci saluta, ma siete davvero tantissimi, che ci fa davvero molto piacere poter ricevere i vostri saluti. Tobia, quindi davvero grazie, grazie davvero di questi saluti, e rimanete con noi, non solo con me ma anche poi con i programmi che seguiranno dopo Radio Vaticana con voi. Però andiamo a vedere adesso quali sono gli appuntamenti del giorno, gli avvenimenti. Partiamo da due nostri appuntamenti: a mezzogiorno dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. E a Castel Gandolfo questa mattina alle ore 12 presso la Sala Consiliare Marcello Costa del Comune di Castel Gandolfo ci sarà la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni in onore della Madonna del Lago, in programma domani alle ore 18 nella chiesa di Maria Santissima del Lago, presieduta da Papa Leone XIV. E ancora alle 18:30, appunto, l'abbiamo annunciato, nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio la Santa Messa per la solennità di Sant'Agostino, presieduta dal Cardinale Rolandas Macricas, arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. E a Pavia, in occasione della solennità di Sant'Agostino, alle 18:30 presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro la solenne pontificale, presieduto da Sua Beatitudine il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, per la presenza naturalmente del Vescovo di Pavia, dei canonici della Cattedrale, dei religiosi dell'Ordine di Sant'Agostino, autorità civili e militari e del Comitato Pavia Città di Sant'Agostino. E ancora l'Aquila, la perdonanza celestiniana, vi ho annunciato, ne parleremo tra poco. Alle ore alle 18 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio la messa presieduta dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, con l'apertura della Porta Santa. Andiamo a Lourdes, dove c'è il tradizionale pellegrinaggio organizzato dal Vicariato di Roma e guidato dal Cardinal Vicario Baldo Reina. Ancora Budapest, incontro internazionale dei giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio, dal titolo Global Friendship, Global Peace Now. A Mosca invece la conclusione della visita nella capitale russa del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Paul Richard Gallagher. Ancora andiamo in Mongolia, Ulaanbaatar, la giornata conclusiva della COP17 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. In Groenlandia invece a Nuuk la presentazione del rapporto degli esperti della campagna danese di contraccezione forzata in Groenlandia. A Washington invece l'anniversario della marcia per i diritti civili guidata da Martin Luther King con il celebre discorso I Have a Dream. Era il 28 agosto del 1963. E allora adesso facciamo un'altra pausa musicale e andiamo, anzi no, scusate, nessuna pausa musicale, adesso è il momento del santo del giorno, scusate, lo abbiamo nominato tanto e allora non andiamo a spoilerare niente, ascoltiamo il santo del giorno.
1: Oggi, 28 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo di Ippona e dottore della Chiesa. Inquieto ricercatore della verità, la vicenda del suo cammino di conversione lo rende sempre attuale. Autore, tra l'altro, delle Confessioni, è tra i padri della Chiesa che hanno meglio spiegato principi e dogmi del cristianesimo. Vescovo di Ippona muore il 28 agosto del 430. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Sant'Ermete, martire sulla via Salaria Antica.
0: allora facciamo tutti gli auguri, natura, facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo bel nome di Agostino, Agostina naturalmente, e poi naturalmente a tutto l'ordine agostiniano a cui noi siamo davvero molto vicini. E adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo piano piano, ci avviamo verso l'Aquila, verso la perdonanza celestiniana.

0: Chimbalaye di Maria Gadu, e questa canzone così bella, così dolce, ci porta verso quello che è oggi una, si apre qualcosa di davvero importante all'Aquila alle ore 18, l'abbiamo già annunciato, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio si aprono le celebrazioni della perdonanza celestiniana con la messa presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della Cultura e l'Educazione, con l'apertura della Porta Santa. E il nome perdonanza deriva proprio dalla bolla del perdono emessa nel 1294 da Papa Celestino V, con cui si concesse l'indulgenza plenaria perpetua a chiunque visitasse la Basilica di Santa Maria di Collemaggio in quel giorno. E noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Don Carmelo Pagano Le Rose, del comitato della 732esima perdonanza celestiniana. Buongiorno Don Carmelo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi. E buona perdonanza anche a chi ci segue da casa.
0: Grazie. Don Carmelo, qual è la storia della perdonanza celestiniana? Come nasce questo bene prezioso che ci è stato donato e che oggi si celebra?
1: Nasce dal desiderio di Pietro Angelerio da Morrone, un eremita fondatore di una congregazione all'interno della famiglia benedettina, che all'improvviso, all'età di 84 anni, viene eletto Papa e accoglie questa inaspettata nomina che viene dopo circa 2 anni e mezzo di conclave, che aveva difficoltà a trovare la persona giusta per la guida della Chiesa. Trovano questo santo monaco eremita, lo chiamano a diventare vescovo di Roma, pastore della Chiesa universale, e il santo monaco, divenuto Papa, osserva sin dai primi giorni del suo pontificato che riceve richieste di benefici, riceve richieste dai sovrani del tempo che chiedevano la mediazione, certo, del Papa sulle grandi questioni internazionali. E Pietro del Morrone, Celestino V, si domanda: ma io al popolo aquilano, alla gente, lui verrà a farsi ordinare vescovo e incoronare pontefice proprio il 29 agosto, come abbiamo ricordato, del 1294, e al popolo cristiano che cosa posso dare, cosa posso offrire? E pensa, io, così è scritto proprio nella bolla, offrirò le gemme più preziose, i tesori più grandi che la Chiesa possiede, che vanno al di là dei benefici, delle concessioni, delle sovranità terrene. Voglio attingere dal tesoro, dalle gemme preziose della Chiesa, i tesori sovrabbondanti della misericordia e della grazia del Signore. Così nasce la perdonanza, il dono di un'indulgenza plenaria che a quel tempo si poteva ottenere solo partecipando ai pellegrinaggi e alle crociate in Terra Santa, oppure i grandi pellegrinaggi che mettevano a rischio la vita, i grandi cammini, sì, che non erano come i pellegrinaggi odierni facili da realizzare, ma che mettevano, esatto, a rischio tutto. E allora dice: no, io darò in maniera semplice, attraverso l'ingresso nella Basilica di Collemaggio, darò una misericordia ampia, la remissione delle colpe e delle pene, perché il popolo cristiano attinga con più facilità a ciò che può rinnovarlo nella mente e nel cuore, avvicinarlo a Dio, purificarlo nell'anima e fargli riniziare un cammino di vita nuova, che è la cosa più importante che possa avvenire nell'esistenza di un uomo, quello di essere in pace con Dio, di camminare verso la verità e verso il bene.
0: Non c'è niente di più bello. Don Carmelo, quali sono le iniziative per questa edizione? Perché è un'edizione molto ricca, tra l'altro ho iniziato anche con un bellissimo spettacolo che è andato in onda. Ecco, quali sono le iniziative?
1: Beh, quest'anno la perdonanza, che ha già una sua fisionomia spirituale, appunto è centrata sulla figura di Celestino, sul dono della riconciliazione. Papa Francesco, venendo all'Aquila, è il primo pontefice che poi celebra dopo Celestino la perdonanza nel 2022, ha detto che l'Aquila deve diventare capitale del perdono, della riconciliazione e della pace. Quindi le nostre iniziative ruotano intorno a questi temi, ma quest'anno l'Aquila dal punto di vista civile è anche capitale italiana della cultura, sì. Quindi la perdonanza diventa anche un momento eminente, importante, perché la celebrazione annuale condivisa anche con la società civile, che caratterizza in maniera storicamente più rilevante il tessuto sociale, umano, culturale, spirituale di questo territorio. Quindi c'è un insieme di attività culturali, religiose, di riflessione, di preghiera e di rinnovamento della vita, ma anche delle varie espressioni dell'arte, della letteratura, della cultura, dello spettacolo. Come avete giustamente ricordato, quest'anno lo spettacolo della serata iniziale delle celebrazioni cittadine è stata trasmessa su Rai 1 e quindi ha avuto una rilevanza nazionale, ma anche quella serata, che era un momento ricreativo, era incentrata sul grande tema del perdono e quindi offriva a tutti, a un largo pubblico di qualunque estrazione, la possibilità di riflettere sui valori spirituali e in modo specifico sul valore del perdono. Così la perdonanza diventa anche un messaggio che assume le varie espressioni, i vari linguaggi degli uomini per arrivare al cuore di chiunque.
0: Don Carmelo, oggi che significato assume proprio la perdonanza? Guardando, oggi è la 732esima perdonanza celestiniana. Nell'attualità la perdonanza che significato ha secondo lei?
1: Ma secondo me c'è una dimensione che si sposa benissimo anche con il magistero di Papa Leone XIII, che sin dalla sua prima apparizione ha sottolineato come è importante recuperare una pace disarmata e disarmante in un mondo in cui in questo momento sembrano essersi riaccesi numerosi focolai di conflitti, di guerra, anche che ci coinvolgono piuttosto da vicino, che viviamo con una certa apprensione. Quindi la perdonanza si colloca ovviamente in un contesto sociale, che è il contesto sociale del nostro tempo. Quando Celestino V l'ha elargita, pensava anche al tessuto sociale dell'Aquila, che in quel momento aveva altri tipi di conflitti. Dunque si inserisce nella storia del 2026 ricordando che senza perdono non ci sono prospettive di pace, senza riconciliarsi non è possibile costruire la pace, che d'altro canto, come dice anche la scrittura, ha come fondamento la giustizia, no? È ricordato nella Bibbia, obus justitiae pax, cioè la pace è frutto della giustizia, ma si coniuga perfettamente e richiede come punto di partenza anche il perdono fra i contendenti. Sì.
0: E allora grazie mille davvero per averci portato spiritualmente e idealmente all'Aquila, nella basilica, nella splendida basilica di Santa Maria di Collemaggio. Grazie davvero a Don Carmelo Pagano Le Rose del Comitato della 732esima perdonanza celestiniana. Don Carmelo, allora buona perdonanza
1: a lei, a tutti
0: gli aquilani. Grazie.
1: L'Aquila apre la Porta Santa questa sera e la apre al mondo, alla Chiesa Universale, la apre per tutti, perché questo era il desiderio del cuore di San Celestino V, che l'esperienza del perdono assuma una dimensione universale. Quindi veramente buona perdonanza a tutti, a tutta la Chiesa e al mondo intero.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie, e buona perdonanza a lei naturalmente. Grazie, arrivederci.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E allora, cari amici, adesso una piccola pausa musicale con i Morcheeba. Ascoltiamo questo bel brano dei Morcheeba con Sound of Blue e poi invece riprendiamo la rassegna stampa e andiamo a vedere anche un po' quali sono i fatti del giorno insieme al collega Francesco De Remigis.

0: Eccoci qui di nuovo, cari amici, e mi ha raggiunto in studio Francesco De Remigis per illustrarci un po' di cosa abbiamo parlato al GR. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Marina, un caro saluto agli ascoltatori che questa mattina vedo avere voglia di scriverci.
0: Sì,
1: continuate
0: molto
1: a farlo, perché
0: sì,
1: i vostri messaggi, cari amici, sono davvero preziosi anche per farci sentire più vicini a voi ogni mattina. Noi abbiamo provato a illustrare quelle che sono le principali notizie del giorno nel radiogiornale delle 8, con un focus sul Nepal, dove il bilancio delle vittime si è aggravato. I numeri li abbiamo dati poco fa anche nel radiogiornale Flash e continueremo a farlo, ma al di là dei numeri di una tragedia che avvenire, lo vedremo tra poco nella rassegna stampa, chiama il conto del clima, dunque abbiamo scelto di approfondire anche il tema dei cambiamenti climatici. Lo abbiamo fatto con il climatologo della Società Meteo Italiana e divulgatore scientifico Daniele Catberro, al microfono del collega Davide Dionisi, per capire se questi fenomeni, in questo caso sull'Himalaya, sono in qualche modo legati al cambiamento climatico, e le risposte sono sicuramente in una chiave positiva in questo senso, perché l'attenzione c'è non solo da parte nostra ma anche da parte degli esperti. Poi l'Ucraina, uno scenario che non possiamo dimenticare, teniamo sempre alto nei nostri radiogiornali. I raid tra i due eserciti, quello russo e quello ucraino, continuano, i cieli continuano ad essere illuminati soprattutto nella notte dai lanci di droni, e c'è però su questo fronte anche un movimento diplomatico. Si conclude la visita di Monsignor Gallagher, che proprio ieri ha ricordato come il Vangelo ci chiama a diventare veri costruttori di pace nel quotidiano. Oggi abbiamo parlato di Ucraina, dicevo, ma ricordiamo, e questo è un po' il nostro mantra quotidiano, e cerchiamo di tenere sotto controllo tutti gli scenari, o quantomeno i principali. Le guerre in corso nel mondo, quelle calde, sono oltre 50, 56 per la precisione, dunque cerchiamo sempre di allargare lo sguardo e ricordarci che l'invito alla pace non riguarda solo un singolo scenario. E il Papa ieri ci ha ricordato un aspetto, è intervenuto su quella che è la piaga della droga, in particolar modo parlando di dipendenze. Sono un fallimento, ha detto il pontefice, e ha indicato anche una sorta di antidoto: la famiglia è la migliore prevenzione. Così il Papa ha richiamato dunque la necessità di fornire risposte integrali al problema, risposte integrali che sono state declinate nel discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza proprio dalle droghe nel continente. Per chi volesse approfondire questo aspetto, sul nostro sito vaticanews.va trova anche un articolo del collega Edoardo Giribaldi. E poi nel radiogiornale, come sempre, abbiamo parlato anche di cultura, una cultura che oggi punta il suo faro sulla Sicilia con una mostra splendida, Viaggiatrici in Sicilia dal Grand Tour al XIX secolo, una mostra bibliografica e documentaria dedicata alle donne che contribuirono a plasmare proprio l'immagine dell'isola nella cultura europea. Questo per quanto riguarda, in estrema sintesi, nella versione più stretta di Radio Vaticana con voi estate, del radiogiornale di oggi.
0: E mi sembra assolutamente ottima come cosa. E allora, Francesco, però io adesso ti chiederei di rimanere con me, perché vorrei leggere con te i titoli di come hanno aperto i principali quotidiani italiani. E allora chiedo a Damiano Caprio, al di là del vetro, che saluto e ringrazio, di mandare quello che è il nostro tappeto che ci porta verso la rassegna stampa. E allora, Francesco, apriamo
1: Marina,
0: con Avvenire.
1: Sì, abbiamo detto già il titolo principale di Avvenire, il conto del clima, così scrive Avvenire. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 dispersi, i segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Questo è il tema nuovo di queste ultime 24 ore. Si parla di questo ghiacciaio, insomma, si mettono insieme gli elementi e talvolta si ribellano quando l'uomo evidentemente non ha il rispetto dovuto per il creato. Nell'area colpita si temono altre piene, scrive Avvenire. Il caldo si accanisce anche sull'Europa, 16.000 morti in Germania. In questo caso andremo poi a vedere di cosa parliamo, è un richiamo che fa Avvenire. Sempre su questo tema, Marina, il Messaggero tiene alta la notizia in taglio alto, per l'appunto: Nepal, il fango porta la morte, così la sintesi del Messaggero. Ipotesi di una seconda ondata, ansia per il Ligure, Marco Ratti, un terzo italiano che sarebbe ancora coinvolto nel dramma e presente nell'area dopo che due italiani erano stati tirati fuori. Ma come sappiamo, insomma, sono tanti i turisti, chiamiamoli così, o comunque le persone che sono presenti ed erano presenti nell'area al momento dell'alluvione, di questo scrostamento di fatto del ghiacciaio che ha innescato una tragedia, da oltre 50 paesi del mondo. Sempre sul Messaggero, lo scenario internazionale dedicato alla minaccia su Londra da parte di Mosca: il Cremlino, potremmo colpire basi inglesi. È il presidente americano Trump che, dopo aver parlato al telefono con Vladimir Putin, l'omologo russo, dice Trump, non attaccherà la NATO. Il portavoce del Cremlino, gli Stati Uniti ai russi, il portavoce del Cremlino frena su questa ipotesi, gli Stati Uniti ai russi dicono per voi situazione cupa. E dunque anche qui una sorta di invito, possiamo leggere, ad addivenire a più miti consigli per quanto riguarda gli attacchi sull'Ucraina, da cessare per potersi poi sedere al tavolo diplomatico.
0: E allora andiamo invece su Repubblica. Repubblica apre con Russia, la NATO in allerta. Senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. E ancora, morto Mdalik, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. E ancora Repubblica ci ricorda ovviamente il disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche tre italiani. Repubblica ci ricorda anche, tra l'altro, la morte di Kusama, l'artista aveva 97 anni, lascia un mondo a pois, l'artista diventata opera d'arte. E ancora andiamo a vedere con il giornale l'elogio del Financial Times: l'Italia meglio della Francia. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è il modello del G7, Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso. E sul caro carburante si passa alla fase 2, in quella degli aiuti. E ancora l'inchiesta, la vitola al safari extralusso, pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia, e Ranucci oggi perde Report.
1: Andiamo sul Foglio, che ci tiene ancora ancorati alle questioni europee, in questo caso la richiesta italiana di prestiti dal fondo SAFE, il cosiddetto fondo per investimenti in difesa nell'industria europea. Si tratta di un fondo che il governo ha scelto di promuovere e di chiedere, 8 miliardi invece di 15, ne spenderà 3 in più di interessi. Cosa ci dice questa notizia, Marina e cari ascoltatori? Che di fatto il governo conferma di voler essere della partita europea per quanto riguarda gli investimenti in difesa, ma il ministro degli esteri italiani e vice premier ha detto chiaramente che la guerra in Iran ha cambiato questo scenario, cioè quello in cui nei mesi scorsi l'Italia aveva richiesto sostanzialmente 15 miliardi, ne chiederà meno perché si tratta di un prestito, e il resto dei soldi previsti, quelli che poi il governo deciderà di stanziare per le singole voci, saranno investiti in scuola, sanità e welfare. Tajani ha detto: sono cambiate le priorità con lo scenario iraniano, e naturalmente c'è anche tutto un equilibrio di coalizione con le varie sfumature dei partiti in merito al cosiddetto riarmo. Dunque una cautela da questo punto di vista del governo italiano, pur restando ancora ancorato a quella che è una strategia europea che coinvolge i 27 stati membri. Vorrei esplicitare meglio quel riferimento che abbiamo fatto poco fa ad Avvenire dei 16.000 morti in Germania, perché Avvenire lo tiene insieme al conto del clima, mettendo sostanzialmente questa informazione nel titolo sul Nepal, ma leggiamo che le catastrofi naturali collegate più o meno direttamente al surriscaldamento globale si moltiplicano in tutto il mondo, sottolinea Avvenire, Europa compresa. In Germania il caldo, pensate cari ascoltatori, ha causato 16.000 vittime in estate, un dato davvero incredibile, ma questo è il dato che Avvenire sceglie di tenere alto. Effettivamente fa un certo effetto leggerlo, e sono andato a verificarlo anche all'interno dell'articolo per dare un'informazione quanto più corretta possibile. Abbiamo parlato del Nepal anche nel radiogiornale nei giorni scorsi e continueremo a farlo. Abbiamo parlato anche di quello che è stato il terremoto in Colombia, dove proseguono i soccorsi anche attraverso le varie entità presenti sul territorio che cercano di collaborare sul governo. Anche quello è un faro che dobbiamo tenere acceso e puntato su un paese che ha ancora bisogno non solo di aiuti come quelli già inviati da parte della Santa Sede, ma anche di capire come poi si evolverà la situazione, perché il rischio è sempre quello, Marina, no? Di parlare di una crisi e poi Lasciarla cadere, dimenticarla nel giro di pochi giorni. Cerchiamo di non farlo, e l'invito è davvero a tenere alta l'attenzione, a guardare in alto e a tenere gli occhi aperti sulle informazioni.
0: E allora, grazie mille Francesco per averci illustrato così bene anche quelle che sono le ultime notizie, e adesso ti saluto con un brano di Cremonini che ci introduce poi a quello che sarà il prossimo tema che andremo a parlare. Buon viaggio, perché adesso parliamo proprio di un viaggio, anzi andiamo in cammino, e dove andiamo? Andiamo sul Cammino di Santiago.

0: con il suo buon viaggio. Più che buon viaggio, qua bisogna augurare buon cammino, non buon viaggio, perché quest'estate sono state moltissime le persone che hanno deciso di percorrere il Cammino di Santiago e arrivare poi davanti alla famosa cattedrale che conserva le spoglie dell'apostolo Giacomo Maggiore. Tra di loro però c'è stato un gruppo anche molto speciale, quello della parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo qui a Roma, una parrocchia che noi abbiamo già conosciuto perché è stata tra le parrocchie visitate durante il periodo della Quaresima da Papa Leone lo scorso 1 marzo, in particolare è stata la loro visita. E allora, come è andata questa nuova avventura? Chiediamolo direttamente ai protagonisti. Io ho in collegamento telefonico padre Daniele Canali, parroco naturalmente della parrocchia di dell'Ascensione, ma in passaggio un'altra parrocchia, ce lo dirà lui, e insieme a due ragazzi, Matteo e Maria Pia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, vi sento belli carichi, entusiasti. Don Daniele, raccontami un po' come è andato questo Cammino di Santiago. Prima di tutto, quanti chilometri avete fatto? Quale cammino avete percorso? Quanti giorni? Ecco, raccontaci.
1: Buongiorno a tutti. Siamo ancora nel pieno dell'entusiasmo del cammino. Perché quando si torna dal cammino te lo porti sempre nel cuore, sembra che non smetti mai di camminare. E abbiamo fatto 110 chilometri, siamo partiti da Vigo in Portogallo, abbiamo fatto il cammino portoghese e in 7 giorni siamo arrivati poi a Santiago de Compostela. È stata un'esperienza fantastica, indimenticabile. E pur faticosa ma indelebile.
0: Quanti chilometri facevate al giorno più o meno?
1: Circa 20-25 chilometri al giorno. Ogni tappa era un po' segnata così. Ci tenevo a sottolineare che eravamo con la pastorale giovanile della nostra diocesi di Roma.
0: Sì.
1: C'era anche la parrocchia di Sant'Atanasio con noi e altri ragazzi sempre di Roma. Ed eravamo un gruppo di 50, 25 eravamo noi dell'Ascensione.
0: Come è andata? Cosa avete fatto? Come si svolgevano le vostre giornate?
1: Allora, si partiva la mattina presto, poi si iniziava a camminare. Dopo una bella riflessione, piccolo spunto di riflessione per il cammino, si iniziava con una fase di silenzio e poi ci si metteva in marcia verso la tappa e si arrivava di solito verso nel primo pomeriggio, tra le 2 e le 3. E durante il cammino si cammina, si sosta, si prega, si parla, ci si confronta, si sente la fatica,
0: sì,
1: si gioisce, ci si ferma. Insomma, è un'esperienza importante per la vita di un giovane, ma soprattutto sostiene e fortifica sia l'umanità ma anche la fede.
0: E questo è vero, il cammino ti fortifica soprattutto nella fede. Ma io voglio sentire anche, poi ho altre domande da farti a te Don Daniele, a Matteo e Maria Pia. Matteo e Maria Pia, come è andato per voi il cammino? Raccontatemi la vostra esperienza. Matteo, magari inizia tu.
3: Buongiorno. Allora, per me era la seconda volta che vivevo l'esperienza del Cammino di Santiago. La prima volta è stato 4 anni fa, sempre grazie alla pastorale giovanile di Roma. Però questa volta sarà che oltre allo zaino mi sono portato più pensieri da Roma e l'ho vissuto in una maniera molto più emotiva. È stato un po' più stancante, magari a livello a livello fisico. Però l'arrivo a Santiago di quest'anno sarà che in 4 anni la mia fede è cambiata e si è evoluta, però l'ho vissuto con un'emozione proprio diversa.
0: Quello zaino di cui parlavi, lo zaino che all'inizio è pesante, poi man mano si svuota di quelle che sono le cose inutili, superflue, e rimane l'essenziale. E a te cosa è rimasto di essenziale?
3: È rimasto sicuramente i bei rapporti che si sono creati anche con i ragazzi che sono partiti con noi, ma anche riscoprire quei legami delle vecchie amicizie che magari a Roma dai per scontate, ma molto spesso si sorprendono più delle nuove.
0: Maria Pia, a te com'è venuta l'idea di partecipare al cammino? Cosa è stata quella scintilla che ti ha detto, ok, quest'anno vado a fare il cammino di Santiago? Perché è una cosa anche impegnativa, perché sì, è bello romantico, però poi c'è da camminare parecchio.
2: Sì, anche per me era la seconda esperienza a questo cammino di Santiago, quindi in vista un po' della prima esperienza che era stata molto molto forte e in realtà è stato tutto molto naturale, nel senso alla proposta non ho esitato a dire sì, lo rifaccio perché sicuramente mi trovavo in un periodo della mia vita in cui mi serviva fare questa esperienza, mi serviva camminare, mi serviva svuotare questo zaino passo dopo passo. Mi serviva fortificare delle relazioni e scoprirne delle altre proprio per un mio percorso personale. Quindi è stato tutto molto naturale, tutto molto sereno così e anche per sostegno magari ai ragazzi nuovi che hanno deciso di affrontare il cammino, no? Un po' con l'esperienza di quello passato.
0: Anche perché durante il cammino si ci aiuta molto l'uno con l'altro, anche incoraggiandosi. Quando si arriva davanti a quella cattedrale di Santiago, a Plaza dell'Obradoiro, e si ha questa sensazione di essere arrivati, in realtà forse è più un punto di partenza. Come l'avete vissuto voi?
2: Allora, è stata un'emozione indescrivibile. Entrando a Santiago, le gambe iniziavano a cedere sempre di più perché stavi arrivando, e la cosa che proprio ti viene dal cuore inginocchiarti e osservare la cattedrale e rimanere veramente stupiti. Perché è un arrivo, ma è poi la ripartenza, del nuovo, di quello che comunque ti porti di tutto, cioè la ripartenza del cuore, la ripartenza dal punto di vista della fede. Quindi è un arrivo, ma con passi subito che già iniziano da subito. Quindi ti inginocchi e ammiri la cattedrale dicendo ce l'ho fatta
0: È
2: e
0: vero.
2: adesso si riparte.
0: Matteo, è stato così anche per te?
3: Sì, assolutamente. Vivendo comunque una routine abbastanza serrata nella quotidianità, come posso dire, questo pieno di fede è servito molto per rientrare in questa routine.
0: Don Daniele, io vorrei chiederti, oggi molte persone hanno fatto il Cammino de Santiago. Secondo te è stato più una questione di moda o una questione anche di fede? Cioè, cosa spinge una persona a fare il Cammino de Santiago? Quest'anno, c'è stato proprio un boom di richieste, proprio, infatti dicevano che molti ostelli erano pienissimi, non si trovava posto, c'era difficoltà. Ecco, secondo te cosa spinge a fare questo cammino? Perché poi magari uno lo inizia per scherzo, però poi si rende conto che è qualcosa di serio e profondo.
1: Allora, ti rispondo in due modi. La prima, l'arrivo alla cattedrale a Santiago, come dicevano i ragazzi. Quando siamo arrivati, noi

0: avevano fatto un momento un po' esotico, no? Però io credo che tutti, il fatto del mettersi in cammino a questa generazione dice qualcosa di più, perché anche se qualcuno l'ha fatto per moda, il senso della fatica che sperimenti, il metterti in movimento, l'avere un obiettivo a questa generazione la rende più forte. Quindi c'è una validità umana nel cammino che, se gli dai il di più spirituale, ti permette veramente anche di metterti in ginocchio e di benedire Dio. È una grande opportunità.
1: Sì.
0: Io la leggo in questo modo, no? Perché ricordo quegli sguardi sbalorditi di chi ci vedeva e dice: ma questi che fanno? Entrano cantando, piangono. Però è perché? Perché nel pellegrinare
1: certo.
0: dei nostri ragazzi c'è stato il di più della fede.
1: E allora davvero grazie, grazie a te Don Daniele, e tra
0: grazie
1: l'altro
0: a voi.
1: Auguri anche per questa tua nuova nomina di parroco, sei di passaggio, passerai a Sant'Ireneo, lo diciamo,
0: Sì.
1: tanto è una cosa ufficiale,
0: grazie.
1: E sappiamo però che continuerai a seguire i tuoi ragazzi naturalmente nella tua vecchia parrocchia, e naturalmente ringrazio anche Matteo Bellini e Maria Pia Bruno che
0: grazie
1: hanno
0: mille.
1: Voluto raccontare e condividere con te questo bel momento del Cammino di Santiago. E intanto buon cammino della vostra vita intanto a voi ragazzi. Grazie mille padre Daniele e buon cammino anche a te.
0: Grazie a voi. E posso aggiungere una parola dei pellegrini?
1: Assolutamente sì.
0: Ultreia et suseia.
1: Esatto.
0: Avanti e più su.
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Ciao,
1: ciao a tutti. Buona
0: ciao.
1: Giornata a voi. Ciao, grazie. E allora, cari amici, stiamo concludendo, continuano ad arrivare altri messaggi, c'è Paola che ci dice: vorrei ringraziare le ospiterie che sono quelle, appunto, parlavamo dei posti che ospitano i pellegrini lungo il Cammino di Santiago. E allora, noi ci risentiamo lunedì, un saluto a tutti voi, ringrazio Damiano Caprio al di là del vetro, vi lascio al flash delle 10 e naturalmente non chiudete la radio, continuate a rimanere in ascolto di Radio Vaticano.

Le 10 dal Nepal giunge una notizia di un leggero aumento del flusso di acque limacciose nella stessa zona interessata in precedenza da una grave inondazione. Siamo lungo il fiume Bhote Koshi nel distretto di Rasuwa. Sussiste il rischio di ulteriori esondazioni, ha dichiarato il portavoce dell'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Le vittime accertate dalla tragedia di mercoledì sono 477, dispersi ancora 2381. Medio Oriente, le forze di difesa israeliane hanno bombardato il distretto di Marjayoun nel sud del Libano, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA, secondo cui si sono registrati anche colpi di mitragliatrici, bombardata anche la città di Mansouri nel distretto di Tiro. E a Gaza sono 3 i morti nei raid aerei israeliani di ieri, secondo i soccorritori della protezione civile locale. L'esercito israeliano afferma di aver preso di mira terroristi di Hamas. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Pagine e fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo.
2: Presenta.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Signora, scusi, posso disturbarla?
1: Sono millenni che mi disturbate.
0: Oh, mi dispiace, ma ho paura, anzi in un certo senso spero che continueremo a farlo. Un momento, come la disturbiamo? Fino a prova contraria è lei che... Maree, cicli femminili, eclissi, lune storte...
1: Non tocchiamo questo tasto! Storti sarete voi, stortissimi! Vi vedeste da quassù?
0: Francamente non mi immaginavo di trovarla così... così poco disponibile, signora Luna. La sua immagine tradizionale nei millenni è piuttosto quella di una pallida complice di storie d'amore, languida ispiratrice di notturni incantamenti.
1: Non dirlo a me, ne ho pieni i crateri, guarda.
0: Forse ho sbagliato, avrei dovuto avvicinarla con un altro stile. Riprovo. Oh, graziosa luna, io mi rammento...
2: Che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti.
1: Oh no, ancora quel marchigiano sfigato!
0: Ma signora luna, sono i versi di Giacomo Leopardi, uno dei massimi poeti dell'umanità.
1: Poeti?
0: Poeti, poeti, non li conosce?
1: Conosco tante cose del pianeta Terra. Ti immagini? Stando quassù, attaccata a quest'orbita perenne, senza mai potermi scollare per fatti miei, andarmi a fare due passi laggiù, verso Alfa Centauri. Ah, essere un satellite. Ma che ne sai tu? Ho presenti, dicevo, infinite cose della Terra, visto che non guardo altro, porca loca. Ho presenti vulcani, supermercati, sigarette elettroniche, pali della luce, suonerie di cellulari, cantieri di metropolitane, perle di fiume, alberi di mandarino, corde di chitarre. Più di tutto però mi piacciono i cani che scodinzolano.
0: Dallassù lei vede i cani che scodinzolano.
1: Sono tra le cose più interessanti da vedere.
0: E il Partenone?
1: Bah!
0: E la Cappella Sistina, il Taj Mahal, la Statua della Libertà.
1: Niente a confronto dei cani che scodinzolano. Mi piace anche il profumo del pane appena sfornato, però.
0: Da lassù lei sente anche quello.
1: Arriva anche altro, se per questo. Puzze, tanfi insopportabili. Lasciamo perdere. Te l'ho detto che mi infastidite da millenni. Ce la mettete tutta. Siete bravissimi. Complimenti. Arriva l'odore del sangue. E anche quello della polvere da sparo, degli incendi, del benzene, delle bombe al napalm. Dimmi un po', non è meglio il profumo del pane appena sfornato?
0: In effetti.
1: D'altra parte, quassù niente odorerebbe di niente. Lo spazio è così sterile, noioso. E allora appena arriva un profumino, un effluvio, un segnale di vita, forse anche un odoraccio di sbob... Ma mi piacciono anche i fari sui promontori e le finestre illuminate, ora che ci penso. Anche se non odorano di niente.
0: Odorano di mare.
1: Ma per caso i poeti sono fari?
0: In un certo senso.
1: Sì o no?
0: Beh, no.
1: Sono finestre illuminate?
0: Se lavorano di notte, visti da fuori, i poeti sono finestre illuminate.
2: Mi canzonavano chiamandomi Luna quando ero un ragazzo di Spoon River, assetato di conoscere le stelle. Mi schernivano quando parlavo delle montagne lunari e del caldo e del freddo pungente e delle vallate d'ebano accanto alle vette d'argento
0: e della piccolezza dell'uomo Edgar Lee Masters, antologia di Spoon River.
1: Avevo il sospetto che la terra fosse complicata, adesso ne ho la certezza. Che sono questi poeti, insomma? Di che odorano?
0: Signora, è davvero paradossale, mi scusi. La maggioranza dei poeti terrestri vive nella sua contemplazione e lei li ignora. Ma quando lo sapranno, molti di loro avranno gli svenimenti, le convulsioni, saranno indotti al suicidio.
1: Sarà una grave perdita per il pianeta?
0: Beh, insomma...
1: Mi dispiace davvero, non era nelle mie intenzioni.
0: D'altra parte, scusi, io volevo solo farle un'intervista. Me lo concederà? Sono 40 anni che siamo arrivati su di lei... Come ci siamo cacciati in questa storia dei poeti?
1: E che ne so io? I poeti li hai tirati in ballo tu. E ancora non ho capito che diavolo sono, se hanno un odore oppure no. E poi sono 40 anni... che cosa?
0: Che l'uomo è arrivato sulla Luna.
1: Beh!
0: È un evento planetario, noi ne andiamo fieri. Un capitolo senza precedenti nella nostra storia. Un piccolo passo per l'uomo, ma un enorme balzo per l'umanità, secondo le parole del primo, il comandante Neil Armstrong. Esattamente 40 anni fa, 21 luglio 1969, si ricorda?
1: E la luna sull'uomo? 3 miliardi di anni fa, ti ricordi? No, perché non c'eri tu, nemmeno i tuoi poeti c'erano, nemmeno il tuo comandante Coso, ma io sì. Già allora, e già osservavo vulcani e lande desolate, vallate e ghiacciai, e già sentivo odore di incendi, di lava, di fiori di stapelia e di cacca di dinosauro. E poi un bel giorno, l'uomo. E allora la luna sull'uomo, tiè, eccomi qua, bella, tonda, luminosa, fin da subito. Gli sono apparsa, piovuta sopra. Altro che 40 anni, 40 milioni. E subito quel suo naso schiacciato, scimmiesco, levato per aria. E subito quel suo indice adunco con l'unghia animalesca ritorta. Sono la luna. Beh, chi c'hai da guardare tanto, uomo?
0: Signora, ci dia atto, per un cavernicolo, vederla così alta e mutevole nel cielo, un po' di sana meraviglia dovrà concedercela.
1: Senti, facciamo presto. Non ho molto tempo, te l'avevo detto. Se andiamo avanti con queste sciocchezze dei 40 anni...
0: Per noi non fu una sciocchezza. Scusi, perlomeno se ne ricorda.
1: O almeno 3 miliardi di anni. Ma non sono rimbambita. Se alludi a quella visita, mi ricordo un solletico. Le zampe di quell'EM.
0: Sì, il modulo di escursione lunare, missione Apollo 11 per l'appunto.
1: Una cavalletta metallica con a bordo due veri maleducati. Dico io, scendermi addosso con tutte le scarpe.
0: Signora, nel vuoto cosmico quell'abbigliamento era il minimo. Scafandro, tuta di protezione, stivali isolanti.
1: Sarà... Nei millenni mi è caduto addosso di tutto. Microasteroidi, frammenti di stelle, radiazioni solari. Una volta anche un cannone dentro un occhio. Quel Jules Verne. O era Méliès? Lasciamo stare. In ogni caso, niente è mai stato così fastidioso come quei 4 piedacci in quegli orrendi stivali. Un peso sullo stomaco.
0: Diciamo che forse lei era un po' maldisposta.
1: Può anche darsi.
0: Ma perché, scusi?
1: Perché è più saggio tenere le distanze. Chi vi ha chiamati? È una questione di educazione, di buone maniere. Ne so qualcosa io, se permetti. 380.400 chilometri. E dovreste saperne qualche cosa anche voi.
0: Ma sulla Terra non è sempre possibile. Siamo davvero tanti. In alcune zone diciamo che siamo troppi. E lo spazio è quello che è.
1: Perché? Quassù? Pensi che siamo pochi? Anche lo spazio è quello che è. Ah, lo spazio. Pianeti, pianetini, asteroidi, satelliti, sistemi solari, stelle giovani, stelle vecchie, stelle moribonde, buchi neri. Se non stai attento ti viene addosso qualcuno e allora ciao. Mica si scherza. Per questo le distanze sono importanti. E bisogna pensarci. Io poi sono un satellite. E proprio perché sono un satellite devo tenermi a distanza. Ho la mia atmosfera, io. Ho la mia dignità. Laggiù invece, tra di voi, vi abbarbicate, vi intrecciate. Vedo certe scene. Non farmi parlare.
2: Spunta la luna.

0: piena, che più luminosa. Mi vorrebbero testimone dei loro allacciamenti. E quanti ce ne sono? Dovunque, tutte le notti.
1: Certo, gli amanti.
0: Ah sì, gli amanti.
2: Ma anche loro dovrebbero imparare a tenere le distanze.
1: Ma che dice, signora? Il bello è proprio dimenticarsele.
0: Non avete capito niente, non avete. Se io mi dimentico le distanze e cado sulla terra, che succede? Lo sai?
1: Una collisione.
0: Io smetto di essere luna e la terra smette di essere terra. Ecco qui, ci siamo annientati. Dovreste saperlo.
1: Signora, mi permetta, lei se ne sta lassù nel vuoto cosmico con i suoi sassi lunari. Certe cose le lasci a noi.
0: Ho imparato molto in materia nei millenni, anche se sono un sasso sospeso. E insisto, le distanze sono importanti. Le distanze, soltanto le distanze vi permettono di immaginare, di darvi respiro l'un l'altro, di desiderarvi, di comprendere la bellezza. Ma voi, ma che, capite solo il possesso, possesso e sesso, sesso e possesso, sfrenati. Comunque sbrigati, te l'ho detto, non ho molto tempo e ne avrò sempre meno.
1: Allora, se permette, torniamo a quel primo piede sulla sua superficie.
0: Quel tipo mi lasciò un segno.
1: Lo so benissimo, quell'impronta è stata fotografata, l'abbiamo vista stampata e diffusa in centinaia di migliaia di riproduzioni.
0: Quale impronta? Una patacca di cicatrice, uno sfregio. Io me ne stavo tanto bene nella mia solitudine, nella mia castità.
1: Casta diva, che inargenti queste sacre antiche piante.
3: Casta diva, che inargenti queste sacre antiche piante. A noi volgi il bel sembiante, senza nuve, senza velo. Tempra, o diva, tempra tu dei cori ardenti, tempra ancor lo zelo audace. Spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel cielo. Ah, Bellini, il suo librettista, Felice Romani.
0: Pace? Ecco, appunto, non mi hanno lasciata in pace.
1: Abbiamo capito, signora Castadiva, che per lei non fu una visita gradita.
0: Perché sulla terra invece ci godete ad essere invasi? Non mi risulta. Mi sono gustata certe partitine, niente male. Amorrei contro Sumeri 4-1, Ittiti contro Babilonesi 5-0, Assiri contro Babilonesi 7-0, Persiani contro Greci, Greci contro Persiani, Egizi contro Ebrei, Romani contro Galli, Vichinghi contro Romani, Goti, Ostrogoti, Visigoti, Unni, inglesi, turchi, francesi, vietnamiti, cambogiani del nord e cambogiani del sud, iracheni, americani, tutti contro tutti, tutti a invadere tutti. La guerra del tè, la via della seta, Apocalypse Now e missione Desert Storm, e giù guerre, morti e feriti sotto le macerie e cicatrici, appunto. Certe neppure si vedono, ma ci sono. E come se ci sono. I segni del possesso. Quale pace?

0: noi non le abbiamo mica fatto la guerra. Se ci osserva da così tanto tempo saprà che l'ansia di esplorare e di conoscere è insita nell'animo umano. Il possesso non c'entra. È che noi non possiamo prescindere da...
1: Da quest'altra parte mi hanno anche fatto un buco. Ma che ne sai tu? Ci hanno piantato una... cosa, come si chiama? Di quelle che sventolano, che segnano il possesso.
0: Una bandiera.
1: Ecco, una bandiera. Non ho mai capito a che servono. Ci sono un botto di cose che non ho capito a che servono sulla Terra. I poeti, le bandiere.
2: Perché andate sulla Luna? Per dire, questa è casa mia anche lassù? Se guardate qua giù, sulla nostra Terra, vedrete crateri di odio che si chiamano guerra, ombre di miseria che spengono la vita. Prima la pace qua giù e dopo la Luna lassù.
1: Ecco, bravo. Chi ha parlato?
0: È un altro poeta, Mario Lodi. Uno che ha capito il possesso, evidentemente.
1: Lo ha capito? E allora bravo. Bravi questi poeti. Mi avete posseduta. Credete di avermi posseduta. E ora già mi dimenticate. Oggi tutti guardano...
0: Che?
1: Quel coso luminoso, quadrato, che fa tutto quel baccano.
0: Ah, il televisore.
1: E quell'altro coso luminoso che sembra un televisore.
0: Ah, il computer.
1: Mi avete già dimenticata.
0: Ma come? Le dispiace essere invasa? E le dispiace anche se la trascuriamo? A parte che non è per niente vero.
1: Sì, sono lunatica. Che ci vuoi fare? Il brutto del possesso è che confina con l'oblio. Voi affogate in un delirio di possesso e poi... Ciao. Ma ora sbrigati, sento che sto diventando mezza anch'io.
0: No, un momento, in che senso lunatica?
1: Nello stesso senso di mezza.
0: Non la seguo.
1: Ho il mio lato oscuro e ne vado fiera. Nessuno può vederlo. Ma sapessi che sollievo avere una faccia buia che sfugge al possesso e anche alla guardoneria. Un lato non esplorato da nessuno, dove nessuno può ficcare il naso. Un lato in cui tu puoi permetterti di guardare da un'altra parte. Tutti nell'universo abbiamo un lato oscuro.
0: Anche sulla Terra.
2: E se la diga crollasse molto prima di quanto pensi? E se non ci fosse più spazio sulla collina? E se anche la tua testa esplodesse d'oscuri presagi?
0: Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
2: Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
0: Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
1: Nessuno può vederlo. Il Dark Side. Forti questi Pink Floyd. Per questo ognuno dovrebbe proteggerlo come la cosa più sacra. È solo grazie al lato oscuro che il lato visibile è visibile.
0: Come, scusi?
1: Forti questi Pink Floyd.
0: Ma no, le chiedevo del lato oscuro e di quello visibile.
1: Chiedilo al sole, lo sa lui, anche se fa finta di no. Quel fanatico, quel presuntuoso, capirai, bello sforzo, brillare.
0: Capisco, le pesa non avere una luce propria.
1: Cosa dicevate prima? La piccolezza dell'uomo.
0: Edgar Lee Masters.
1: Ecco, sei proprio piccola.
0: Scusi?
1: Una piccola microscopica donna. Un moscerino.
0: A 380.400 chilometri di distanza molte cose le sembreranno piccole.
1: No, sei tu che sei piccola. Non capisci. Mi chiedi se mi pesa non avere una luce mia. Ma io dicevo tutt'altro. È facile brillare quando si ha una fornace perennemente accesa dentro. Sono capaci tutti. Il difficile è brillare essendo soltanto un sasso. Catturare la luce altrui e... restituirla.
0: Sulla Terra lo chiamiamo plagio.
1: Lo vedi? Sei piccola. In realtà è amore. Ma che ne sai?
0: Amore.
1: Io sono un sasso, sì, ma certe cose le sento. Voi umani, invece, coi vostri cuori, i vostri tessuti molli. La luce del sole, nessuno può guardarla in faccia, ma se un ammasso di potassio, terre rare, fosforo come me, si lascia illuminare. Non lo fa per se stesso, credimi. Io te l'ho detto. Preferirei l'oscurità, l'oblio. E invece mi prendo la sua luce, mi prendo. La ricevo, invadente, accecante com'è. La sua luce che è calore, flusso di particelle, tempesta di ultravioletto. e quella luce così bruciante che a voi sulla terra fa stringere gli occhi, che secca i poveri arbusti nel deserto, quella luce che è fuoco e raggi gamma e che vi costringe a mettere gli occhiali scuri. Io la stempero, la diluisco, la schermo, insomma diciamocelo, la addomestico e ve la trasmetto. Sono un ponte di luce. Io che sarei tanto fiera di non esistere, di non apparire. E invece vengo al compromesso. Appaio e scompaio solo per ricordarvi che non siete soli.
3: Amore.
2: Tramontata è la luna e le Pleiadi in mezzo alla notte. Anche la giovinezza già dilegua.
3: E ora nel mio letto resto sola.
2: Scuote l'anima mia Eros.
3: Come vento sul monte che irrompe entro le querce.
2: E scioglie le membra e le agita.

0: Sì, soffrite, desiderate, e io vi illumino, ma la mia sostanza è d'ombra. Esisto in quanto mi eclisso, e a volte eclisso lui. Accade una volta ogni 30-50 anni, ma vedi, è sempre la mia massa scura a prendere il sopravvento. Te l'ho detto che bisogna rispettare i lati oscuri. È il buio che decide la luce, ed è solo l'incontro fra luce e buio a disegnare i corpi, a decidere che cosa è reale e cosa non lo è, a rendere sopportabili le distanze, a dare un senso al desiderio. Ora devi sbrigarti.
1: Lei non si sente mai sola?
0: Ne sono venuti tanti fin qui. Il tuo comandante Coso coi suoi stivali pesanti mica fu il primo, che ne sai? Caino fu il primo. Che dolore. Quelle mani da contadino ancora sporche di sangue. Poi Luciano di Samosata, visionario come pochi. E Lucio, l'asino di Apuleio, che mi invocava.
2: Tu, Luna, che con la tua luce femminile rischiari ovunque le mura della città, e col tuo rugiadoso splendore alimenti la rigogliosa semente, e con le tue solitarie peregrinazioni spandi.
0: E poi quel francese, quell'avventuriero, come si chiamava? Mandato direttamente da Monsieur Verne. E poi il duca Astolfo alla cerca del senno di quel pazzo furioso di suo cugino.
1: Orlando.
2: Ciò che si perde o per nostro difetto, per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde qui, là si raguna. Molta fama è lassù, che come tarlo il tempo a lungo andar quaggiù divora. Lassù infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco, e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non ha mai loco. I vani desider son tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma quaggiù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto 34.
0: Per non parlare dei cani e dei loro guaiti e dei lupi, creature, i loro ululati fanno uno schermo di pietà quassù. Ma che ne sai? Ora però devi sbrigarti. Io mi sto assottigliando, lo vedi? Sono già nell'ultimo quarto.
1: Solo una cosa ancora.
0: Devi fare presto.
1: Lassù, signora, lei lo vede.
0: Chi?
1: Dio.

0: Io, quando posso, guardo dall'altra parte. Che altro potrei fare? Il mio lato oscuro guarda sempre da quell'altra parte. Come faccio a descriverti? Quell'altra parte è così densa, così piena di tutto. Quell'altra parte è così pietosa, così armoniosa di movimento, di inconcepibili distanze. Sì, forse è Dio, forse spirito, antimateria, puro nulla, puro amore. Quel punto in cui materia ed energia diventano la stessa cosa. Ma che posso saperne? Sono solo un sasso. E ora il mio tempo è finito. Finito!
1: Signora, una cosa ancora.
0: Non posso più. Senti quel cane? Mi chiama dall'altra parte. Cane di chissà quale universo. Creatura di chissà quale specie. Cane, ippogrifo, icaromennippus.
1: Signora, aspetti, mi sono ricordata chi sono i poeti. Sono quelli che la contemplano più di tutti. Quelli che la indicano sempre, ma gli imbecilli non capiscono e...
2: Quando il poeta indica la luna, l'imbecille guarda il dito.
1: Signora, ha capito? Signora, mi ha sentita?
2: Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle io venia, pien d'angoscia, a rimirarti.
0: Che ne sanno della luce? Ancora hanno paura del buio. Creature, che ne sanno dell'amore? Non sopportano le distanze. Le distanze, lo spazio, le distanze, bellissime.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 11, l'informazione della Radio Vaticana, Repubblica Democratica del Congo. Il presidente Tshisekedi ha fissato in un massimo di 3 mesi la durata del dialogo nazionale per la pace, la coesione e la rifondazione dello Stato, lo ha annunciato in un discorso alla Nazione. Il processo partirà da consultazioni nelle 26 province e culminerà con assise nazionali a Kinshasa. Restiamo nell'area perché le agenzie di stampa segnalano uno scontro a fuoco tra militari della Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Congo al confine tra i due paesi, nella zona compresa tra Makotimpoko nel Congo Brazzaville e Yumbi sull'altra sponda del fiume Congo. Ci sono state vittime e le autorità dei due paesi hanno invitato i soldati alla calma e alla moderazione. E a Belgrado Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato, ne ha diritto, ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic Replay. Per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione dei momenti più belli vissuti insieme in questa stagione. Le interviste, gli incontri e le storie che ci hanno emozionato di più. Se ve ne siete persa una, questa è l'occasione per riascoltarla. Se invece eravate già con noi, sarà un piacere riviverla insieme. Buon ascolto.
0: Cosmusic Replay, il meglio della stagione.
1: C'è una voce che da 50 anni racconta il presente senza filtri e lo fa attraverso un linguaggio in cui confluiscono l'energia del rock e la poesia del cantautorato. Un poeta senza tempo che attraverso il linguaggio della musica continua ancora oggi a raccontare il mondo con uno sguardo autentico. Diamo il benvenuto ad Eugenio Finardi. Ciao maestro!
2: Ciao a tutti,
3: ciao Eugenio.
2: È un piacere
1: averti qui con noi a Cosmusic. Come stai, Eugenio?
2: Molto molto bene, devo dire. È un periodo molto molto attivo e proficuo.
1: Perché sei attualmente in tour con due spettacoli intitolati rispettivamente Voce Umana e Tutto 75-25, due spettacoli che riflettono l'anima teatrale e narrativa e l'altra, quella rock e cantautorale. Come ti trovi in questa duplice veste?
2: Ma benissimo, perché ti dirò che insomma dopo 50 anni fare sempre la stessa cosa mi annoia, e quindi avere questa differenza proprio di approccio, no? A volte il palco elettrico, appunto, il volume, tutto quello che la musica contemporanea ci ha regalato, ma anche invece le occasioni teatrali, e quindi è proprio uno spettacolo teatrale, non ti dico una commedia, ma insomma è un lavoro che mi permette poi di trattare argomenti anche più profondi o più leggeri, cioè sono vari quadri che finiscono, si concludono con una canzone, ma prima ci sono racconti, ci sono... la gente si diverte molto, devo dire, in entrambe le situazioni, perché... E io mi diverto a farle tutte e due.
1: Luigi,
3: è uscito appunto il tuo nuovo album, Tutto, che però il comunicato stampa dice che probabilmente il tuo ultimo lavoro in carriera. Per noi è nuovo, come sempre, per noi è una novità. Hai vissuto la lavorazione di quest'album, Eugenio?
2: Guarda, prima di tutto è l'ultimo di inediti,
3: direi, a questo
2: è un
3: punto.
2: Fatto statistico, perché non è detto che sia l'ultimo di inediti,
3: no,
2: assoluto,
3: non va bene.
2: A 73 anni mettersi a pensare, cioè ne ho appena fatto uno, più o meno la scadenza ogni 10 anni, mi auguro di smentirmi magari 15 anni facendone un altro. Però devo dire che è stato un lavoro sorprendente, inaspettato, come un figlio inaspettato. È nato in questa casa da cui ti sto chiamando, dove avevamo montato uno studio, ed è nato quindi nell'arco di molto tempo, di 6 mesi, ma tutto insieme, come un ciuffo di funghi. Quindi ogni canzone è una sfaccettatura, è un ramo di un albero che parla di tutto, dalla fisica quantistica ai figli, all'amore senile, diciamo. È un disco per adulti, ecco, non è un disco per un sedicenne o un quattordicenne, è un disco per persone che comunque hanno avuto un minimo di esperienza di vita.
1: E proprio oggi è uscito in radio, e noi lo ascolteremo tra poco, I Venti della Luna, nuovo singolo estratto appunto dal tuo nuovo album di inediti intitolato Tutto. Ma mi colpisce molto la metafora del vento, questo movimento costante in cui confluiscono poi tutte le emozioni che fanno parte della nostra vita, del nostro quotidiano.
2: E poi c'è la contraddizione che sulla Luna il vento non può esserci perché non c'è aria. E quindi sì, il, diciamo che i venti della Luna è l'immaginare di portare la, si parla spesso di andare su un altro pianeta, in realtà quello che abbiamo su questo pianeta, il non so, a un certo punto per esempio dice panni stesi al vento sanno di speranza, no? È una cosa che è difficile immaginare in un futuro, cioè appartiene alla terra, appartiene al vento, appartiene al... Il vento è stato un grande protagonista di questo disco perché l'abbiamo inciso in un posto che è sopra, letteralmente sopra, all'orlo di Milano, sopra le Risaie, e quindi c'è tanta luce, tanto cielo, tanto infinito a cui pensare. Infatti guardo molto meno la televisione perché c'è tanto da vedere in cielo.
1: Eugenio, io direi di condividere questo brano con tutti i nostri ascoltatori e poi ritorniamo qui per parlare del tuo album.
2: Certo.

0: stiamo ascoltando I Venti della Luna, nuovo singolo di Eugenio Finardi che abbiamo qui con noi a Cosmusic. Ricordiamo che questa canzone è uscita oggi in rotazione radiofonica, nuovo singolo estratto dal tuo nuovo album di inediti intitolato Tutto. Luigi,
1: Eugenio, quello che mi ha colpito ascoltando l'album è la sonorità, cioè è molto bello quello che avete fatto a livello di impasto timbrico, quindi appunto sintetizzatori, questo anche insomma il suono acustico. Qual è stato l'apporto appunto di Giovanni Giovazza Maggiore in tal senso?
2: Il ruolo è stato importantissimo, il disco è nato, infatti è firmato in due. Su Spotify, quando vedi, non so, se scorre Eugenio Finardi, Giovanni Maggiore.
1: Sì, vero.
2: Perché è un disco veramente fatto a quattro mani, ma letteralmente, cioè è anche difficile ricostruire chi ha fatto cosa, in quale pezzo, perché è veramente stato concepito e creato insieme in un lungo arco di tempo abbastanza, quindi cosa che raramente succede, perché i dischi in sala d'incisione bisogna farli in fretta. E con questo disco io e Giovazza abbiamo cercato di usare le sonorità di oggi. Io credo che la caratteristica principale della musica di oggi sia il suono, la sonorità che il digitale ci ha regalato. Prima avevamo i suoni che degli strumenti, no? Per fare un certo suono ci voleva un oboe, per fare un certo suono ci voleva un basso. Adesso invece si può creare veramente milioni di suoni nuovi che nelle varie frequenze, quindi che hanno la funzione del basso, dell'oboe, del sassofono, del violino. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi dischi, in questo disco, cioè usare, per esempio, non ci sono piatti in questo disco, no? Siccome io alla mia età non sopporto più le spiattate, no? dei piatti che mi assorde come essere abbagliato, abbiamo scelto dei suoni elettronici che facessero la stessa funzione, tipo non dei suoni così. Meno fastidiosi, però che ottengono lo stesso effetto psicologico. E quindi ci sono i suoni di oggi trattati su canzoni che parlano di veramente dalla fisica quantistica a mia figlia, quindi dal microcosmo al tutto.
0: Eugenio, una curiosità, perché il brano di apertura del disco intitolato Futuro parla anche dell'intelligenza artificiale. Tu che sei un artista che ha fatto della sperimentazione un suo punto di forza, cosa ne pensi?
2: Ma è inquietante quanto l'intelligenza artificiale, per esempio al tempo del disco, alcuni pezzi del disco sono fatti apposta in tempi dispari, anche appunto Futuro, quello che parla di intelligenza artificiale, è un pezzo in 7/8, perché sono i tempi che in quel momento, cioè un anno e mezzo fa, non riuscivano a fare, no? Adesso è cresciuta tantissimo l'intelligenza artificiale, scrive canzoni diciamo prevedibili, ma assolutamente degne. E quindi quello che bisogna cercare come esseri umani è di essere imprevedibili. Non è detto che però, cioè, alcune cose, alcuni aspetti più banali, per esempio, ecco, la sola semplicemente la trascrizione, è giusto farli fare all'intelligenza artificiale. Una volta si sarebbe preso un trascrittore, no? Quindi io non sono spaventato per l'intelligenza artificiale. Quello che mi spaventa sono gli uomini, perché la natura umana è quella. C'è una strana cosa: ogni avanzamento tecnologico che l'uomo ha avuto, l'ha usato per fare come prima cosa la guerra e la seconda cosa musica, cioè il massimo della pace, dell'accordo, perché tutte le parole della musica sono parole di accordo, concerto, armonia, sintonia, sincronismo, sono tutte è il momento in cui le anime degli uomini si possono incontrare liberamente, al di là delle parole che spesso confondono, oppure semplicemente sono in un'altra lingua.
0: Si crea appunto quel ponte tra le diverse generazioni, in questo caso è importante appunto il ruolo dell'arte, della musica.
1: Ma anche di tua figlia Francesca, Eugenio?
2: Sì, mia figlia Francesca a un certo punto, appunto, volevo parlare di figli grandi, e ho cominciato questa canzone, Francesca sogna. Poi le ho chiesto che cosa sognava, allora, e da quel momento lì lei ha, come dire, sequestrato la canzone. Lei e Giuvazzo si sono, cioè, è una canzone buffa da ascoltare, perché c'è palesemente una prima parte dove io conduco il gioco, e poi a un certo punto prendono il comando Francesca e Giuvazzo, a metà dei miei anni, quindi e si sono e l'hanno chiusa loro, l'hanno conclusa loro. È una delle canzoni che più mi diverte proprio per questo, perché c'è proprio questo passaggio, anzi c'è questa, la nuova generazione che si prende lo spazio.
0: Senti Eugenio, qual è il consiglio che senti di dare ai giovani di oggi, che spesso smettono anche di sognare?
2: Sì, perché viviamo in un mondo che ci dà anche sogni finti, artificiali. Io credo che l'essere veri sia il consiglio per, in tutti i sensi, cioè, se si scrivono canzoni, dire la propria verità, ma anche quando si incontrano gli altri, dirsi, cioè essere aperti, essere onesti. Non è un'epoca in cui a me ci travestiamo molto, ci curiamo tantissimo la nostra immagine, poi per esempio invece non ci occupiamo del suono della nostra voce, che spesso non corrisponde all'immagine che stiamo dando. E io trovo che invece la realtà, la verità, sia una cosa estremamente importante, proprio perché c'è tanta possibilità di falsarla in questo momento, di piegarla, di interpretarla in maniera, e invece semplicemente lasciarsi attraversare da ciò che è, no? E non ciò che si desidera, ciò che si vuole, ciò che ci vogliono imporre o ci vogliamo imporre noi stessi, ma essere liberi di essere ciò che siamo. E ognuno di noi è, di solito è un miracolo.
0: E in questo ritorna anche l'immagine del vento, il vento della luna, quel vento appunto capace poi di veicolare quel continuo movimento di emozioni che fanno parte della nostra quotidianità. Eugenio, io vorrei ricordare, noi vorremmo ricordare appunto i tuoi prossimi appuntamenti: il 19 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, il 21 all'Auditorium Palacultura di Messina, il 22 al Teatro Golden di Palermo, e poi per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, i tuoi prossimi appuntamenti, ci sono i tuoi canali social.
2: Certo, sì, c'è Instagram, che devo ammettere che i social non li curo io, perché non li prendo troppo sul serio. quando gli haters, no, che ci sono sempre, qualunque cosa tu dici, se dici il latte è bianco, cioè, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà perché adesso che avrà qualcosa da ridire. Io ci rimango male, purtroppo sono ancora della generazione che prende ogni insulto come una sberla, quindi ma credo che, e quindi non uso io i social personalmente se non per guardare i cagnolini, però sui social ci sono tutte le informazioni che mi riguardano, che curano i miei ragazzi Giuvazza e Andrea, e quindi potete seguire tutte le avventure di questo vecchio cantautore che continua a fare cose da giovani
0: e che continua a raccontare appunto la, il presente con uno sguardo autentico. Grazie Eugenio,
1: grazie
0: Finardi,
1: Eugenio,
0: per aver portato la tua musica qui a Cosmusic. E come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
2: Ma un saluto grandissimo e spero di venirvi a trovare un giorno nei vostri splendidi studi. Radio Vaticano è veramente una meraviglia, con la zona Sud America, tutte le lingue, tutte le cose, veramente un ganglio del mondo.
0: E noi saremo qui ad aspettarti a braccia aperte. Ciao Eugenio.
1: Ciao Eugenio, grazie.
2: Ciao.

0: Cos Music Replay, il meglio della stagione.
1: Tra le novità più interessanti del 2025 c'è il nuovo singolo del giovane Francesco Di Fiore che abbiamo in collegamento qui a Cos Music. Ciao Francesco!
2: Ciao Damiano!
1: Come stai Francesco?
2: Bene, bene, tutto bene. Mi sto un po' riprendendo ancora dal passare, da farmi conoscere solo da mia nonna a farmi fermare per strada. Però tutto ok.
1: Sì, perché possiamo dire che in quest'anno hai vissuto tantissime esperienze coinvolgenti, stimolanti. Una su tutte, la tua partecipazione ad X Factor. Ma cosa si prova a stare su quel palco?
2: Si prova tanta... Allora, diciamo, tanta emozione, perché comunque sei davanti a quattro giudici, 2000 telecamere, 2000 persone, e anche se sei abituato a fare live, comunque, no, sfido chiunque a non avere un minimo di stress e paura.
1: Però ecco, c'è anche quell'adrenalina che poi ti porta a vivere, in questo caso, la performance, se così possiamo chiamarla, anche con quell'emozione, con quell'enfasi in più.
2: Sì, no, certo, io diciamo senza stress o senza adrenalina in corpo non canto, cioè ci deve essere, anche secondo me, fa parte dell'esibizione. Senza, se te vai lì già convinto al 100%, poi alla fine sbagli, sicuro.
1: Senti, ma qual è l'insegnamento più grande che hai ricevuto da questa esperienza?
2: Allora, l'insegnamento più grande che ho ricevuto da X Factor penso sia quello di dare sempre un po' di più. Pensare di essere arrivato al limite, ma scoprire che in realtà non sei per niente al limite, puoi andare avanti e a dare molto di più. E perché sì, lì è un ambiente in cui diciamo devi sempre dare, devi sempre fare, devi essere sempre più veloce a proporre pezzi, a imparare pezzi, a uscire fuori dalla tua comfort zone. E questo diciamo è quello che secondo me ti forma.
1: Quello che poi richiede inevitabilmente anche il mercato musicale odierno. Però ecco,
2: sì,
1: X Factor rappresenta comunque per i giovani artisti una grande opportunità di visibilità, al di là poi della vittoria. E tu sei un esempio. Basta pensare al tuo nuovo singolo Harry e Sally, che in meno di un mese ha superato oltre 45.000 ascolti su Spotify. Quindi
2: ora siamo al doppio, quindi direi proprio di sì.
1: Un bel traguardo, Francesco.
2: Sì, no, allora sicuramente, cioè, ovviamente i talent tuttora sono il metodo migliore per farti conoscere, almeno che tu non abbia fortuna, non sia particolarmente bravo con i social come TikTok, che tu vada super virale. Comunque i social, i talent rimangono la via migliore. Sì, io penso di essere un buon esempio, perché appunto, come ti dicevo prima, passare da un giorno all'altro letteralmente a farmi conoscere da mia nonna, a farti fermare per strada, farti chiedere gli autografi, farti fare le foto, è qualcosa di incredibile, diciamo. Solo un talent può darti questa opportunità.
1: Senti, ma tornando al singolo, ma chi sono Harry e Sally?
2: Chi sono Harry e Sally? Allora, Harry e Sally sono due personaggi presi dalla celebre commedia Harry ti presento Sally. Non so se conosci.
1: Sì, sì, come no.
2: Ok, sì, fa parte di quei film che ti obbligano, diciamo, le ragazze, le proprie ragazze a vedere, e quei film d'amore, diciamo, americani. E Harry e Sally fu l'unico che uno dei pochi che effettivamente mi piacque molto. Ovviamente io non lo potevo dire perché dovevo mantenere l'immagine da ragazzo che non voleva guardare i film d'amore, però sì, effettivamente quello mi piacque molto. E alla fine della scrittura di questo pezzo vidi molto nella storia che ho appena scritto quel film, e decisi di mettere l'unica dedica personale sia a me che a lei, e intitolando Harry e Sally. Poi ho scoperto che il film non era il suo film preferito, ma era il film preferito della madre. Però questo è un altro
1: dettaglio. Però ecco, è molto dettaglio. Particolare come poi i giovani di oggi raccontano l'amore nelle canzoni. Canzoni come la tua, che hai scritto poi con Giovanni Cannarozzo, una canzone pop le cui sonorità mettono comunque in risalto il tuo timbro. Senti, prima di dare spazio alla musica, puoi anticiparci le prossime novità riguardanti il tuo futuro?
2: Allora, in questo momento mi sto, diciamo, dando molto alla scrittura. Ho un po' di progetti che sto cercando di realizzare, però di cui ancora non posso parlare, perché diciamo è presto e spero di farveli vedere a breve. Sono abbastanza grossi, perché appunto mi sto dando molto a questo lato della scrittura, quindi sono avvicinato nell'ultimo periodo. E niente, non vedo l'ora di farvi riscoprire.
1: E non mancherà occasione la prossima volta, però ti voglio qui negli studi di Radio Vaticana, Francesco.
2: Voglia, quando vuoi.
1: Senti, come ultima cosa, prima di dare spazio alle note del tuo brano, ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
2: Certo, saluto tutti, dato che per me appena è dicembre è Natale, auguro già a tutti buone feste, perché comunque dai, su, è Natale ormai, e niente, cioè, buona giornata a tutti.
1: Grazie Francesco.
3: Ti dedico quei tramonti che non ho mai voluto guardare, quei fiori che non ho avuto il tempo di comprare. Mi scuso dei silenzi quando sarebbe bastato parlare. Con chi ascolterò Battisti adesso? Con chi...

0: Devo finisse come Harry e Sally.
1: Anche per oggi il nostro viaggio tra i momenti più belli di questa stagione si conclude qui. Grazie per aver condiviso con noi le emozioni e gli incontri che hanno accompagnato il nostro anno. Da Damiano Capri un saluto e soprattutto buona musica.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei, benvenuti ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per il mondo a vedere cosa succede nel mondo della musica classica. E visto che si parla tanto di Odissea, oggi abbiamo pensato di andare proprio sulla riviera dove forse Ulisse è sbarcato, non lo sappiamo, però è vero che quella riviera si chiama Riviera di Ulisse e c'è un festival che si chiama Festival Riviera di Ulisse. Intanto vi ricordo che per scriverci su WhatsApp potrete usare il numero 335 12 437 22. Dicevamo, il Festival Riviera di Ulisse, e è lì per noi Maria Laudiero. Maria, benvenuta.
1: Buongiorno Marcello e buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana. Possiamo partire subito da una considerazione, ovvero che cosa succede quando il luogo in cui ascoltiamo la musica smette di essere semplicemente il luogo del concerto e diventa parte della musica stessa, parte della proposta artistica. Il luogo amplifica e cambia la percezione dell'ascolto. Questa è una delle domande che possiamo porci proprio parlando del Festival Riviera di Ulisse, come tu hai giustamente introdotto. La rassegna musicale che parte questa sera alle 21 e si conclude il 31 agosto, mette in dialogo repertorio musicale, patrimonio storico e paesaggio, attraversando alcuni dei luoghi più significativi del Lazio meridionale. Più che proporre una serie di concerti, si tratta proprio di costruire un progetto artistico. Partendo da questa suggestione, il programma della rassegna va interpretato come una drammaturgia in quattro capitoli, anziché come quattro concerti separati, che traccia proprio una mappa musicale del territorio. Il festival quindi può essere letto anche come un esempio di cultural branding. La musica contribuisce a dare un'identità comune a questi luoghi.
0: Allora andiamo un po', ecco un attimo, sì. Maria, andiamo un po' in questi ruoli. Come si chiamano? Qual è il primo concerto? In quale posto si tiene?
1: Allora, il primo concerto si tiene a Fondi, nel chiostro di San Domenico, che è stato eretto proprio intorno al 1400, già famoso nel periodo benedettino. Il programma è dedicato di questa sera al tardo romanticismo e al simbolismo francese, una musica estremamente sensibile al colore, alla timbrica e alle atmosfere. Questa sera si esibiranno il concerto è per violino e pianoforte, vedrà protagonisti Julian Kainrat, Razan Talas e Giorgio Lazzari, con musiche di Debussy, Franck e Chausson.
0: Ecco, programma vedo molto molto interessante, e se vogliamo ascoltare questo programma dobbiamo andare proprio lì, sabato 29 agosto.
1: È questa sera
0: al chiostro di San Domenico a Fondi. Ma poi, come dicevi, ci sono quattro appuntamenti. Come prosegue questo festival?
1: Assolutamente, domani sera sempre alle 21 al Teatro Romano di Minturno, nel Parco Archeologico, che cambia radicalmente lo scenario, perché è un luogo che ha a disposizione oltre 1000 posti, quindi oltre all'introduzione di Liszt, il repertorio selezionato da Nathalie Gabrielli, direttore generale, e Luigi Carroccia, direttore artistico e esecutore, è ispirato al ritmo e alla danza, ma con un organico particolare. Due pianoforti ottomani, perché in un ambiente del genere è stata privilegiata proprio la dimensione del movimento, della danza, dell'energia. Quindi il Teatro Romano porta con sé la dimensione della rappresentazione pubblica, della distanza fra interprete e spettatore, della pietra proprio quasi come fosse elemento acustico e visivo. Quindi poi c'è l'introduzione di Liszt affidata a Luigi Carroccia e Axel Trolese.
0: Ecco, quindi in pratica, diciamo, per chi non fosse proprio del inseritissimo, due pianoforti ottomani, ovviamente quattro mani a sì, pianoforte, quindi c'è la possibilità di avere questa grandissima energia. Noi ascoltiamo un estratto dal poema sinfonico Le Prelude di Liszt, appunto per due pianoforti a quattro mani, che si potrà poi ascoltare, ovviamente è questo che bisognerà fare, ascoltarlo dal vivo in questo festival.

0: Sempre, sempre veramente un peccato, una coltellata proprio, sfumare questa musica bellissima. Stavamo ascoltando un estratto dalle prelude di Liszt che verranno eseguite il 29 agosto alle 21 nel Parco Archeologico di Minturno al Teatro Romano nell'ambito di questo festival, il Festival Riviera di Ulisse, del quale ci sta parlando Maria Laudiero, che è lì per noi. Ecco, Maria, ci dicevi appunto che è importante proprio la location di questi concerti. Allora, come continua questo festival?
1: Assolutamente, l'altro appuntamento è il 30 agosto a Formia, Parco di Gianola, in Villa Mamurra, fra le rovine romane che si affacciano sul Golfo di Gaeta. Probabilmente qui il rapporto con il paesaggio è ancora più evidente, la natura non è semplicemente lo sfondo, ma è proprio una presenza. Quindi il programma del 30 propone un dialogo fra due violini, protagonisti Ruslan Talas e Julian Kairat, in un repertorio molto intimo, proprio quasi di sospensione.
0: Quindi,
1: Prima ancora di ascoltare una nota, noi ascoltiamo proprio un luogo.
0: ma tu hai seguito questo festival anche in passato, quindi hai potuto personalmente verificare questo rapporto che si crea con il luogo, oltre che con la musica.
1: Assolutamente sì, è un percorso molto suggestivo perché poi lascia l'interpretazione anche agli esecutori di eseguire dei repertori e di, come dire, fondersi in un certo modo con l'architettura e il paesaggio che c'è. Quindi è un'esperienza anche per capire come gli esecutori si rapportano ciascuno con la propria sensibilità in questi luoghi. Quindi cambia completamente l'ascolto, ecco, la dimensione dell'ascolto.
0: Beh, ecco, il posto fa la differenza. Allora noi torniamo per un momento nel Parco Archeologico di Minturno, nel Teatro Romano, dove il 29 agosto ci sarà un concerto del quale abbiamo parlato, nel quale verranno anche eseguite le danze slave di Dvorak. Noi ne sentiamo l'attacco della prima per sentire un po' come suona, ma vi invitiamo ad andare a sentire concerti sul posto, perché, come dicevamo, in questo caso in particolare la location fa la differenza.

0: tocca ogni volta, ci tocca sfumare i capolavori. In questo caso era il primo movimento dalle danze slave di Dvorak, che verranno eseguite nell'ambito del Festival Riviera di Ulisse, del quale ci sta parlando Maria Laudiero, che è lì per noi. Maria, allora, ci hai raccontato di quanto sia importante il rapporto tra i luoghi dove vengono svolti i concerti e la musica che viene eseguita. Allora, raccontaci anche come va a finire questa storia, come si conclude il festival, come si concluderà.
1: Assolutamente, l'ultimo appuntamento è il 31 agosto alle 18.30 al Gaeta Yacht Club, con la voce di Benedetta Zanotto e il pianoforte ancora di Axel Trolese, dove un luogo anche questo molto raccolto, dove si può ammirare la parte storica della città e il golfo di Gaeta, e il repertorio ripercorrerà più secoli proprio per richiamare l'ambiente in cui ci si trova, come elemento per esempio l'acqua stessa. Quindi saranno eseguiti brani di degli Spighi, Fauré, Debussy. Quindi quando comincia la musica questi elementi non scompaiono necessariamente, ma entrano

0: risonanza proprio all'ambiente in cui sono poi eseguiti
1: I
0: i repertori.
1: concerti. Allora,
0: Esattamente.
1: grazie a Maria Laudiero, che
0: Grazie a
1: invitiamo un
0: voi.
1: po' perché sta lì nella Riviera di Ulisse, dove questa sera si apre il festival. Noi chiudiamo ancora con le danze slave di Dvorak. Un saluto da Marcello Filotei e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana. I colloqui di pace con l'Ucraina restano sospesi e non sono state avanzate nuove iniziative, lo ha dichiarato poco fa ai giornalisti il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo la Russia, gli ucraini non vogliono discutere pacificamente, quindi sul fronte l'operazione militare prosegue, ha affermato Peskov. Gaza, sono tre le vittime di un attacco israeliano vicino Khan Yunis nel sud della striscia. Tre membri della stessa famiglia sono stati uccisi con l'ausilio di droni israeliani, lo riferisce Al Jazeera. E il valico di Erez, uno dei punti di passaggio verso Gaza, resterà chiuso fino a quando Hamas non verrà smantellata e non ci sarà un disarmo completo dell'enclave palestinese, ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'amministrazione Trump ha avviato i lavori per costruire un nuovo tratto del muro al confine con il Messico nel sud dell'Arizona, nonostante l'opposizione della comunità nativa americana, il cui territorio e i cui membri si trovano su entrambi i lati della frontiera. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. L'angelo.

nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo.

0: Oggi è venerdì, meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,

0: Nel secondo mistero meditiamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero meditiamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che carico della croce sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Nel quinto mistero meditiamo Gesù che appeso alla croce dona la sua vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
1: Madre Purissima,
0: prega per noi,
1: Madre Castissima,
0: prega per noi,
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi,
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi,
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi,
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi,
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi,
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi,
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi,
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi,
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi,
1: Vergine Potente,
0: prega per noi,
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi,
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi,
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi,
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi,
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi,
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi,
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi,
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi,
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi,
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi,
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi,
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi,
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi,
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi,
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi,
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi,
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi,
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi,
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi,
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi,
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi,
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi,
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi,
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi,
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi,
1: Regina della Pace,
0: prega per noi,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che mediante il Santo Rosario abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pagina 7 recitiamo la preghiera per i sofferenti. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: E per intercessione della Beata Vergine Maria, e oggi chiediamo l'intercessione anche di Sant'Agostino, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Era nata come una puntata dedicata al Mali, cioè a una nazione che dopo il colpo di stato militare del 2021 si trova oggi alle prese con una nuova e vasta offensiva jihadista. Ma preparando questo episodio e ascoltando i nostri ospiti ci siamo resi conto che il Mali è solo il punto di partenza, perché quello che sta accadendo lì riguarda un'intera regione, il Sahel, e riguarda un intero continente, l'Africa. Una regione, il Sahel, dove negli ultimi anni si sono susseguiti colpi di stato militari, dalla Guinea al Mali, dal Burkina Faso al Niger, e dove in molti casi questi cambiamenti sembrano aver trovato consenso soprattutto tra i giovani. A quel punto le domande diventano più grandi. Come dobbiamo leggere da questa parte di mondo ciò che sta accadendo? Stiamo assistendo soltanto a una crisi della sicurezza o a qualcosa di più profondo? E che cosa ci racconta il Sahel dell'Africa di oggi?
2: Off the radar.
3: Off the radar.
4: Off the radar.
5: Il mondo che non fa notizia.

0: una nazione giovanissima, pensate, l'età media è di 15 anni. Si trova nel Sahel, cioè in una regione che incide sui flussi migratori, sul commercio e sulla sicurezza in Africa. Infine è un laboratorio politico, perché tra colpo di stato militare nel 2021, ritiro dei francesi, presenza dei russi e minaccia jihadista, ha vissuto davvero di tutto. Io direi che sono questi i motivi per cui occuparsi di Mali, però volevo anzitutto chiedere ai nostri ospiti se ce ne sono altri. Li conosciamo: Filomeno Lopez, filosofo, scrittore, collega nel programma africano-portoghese di Radio Vaticana, Vatican News, e Luciano Pollichieni, analista esperto di Africa. In una battuta, perché occuparsi di Mali, Luciano?
1: Perché è uno di quei posti che, anche se sottovalutato e poco studiato, si giocherà il futuro dell'interesse nazionale italiano, e dove quel futuro per gli europei del sud potrebbe essere riscritto in maniera migliore di quanto ci attendiamo.
0: Filomeno?
2: Perché è tornato ad essere l'orgoglio del continente africano.
0: Perfetto, abbiamo già messo tanta carne al fuoco. Luciano, ci spieghi cosa sta succedendo in Mali dallo scorso 25 aprile?
1: Il 25 aprile il Mali ha subito il più grave, o forse uno dei più gravi, attacchi terroristici nell'ambito dell'insurrezione che colpisce il paese dalla fine del 2012. Insurrezione che poi è stata, diciamo, il tentativo di domare questa insurrezione è stato supportato prima dai francesi, per qualche mese dall'Unione Europea e poi dalla Russia, e adesso Russia e Turchia sono i principali supporter e sostenitori dell'iniziativa di controinsurrezione del governo. È stato un attacco particolarmente grave perché ha colpito fondamentalmente due terzi del paese in simultanea e ha portato i ribelli a rioccupare la città di Kidal, che è la capitale del nord, o dei Tuareg, che dir si voglia, e che è un obiettivo di tipo simbolico e anche strategico fondamentale nell'ambito dell'insurrezione. Questo attacco è particolarmente grave anche perché ha portato alla morte dell'allora ministro della difesa Sadio Camara, uno dei principali fautori dell'alleanza con i russi, tra il governo di transizione del Mali e i russi. E soprattutto perché in questo contesto è stata, diciamo, forse la prima vera sconfitta strategica subita nel corso dell'insurrezione da parte del governo di transizione. Questo perché il governo di transizione ha adottato una linea abbastanza dura o comunque forte nei confronti delle relazioni con le popolazioni del nord, creando involontariamente la possibilità di un'alleanza fra i gruppi puramente jihadisti come il JNIM, che è vicino ad Al-Qaeda, e da una parte dei gruppi armati che hanno almeno teoricamente abbandonato la loro agenda irredentista per riallearsi con il governo maliano dopo gli accordi di Algeria del 2016.
0: Hai menzionato il supporto della popolazione, che è importante, perché finora abbiamo parlato di eserciti, governi, gruppi armati, però dietro queste crisi ovviamente c'è anche una fetta importante di popolazione. Filomeno, il tuo ultimo libro si chiama Cambiare paradigma, e nella prefazione citi proprio i casi del Sahel, in particolare gli abitanti del Mali, Niger, Burkina Faso, che stanno cercando una rottura di paradigma epistemologico integrale. Come e in che senso?
2: Ma la volontà di essere se stessi una volta per tutti, insomma, dopo 62 anni e passa di finta indipendenza, quello non è solo un problema del Mali, è del tutto il continente. Il fatto che oggi quei tre paesi, che se ne dicano, rappresentano più del 90% delle aspettative dei giovani in Africa, qualcosa deve dire. Cioè, vogliono una rottura. E poi quando si parla di sovranità, non ha un concetto normalmente politico. E quell'espressione, per esempio, di dire ka, cioè la volontà di essere se stessi, è più un concetto metafisico, antropologico, che io devo recuperare quella divinità interiore che è dentro di me, che fa di me italiano e non francese. Però il fatto che noi usiamo un linguaggio che è comunque europeo fa sì che stiamo usando la stessa terminologia ma stiamo dicendo cose diverse, e non c'è da parte altra la volontà di capire questa nuance. Ora, se tutta una conferenza episcopale dell'Africa si riunisce sin dall'inizio per dire questi non sono colpi di Stato, sono colpi al sistema, no? Un sistema che da tanti anni non si vede solo in Sahel, si è dappertutto. Io sono nato su della ricchezza e continuo ad essere povero, mentre chi
3: mi tieni sotto questa cosa. Non c'ha nulla nel suo paese, sta diventando quinta potenza mondiale, insomma, a scapito di tutto. E questi attacchi di cui si parlava, si scorda di dirle che per la prima volta hanno unito jihadisti e cosiddetti separatisti insieme. Quindi è la volontà di essere se stessi prima di tutto e poter avere il dominio delle ricchezze del proprio territorio. E lì il Mali era un impero. E poi la questione di difesa del proprio territorio è nella Costituzione del 1077. Sono 100 articoli che poi nel 1236 vengono ridotti a 44, sempre nell'impero Mali. E quindi quando la Chiesa dice questo, sono che cerchiamo di capirli come movimenti messianici, cioè sono cose di altri tempi. Altra gioventù, che hai detto, non accetta più essere trattato come i loro bisnonni, nonni, papà, eccetera. No, no. Ed è giusto che sia così. È così complicato.
0: E Luciano, sta cambiando dal lato occidentale un po' la visione, l'interpretazione che si ha dei paesi del Sahel, anche in riferimento a quanto dicevi prima, perché conta il Mali, hai citato anche l'interesse strategico nazionale italiano.
1: Beh, io sono, a differenza di Filomeno, sono più umilmente un analista di geopolitica, quindi non ho avuto la capacità di esprimere questi concetti in profondità occupandomi di cose molto limitate, però è quello che io ho più volte scritto e detto e definito come soggettivismo africano, cioè nell'ambito della geopolitica e delle relazioni internazionali noi concepiamo il posizionamento degli stati africani come passivo, quindi o comunque irrilevante. Oggi in particolar modo noi italiani ci stiamo rendendo conto, forse lo sapevamo già ma abbiamo evitato di pensarci troppo, che anche quello che succede nel lontano Mali piuttosto che in Niger, piuttosto che in Burkina Faso, ha poi dei riflessi anche su di noi. Se lo vuoi definire in termini di flussi migratori o comunque di instabilità politica che poi si materializza anche sulle nostre coste. Pensa a quello che succede in Libia. Il paradigma sta cambiando, sì, nel senso che contrariamente a quello che tendenzialmente tendiamo a fare noi che facciamo questo mestiere, la mia impressione, per un motivo che non saprei spiegare, è che stiamo scambiando una crisi dell'influenza francese per una crisi delle relazioni afro-occidentali. Parlando di interesse nazionale, perché ogni tanto c'è pure questo, in primo luogo ci sono dei partner stranieri in Mali, in Niger e in Burkina Faso, sicuramente c'è la Russia, ma per esempio c'è anche la Turchia, che non può essere di certo considerato come un attore ostile rispetto agli interessi occidentali, né tantomeno italiani.
3: C'è anche l'Italia con la...
1: Esatto, stavo con, giusto per dire.
3: Il Niger, visto che questi tre paesi si sono messi insieme,
1: sì,
3: no? Quindi c'è anche i carabinieri.
0: C'è un contingente militare di 500 persone, 500 militari italiani.
3: Per valorizzare quello che stavi dicendo.
1: Assolutamente, stavo proprio per dire questo, cioè l'Italia è un paese che non ha solo una presenza di vario tipo, comunque in Burkina Faso recentemente l'Italia ha agevolato il regime dei visti, di concessione dei visti per le persone provenienti dal Burkina Faso, quindi... sicuramente quelli che si trovano meglio sono quelli che riescono a capire per quanto possibile e abbracciare questa ondata di soggettivismo africano che sta più o meno scorrendo ovunque nel continente.
0: Torniamo allora al soggettivismo africano per concludere, citando anche una cosa particolare. Prima stavo leggendo la ripresa dello scritto, Filomeno mi ha detto: guarda, no, non dire è un paese il Mali, perché è stato un impero, quindi nazione forse è meglio. Allora, sempre citando il tuo libro, scrivi che il principale male dell'Africa contemporanea si chiama assenza di un pensiero biofilo endogeno. Ci spieghi cosa significa, anche per concludere questa puntata, perché significa il principale male dell'Africa contemporanea, sì, in termini anche più semplici di quelli che hai usato nel libro.
3: Perché è molto semplice. Per paesi che hanno attraversato 400 anni di schiavitù, perché non sei un essere pensante, perciò eravamo astorici, cioè non abbiamo l'anima, non avendo l'anima è quella che dà la capacità di ragionare, quindi la ratio. Siccome gli africani e i neri in generale non ce l'avevano e quindi non possono essere protagonisti, per cui la schiavitù viene in qualche modo anche giustificata
2: Perfino i vari Kant, Hegel, eccetera, che poi dice: per noi che amiamo tanto la libertà, la schiavitù è una cosa orrenda. Però è l'unico stradario per cercare di far uscire questa gente dal sonno del buio dell'infanzia dell'umanità nel quale dormono. L'Africa, quindi, per tanto tempo, perfino la sua fauna e flora appartiene alla storia. Questo è storico. Gli unici astorici erano gli abitanti africani, quindi incapacità di tornare protagonisti del proprio sviluppo. Così 400, poi 100 anni di colonizzazione, 100 anni di apartheid, 50 anni di disumani, sempre su quella cosa. Ora, che cosa ha fatto di così tremendo, sottile la colonizzazione, che molti non leggono? E che sotto questa cosa che gli altri non pensano, qualcuno doveva pensare per loro.

0: in tutto, perfino nella forma di amare dell'altro. L'africano siamo gli unici che siamo tutto e siamo sempre ovunque, mai se stessi e in nessun posto. E in questo che cosa si fa? La cosa più amara è che ci mette ad essere gli unici ancora nel mondo che continuano a consumare ciò che non producono e produrre ciò che non consumano. Perché? Perché siamo costantemente a pensare ciò che non viviamo e vivere ciò che non pensiamo.
1: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le 13, Papa Leone, la velocità con cui si sviluppano le innovazioni legate all'intelligenza artificiale ci spinge a chiederci se in futuro saremo in grado di controllare queste macchine, se l'uomo non corre il rischio di diventare vittima delle sue stesse invenzioni. È importante, sottolinea il Pontefice, elaborare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti, i quali purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori economici e tecnologici che lo Stato fatica a controllare. Così il Santo Padre intervenendo davanti ai membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ed è salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano, lo afferma l'Autorità Nazionale del Nepal per la riduzione del rischio e la gestione dei disastri. E a Belgrado Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato, ne ha diritto, ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Mladic, l'ex militare serbo-bosniaco soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica. È tutto, l'informazione torna alle 14.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Tracce su Tracce. Nei prossimi 55 minuti circa la programmazione di Radio Vaticana si concentra sulla musica popolare, quella contemporanea, cercando di rintracciare nelle canzoni del nostro tempo quelle domande fondamentali dell'uomo e quei segni che ci indicano che questa umanità è in ricerca della verità. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri. Nella stanza dei bottoni in regia c'è Gabriele Di Domenico. Siamo già belli carichi perché insomma abbiamo anticipato la sigla con una bellissima canzone degli Eurythmics. Ovviamente lancio subito le coordinate per rintracciarci su WhatsApp, il numero della radio 335 12 43 722. Mandate i vostri commenti in coda anche alle canzoni che faremo ascoltare. Già la playlist è stata anticipata sui miei canali social, sono già arrivati dei commenti, ovviamente poi tutto verrà mescolato attraverso le nostre riflessioni. Tra un quarto d'ora circa, ve lo anticipo, avremo il piacere di ospitare via telefono Cesare Veronico, che è il direttore artistico del festival musicale Medimex, che come ogni anno si svolgerà a Taranto. Intanto cominciamo ad ascoltare belle canzoni, una nuova, quella di Willy Peyote insieme a Bruno Risas, si intitola Mi arrendo.
2: Sono convinto che un po' sopra in là, tra sto grigio, il cielo è ancora molto blu, mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, e c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove, difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano.

rispetto al battito, fai un bel respiro. Spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro. Prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili.

fuori fuoco e per colmare il vuoto di sta matrimoniale ad uso singolo. Dimmi quante vengono, dimmi quante fingono, quanti vincono alla fine, qual è il premio? Se qui corri una vita e dopo finisci in chemio, a forza di scavare dentro Major Grand Canyon, vi lascio ste parole impegno per lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

La nuova di Willy Peyote, sempre molto attento a scrivere belle canzoni e a pubblicarle quando è necessario. No, non ha fretta di pubblicare a tutti i costi e questo si vede. La ricerca della sua scrittura è molto alta, insomma, c'è una qualità nei suoi dischi indubbia. Poi bello sentirlo cantare in coppia con Dario Brunori della Brunori Sassen, un pezzo, devo dire, interessante. Mi arrendo perché è una canzone che parla della difficoltà di trovare un punto di riferimento stabile nella propria vita. È una canzone che in qualche modo si arrende alla, come dire, alla propria autosufficienza. Cioè, in questa canzone l'autore ammette davanti a se stesso la fatica di stare in piedi e dunque il bisogno di una compagnia che lo possa salvare. Devo dire che in questa canzone noto anche la voce ruvida di Dario, più profonda, quasi più cupa rispetto alle sue normali interpretazioni. Questo rende ancora più speciale questa canzone ascoltata all'inizio, appunto, di Tracce su Radio Vaticana. Mi scrive sui social, sui miei profili social, l'ascoltatore Giacomo, riguardo questa canzone la definisce un'analisi formidabile, spiegando che, così scrive, l'atto di arrendersi di fronte al proprio limite diventa quasi un gesto di modestia, che è una virtù umana dimenticata in una società che ci vuole sempre vincenti. Mentre Pietro scrive che la collaborazione tra i due artisti, letta sotto questa luce spirituale in cui l'abbiamo intesa qui a Radio Vaticana, assume uno spessore ancora più profondo. Questo ci piace, continuate a scriverci, ripeto, lancio il 335 12 43 722 via WhatsApp di Radio Vaticana per ascoltarvi, per leggere i vostri commenti. Continuiamo con la nostra ricerca musicale. Qui c'è, come dire, un dialogo accurato, dolente, di un padre che davanti ai suoi figli chiede perdono per la separazione, perché il rapporto con la loro madre è finita. Sto parlando di Precious, a cantarla in Depeche Mode.

angeli con le ali d'argento non dovrebbero conoscere la sofferenza. Vorrei aver potuto sopportare il dolore al posto vostro. Se Dio ha un piano maestro che capisce solo Lui, spero che siano i vostri occhi quelli attraverso cui Lui vede. Ed è un verso della canzone che abbiamo appena ascoltato, Precious Day, The Depeche Mode, qui su Radio Vaticana. Canzone pubblicata nel 2005 come primo singolo dell'album Playing the Angel, una canzone che è strettamente legata alla vita privata del suo autore Martin Lee Gore, uno dei leader appunto della band inglese. Scritta durante un doloroso iter di divorzio, la canzone è una commovente lettera aperta e un atto di protezione verso i suoi tre figli che in quel momento pativano la separazione dei genitori. Gore soffriva profondamente per il trauma emotivo che stava provocando ai suoi figli e ha utilizzato la musica per chiedere loro perdono. In questa canzone c'è una vera è un vero inno alla protezione della fragilità dei più piccoli. C'è una pietà incredibile in questa scrittura, un riconoscimento della sacralità dell'infanzia da proteggere dalle difficoltà della vita. La canzone in fondo parla del bisogno di qualcuno, di un baricentro, di un'ancora di salvezza che salvi l'innocenza dal crollo delle nostre sicurezze e dai nostri legami che a volte nascono e a volte, ahimè, finiscono. Insomma, come vedete, insomma, la canzone è apparentemente leggera, c'è un tema così importante. Diteci sempre la vostra sulle canzoni. Adesso cambiamo un po', insomma, significato ai testi. Un testo un po' più leggero, però in realtà parla del bisogno di innamorarsi e di essere riconosciuti, no, nei nostri rapporti. Pesce Boys, Did You See Me Coming? Questa canzone ci introduce poi ad ospitare Cesare, che è il, come dire, il Deus Ex Machina del Festival Mad Max di Taranto, che ci sarà verso la fine di giugno. Ci gustiamo la canzone e subito dopo intervista a Buon Cesare.

0: Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Mi hai visto arrivare, sicuramente li vedremo arrivare ed esibirsi in quel di Taranto nella giornata, nella serata, insomma, dedicata appunto al concerto dei Pet Shop Boys, che si terrà il 20 giugno all'interno del Festival Medimex di Taranto. E noi siamo ben felici di avere al telefono qui in onda, in diretta su Radio Vaticana, il Deus Ex Machina, così lo abbiamo definito prima, Cesare Veronico, il direttore artistico del Festival. Cesare, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Cesare, tu ogni volta, ogni anno con l'edizione del Festival ci stupisci. Noi diciamo abbiamo una certa somiglianza, siamo un po' gemelli artistici perché siamo appassionati della musica anglo-americana e devo dire che il tuo Festival, il Medimex di Taranto, per noi appassionati è veramente, posso dirlo da sacerdote sulla radio del Papa, è una piccola goduria. Lasciamelo dire, perché anche quest'anno ci hai sorpreso con due, come dire, artisti, ma in realtà c'è tanto da dire sul Festival Medimex. Pet Shop Boys il 20 e il 21, signore e signori, abbiamo i Suede.
1: Sì, io ovviamente vi ringrazio per i complimenti, e abbiamo un'altra cosa in comune, e cioè tu sai che noi scegliamo i gruppi anche in base ad altri requisiti, certo, che non sono semplicemente quelli artistici, certo. E i Pet Shop Boys è un'altra formazione che sulla falsa riga dei Massive Attack, per fare un esempio dell'anno scorso, è un'altra formazione che dà segnali seri, di pacifismo, di nei testi, di messaggi che sono importanti per la nostra manifestazione e per i valori della nostra, certo, manifestazione, che sono legati appunto a quei temi. Sì, insomma, Pet Shop Boys sono una, quella serata, il sabato, sarà divertentissimo perché è costruita proprio per essere una giornata dance, per cui a partire dall'evento organizzato all'interno del cortile del castello aragonese con il marocchino svizzero Gabli, poi a seguire ci saranno gli Agents of Time, che è una band che fa tutti i festival elettronici, e poi i Pet Shop Boys, fino alla DJ set della sera allo spazio posto di Reborn. Noi toccheremo tutti i generi musicali, ma lo faremo con un approccio che punta al divertimento. Pet Shop Boys, insomma, c'hanno i pezzi, come dice qualcuno, lo dice Noel Gallagher proprio in Molleo, l'ho visto ieri in un video,
0: sì,
1: che diceva
0: anch'io,
1: da un lato c'era Kendrick Lamar, dall'altro c'era i Pet Shop Boys, tutti andavano a Kendrick Lamar, io sono andato ai Pet Shop Boys
0: a sentire. Sì, l'ho visto anch'io ieri, mi sono molto divertito perché, cioè, tutti andavano a vedere, no, diciamo, artisti più, diciamo, in voga, più dice no io sono andato lì ad ascoltare i Pet Shop Boys. Beh, se lo, sì, dice lui, insomma, questa è una cosa di garanzia. Senti, poi tra le altre cose, all'interno del festival ci sono tantissime cose. Per esempio, io amo moltissimo le narrazioni musicali che fa Carlo Massarini. L'anno scorso ho partecipato all'incontro sui Clash, è stato meraviglioso. Quest'anno si replica addirittura al Teatro Fusco. Per esempio, sabato Carlo Massarini terrà un incontro sulla musica di Stevie Wonder, ne farà un altro anche su Springsteen. Sono tante le cose all'interno del Festival Medimex. Come riesci, Cesare, a far tutto fluire con una certa armonia, come se ogni cosa fosse strettamente legata all'altra, eppure sono realtà molto diverse tra di loro?
1: Sì, innanzitutto ci diamo un tema e poi lo decliniamo e poi ovviamente divaghiamo. I racconti ai quali facevi cenno tu nel Teatro Fusco sono ovviamente tesi a toccare, e io ci tengo molto, tutti i generi musicali possibili, per cui già nei racconti, oltre a Stevie Wonder e Springsteen, ci sarà la Boschero, che presenterà il suo progetto Subbattiato, sì. Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni Miles Davis,
0: certo.
1: E poi toccheremo e racconteremo la storia di Jeff Buckley, quindi come vedi tocchiamo tutti i generi con personaggi che sono che hanno spessore, e questo qui c'è anche il, insomma, il progetto nostro, cioè noi non solo vogliamo comunicare alla nostra generazione, ma auspichiamo che la nostra generazione coinvolga i più giovani, cosa che avviene durante il Medimex, perché insomma tu hai visto anche a Massive Attack l'anno scorso, sì, c'erano i ventenni, quindi benché sia un gruppo dalla storia trentennale, è un gruppo che impatta anche sulle giovani generazioni.
0: Assolutamente sì. Senti, una cosa che vorrei indicare e consigliare a chi verrà a vedere il Festival Medimex a Taranto: la mostra sui Ramones, la mostra fotografica. Io non vedo l'ora di vederla.
1: Anche perché la fotografa Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones,
0: quella, cioè, iconica copertina.
1: Okay. Eh sì, no, quella è una delle copertine. Se tu pensi alle copertine più importanti, che so, ti viene in mente Sticky Fingers, sì, ti viene in mente la banana di Andy Warhol, ti viene in mente non sono Aladdin Sane di Bowie, ecco, per toccare
0: tanto
1: un
0: per citare tre cose, tre dischi così buttati lì, va.
1: Però se pensi alle copertine iconiche, c'è anche la prima dei Ramones.
0: Lei, sì.
1: Roberta Bailey è un personaggione, perché ha iniziato lavorando da buttadentro al CBGB e poi ne è diventata il fotografo, e quindi ha visto passare Patti Smith, Talking Heads, Television, tutti. Poi si è trasferita in Inghilterra e ha lavorato con Vivian Westwood e Malcolm McLaren nel loro negozio di abbigliamento. Cioè, sarà bello anche il racconto, perché noi ospiteremo lei nel talk che ci racconterà la mostra, certo, ma sarà bello anche conoscere il personaggio.
0: Senti, all'interno del festival c'è un altro festival, devo dire, Diodato l'anno scorso ci ha portato degli artisti meravigliosi, quest'anno c'è anche un calabrese, ho visto, insomma, sono da Calabro, sono felice, insomma c'è veramente tanta roba al Festival Medimex. Cosa ci può dire?
1: Sono cinque giorni in cui non c'è un buco nell'ambito della giornata, cioè ci sono eventi che partono, eventi, non voglio esagerare con te. Sono circa 70 iniziative in 5 giorni, con alcune iniziative anche contemporanee.
0: Certo.
1: Si parte alle 10 mattina e si finisce alle 2 di notte. Ci sono gli showcase, c'è la parte che riguarda il Pro, che quest'anno apre a incontri con musicisti internazionali che parleranno di musica e di storia della musica, i racconti, il mapping sulle mura del Castello all'Aragonese. Cioè, io, guarda, se non fossi, diciamo, uno degli organizzatori, ci andrei a piedi.
0: No,
1: comunque
0: posso dire svelo un retroscena, no? Tutte, è bello perché anche tra noi giornalisti si è creata una piccola comunità del Medimex, se vogliamo, no? Ogni volta quando ci incrociamo in albergo la mattina ci diciamo: dove vai tu stamattina? Io vado di qua, io vado di là, prendiamo la navetta lì. È veramente come essere a Roma. Dici: ok, oggi cosa andiamo a vedere a Roma? Quindi devi farti un piano, perché sono veramente tante le cose, e poi noi che siamo appassionati di musica non ne vogliamo perdere neanche una. Senti Cesare, in chiusura di questa piccola intervista, poi avremo modo di vederci di persona a Taranto, la cosa che mi piace più del festival, sai qual è? La capacità di tenere bassi i prezzi dei biglietti.
1: Ma questo, io su questo devo dire, diciamo, non ho alcun merito. La verità è che noi abbiamo il sostegno della Regione Puglia, cosa che secondo me dovrebbe avvenire in tutto il resto del paese, in tutte, certo, le regioni italiane. C'è questo progetto nel quale, quello di Puglia Sounds, al quale fa capo il Medimex, che razionalizza i finanziamenti destinati alla musica, e quindi insomma il Medimex è la cartina da tornasole, cioè c'è tutta un'attività durante un anno che confluisce nell'ambito del Medimex, e quindi la parte pro educational noi abbiamo aperto anche al pubblico con le cose che noi abbiamo raccontato.
0: Sì, anche perché, scusa Cesare se ti parlo sopra, prego. Anche perché molti eventi, lo voglio dire, al Medimex sono completamente gratuiti, basta prenotarsi, basta andare lì un poco prima, a pagamento lo posso dire, ci sono soltanto gli eventi del 20, ovviamente il concerto dei Pet Shop Boys, ragazzi, a 34,50 euro, su Aid a 34,50 euro, cioè sono prezzi che ormai non li vedi più da nessuno. nessuna parte, perché...
1: No, è l'abbonamento...
0: E poi l'abbonamento costa da 46 euro, mi pare, cioè...
1: Sì, 40 euro costa, cioè, l'abbonamento per le,
0: cioè,
1: due serate.
0: Io c'ho il fonico dietro che ha sgranato gli occhi quando ho visto l'abbonamento a 40 euro, dici no, non è possibile. Quindi comunque, sì. Cesare, ci stai dicendo che una certa politica è possibile attuarla in Italia, che faccia bene all'arte, alla musica e anche agli stessi musicisti. Ma basterebbe un po' di buona volontà, no? Che dici?
1: Ci vorrebbe, per non lasciare tutto in mano ai privati, e quindi cioè, lì è chiaro che c'è, si punta anche alla remunerazione, al ritorno economico.
0: Certo.
1: E, da un lato ci sono gli artisti che hanno aumentato dal periodo del Covid il loro cachet, dall'altro i privati, appunto, no, poi noi sappiamo che non sono tantissimi, e quindi c'è questo gioco al rialzo che rischia di far esplodere la bolla,
0: eh sì.
1: E c'è il proliferare di concerti, quindi il fatto che il pubblico intervenga su iniziative, con iniziative di carattere culturale, può servire a riequilibrare, ecco, per cui sarebbe opportuno, solo che il problema nostro è che la politica, diciamo, nei rapporti più in generale con i temi culturali e con la,
0: sì,
1: musica in particolare, ha un approccio abbastanza superficiale.
0: Eh sì, questo lo dobbiamo assolutamente dire, però ci piace il Festival Medimex, perché io lo dico, partecipare al Medimex di Taranto è un evento culturale che fa bene alla nostra anima e al nostro cuore. Cesare, grazie innanzitutto di mettere su questa grandissima macchina organizzativa, noi ci vedremo a Taranto, va bene? E attraverso,
1: certo,
0: Radio Vaticano e l'Osservatorio Romano continueremo a vedere e ad ascoltare quello che accade a Taranto all'interno del festival.
1: Grazie, grazie mille, è bello parlare con voi.
0: Grazie Cesare, buon lavoro, e noi ti lasciamo con una bella canzone dei Suede. A proposito, li vedremo il 21 di giugno a Taranto, She's in Fashion, qui su Radio Vaticana.

0: più celebri dei Suede che vedremo dal vivo, mi pare sia l'unica tappa in Italia, il 21 giugno al Festival Medimex di Taranto. Questa canzone era She's in Fashion. Parlavamo prima con Gabriele Di Domenico, diceva riguardo il suo parere riguardo i Suede, ho detto stai attento che qui può finire un'amicizia. Scherzo ovviamente, però giustamente commentiamo che la musica è veramente tanta, ci saranno miliardi di canzoni e non sempre è facile seguire tutto e tutti, però devo dire che i Suede, diciamo, sono nella mia cinquina preferita delle band preferite, quindi bisogna stare molto attenti, insomma. Poi io sono un anglo filo inglese, cioè ho una, sarà per le origini, insomma, una predilezione, insomma, per le band anglofile, che non mi veniva la parola, insomma. Grazie, abbiamo una redazione meravigliosa, devo dire, c'è sempre un gruppetto di persone che quando comincia Tracce su Tracce sta lì dietro i vetri, chissà cosa si dicono, vorrei ogni tanto sentire anche i loro commenti, magari perché no, qualche volta farli venire in diretta, insomma. I Suede sono veramente un grande gruppo, io amo anche Brett Anderson dal punto di vista solista, e consiglio anche di seguire il frontman dei Suede anche dal punto di vista solista, perché ha fatto delle canzoni, degli album, devo dire, meravigliosi. C'è una canzone soprattutto che mi commuove sempre, si intitola Song for My Father, che è una canzone dedicata al papà, che è una delle mie preferite. Arrivano comunque messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 335 12 43 722. Ci scrive Silvia e ci manda addirittura una locandina di un altro festival musicale che si terrà il 6 di giugno nel parco Fopagera, spero di averlo pronunciato bene, a Ciserano, mi pare in provincia di Bergamo. Io presto sarò a Bergamo, insomma, la provincia di Bergamo è la mia seconda casa e sono ben felice di leggere anche questo messaggio. È una giornata dedicata alla musica e all'arte, andate lì, insomma, il 6 di giugno ci saranno tante cose da dire, ripeto, nella bella cittadina di Ciserano. Quindi grazie anche ai nostri ascoltatori che ci mandano messaggi a riguardo, insomma, e allargano l'orizzonte e magari allargano anche i confini della nostra comunità musicale. E passiamo dall'Inghilterra, dalla nostra affezione alle cose inglesi, a una novità tutta italiana. Ho avuto modo lo scorso anno di conoscere da vicino Rosalino Cellammare, in arte Ron, abbiamo avuto un bellissimo incontro in quel di Rimini al meeting. Questa è la sua nuova canzone, bellissima da ascoltare per intero qui su Radio Vaticana, si intitola Vite Parallele.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

posso dirlo, è una canzone che ti lascia senza parole, perché la qualità della scrittura, il modo di arrangiare un pezzo, di suonarlo, di cantarlo con una credibilità che solo i grandi cantautori hanno, ci lascia senza parole. Non ci siamo più abituati a queste canzoni, non so se ci avete fatto caso, infatti è una canzone che ti cattura, anche qui all'interno dello studio ha creato un'atmosfera molto molto di silenzio, di ascolto, di attenzione. Bravo, bravo Ron con questo nuovo singolo Vite Parallele, che preannuncia l'uscita di un disco che, insomma, visto il singolo, insomma, penso che sia una delle sue cose più belle ultimamente scritte. Ne parlavamo anche lo scorso anno a Rimini, mi diceva che appunto era in scrittura questo disco, e ci siamo lasciati con Ron con una promessa che sarebbe venuto qui a Radio Vaticana a suonarlo dal vivo, quindi aspettiamo, insomma, sicuramente qualcosa succederà con Ron, perché io, insomma, ho intervistato tanti artisti, posso dirvi che è una delle persone più belle nel mondo musicale che io abbia mai conosciuto. Vite Parallele è il suo nuovo singolo, una canzone che parla di solitudini, di senso di alienazione, insomma di questa incapacità che abbiamo di comunicare di persona con un'altra persona. Lo facciamo via web, attraverso i social, ma ahimè siamo sempre più soli, insomma, in questo mondo. Invece Ron ci dice che stare vicino a un'altra persona, così come lo dicevano, lo cantavano all'inizio Willy Peyote e Bruno Risas, alla fine ciò che ti salva, ciò che ti fa stare in piedi, è una persona vicina che ti accompagna, che ti vuol bene e che ti sorregge nel cammino della vita. È arrivato un commento sui social dell'ascoltatrice Laura, che ci scrive dicendo che le vite parallele cantate da Ron sono lo specchio di tante nostre giornate, vicini fisicamente ma distanti nel cuore. Invece Michele osserva che la solitudine dei binari paralleli trova pace solo se c'è un elemento superiore che unisce quelle strade. Beh, molto più metafisico, diciamo, lo scritto di Michele. E a proposito diciamo di solitudini e di esperienze personali quotidiane che noi tutti viviamo, c'è la nuova di Lola Young, che io credo sia un intreccio tra insomma Amy Winehouse e Adele, non so perché mi dà quel senso lì di un po' di Adele, un po' di Amy Winehouse. La sua canzone è comunque bella, intensa, si intitola From Down Here, è la sua nuova qui su Radio Vaticana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fu.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa sull'intelligenza artificiale, non affidiamo alle macchine decisioni sulla vita umana. Ai vincenziani americani, preghiera e giustizia sociale sono inseparabili. Nepal, drammatica la situazione umanitaria, rischi per la diffusione di malattie infettive. Al Museo Diocesano di Aci Reale, una mostra sulla cultura delle donne nell'isola. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Serve un'etica che accompagni l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici. L'uso dell'intelligenza artificiale non deve sacrificare il bene dell'umanità per interessi privati. Così il Papa, durante l'udienza ai partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Non si può ignorare oggi l'incidenza dell'intelligenza artificiale nella quotidianità e la sua pervasività in ogni ambito sociale, e la persona umana va tutelata. Leone XIV rilancia l'appello rivolto nella sua lettera enciclica Magnifica Humanitas e chiede di riflettere sul rischio che l'uomo diventi vittima delle proprie invenzioni. Da qui l'invito alla prudenza, verifiche rigorose e ad un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale.
3: Il est donc important qu'une certaine éthique soit mise au point pour accompagner l'outil.
2: È dunque importante definire un'etica che accompagni l'utilizzo di questi importanti strumenti, che purtroppo si concentrano nelle mani dei grandi attori economici e tecnologici e che lo Stato fa fatica a controllare. Occorre fare in modo che il bene della famiglia umana non venga sacrificato per interessi privati. Bisogna trovare vie e mezzi perché si umanizzino le tecnologie digitali affinché siano al servizio della vita e della pace, conclude Leone, che incoraggia un uso responsabile della tecnologia.
1: La pagina estera: si aggiorna il bilancio della tragica inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo le ultime informazioni fornite dalla polizia, sarebbero oltre 500 i morti accertati e oltre 1.400 i feriti. Sul fronte del Tibet, le autorità cinesi riferiscono di almeno 5 vittime e più di 500 dispersi. La Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 500.000 euro per aiutare la popolazione del Nepal. Roberta Barbi.
4: Assume contorni sempre più impressionanti la tragica inondazione che mercoledì scorso ha colpito una vasta area di confine tra il Nepal e la regione autonoma del Tibet. Secondo l'ultimo bilancio della polizia riportato dalla BBC, i morti sarebbero 547, più di 1.400 i feriti, ma più di 3.200 sono le persone soccorse. Dall'altra parte del valico, le autorità cinesi riferiscono di 5 vittime accertate e 558 dispersi, la metà dei quali cittadini stranieri. La situazione più grave resta quella del distretto nepalese di Rasuwa, completamente isolato, dove gli unici interventi possibili sono stati effettuati con l'elicottero. Un cittadino nepalese su 10 è stato colpito dalla tragedia, secondo ActionAid, che ora lancia l'allarme sul rischio sanitario di diffusione di malattie. Mentre il governo del Nepal fa sapere che tutti i suoi membri doneranno una mensilità del proprio stipendio per le popolazioni colpite, la Conferenza Episcopale Italiana stanzia 500.000 euro a vantaggio delle comunità in emergenza del Nepal, ma anche di Perù, Colombia e Indonesia, che saranno veicolati attraverso la Caritas, un segno di vicinanza della Chiesa italiana, l'ha definito il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
1: Ed è morto re Harald V di Norvegia. Il sovrano si è spento questa mattina all'età di 89 anni, secondo quanto reso noto dalla Casa Reale. È il monarca più anziano in Europa ed era stato ricoverato il 17 agosto all'ospedale nazionale di Oslo. La situazione si è poi aggravata. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie saranno i nuovi regnanti della Norvegia. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, tra i responsabili del massacro di Srebrenica del 1990,

0: 1945 avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Gianmarco Murroni.
1: Siamo pronti a partire per L'Aia non appena sapremo quali saranno i prossimi passi, lo ha dichiarato il ministro Vucic ai media locali, aggiungendo che sarà la famiglia a decidere tutto riguardo al funerale di Mladic. Parlando poi delle richieste che l'ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska potesse trascorrere i suoi ultimi giorni in Serbia, Vucic ha affermato che fin dall'inizio sono stati lanciati avvertimenti sul fatto che la salute di Mladic era a rischio. Il ministro ha spiegato che dopo le valutazioni mediche sulla gravità delle sue condizioni era legittimo sollevare la questione del trattamento umanitario di una persona nelle fasi terminali della vita. In Serbia intanto i partecipanti al movimento di protesta studentesco hanno condannato la figura di Mladic, mobilitandosi attivamente per rimuovere striscioni e manifesti celebrativi dedicati all'ex generale. In netto contrasto con i movimenti di protesta, organizzazioni di studenti serbi di orientamento nazionalista, tra cui molti studenti originari della Repubblica Srpska che studiano a Belgrado, hanno manifestato un aperto lutto.
0: E andiamo in Ucraina, a Kherson, sotto le bombe russe. Le autorità di Kiev temono di non poter garantire riscaldamento né energia elettrica per l'inverno. Mosca, intanto, dopo aver minacciato Londra e Parigi, frena. Peskov dice: guadagniamo terreno, la guerra non può che andare avanti in Ucraina. E parliamo di clima. L'estate 2026 ha registrato temperature record in molte aree del mondo ed in Europa sono in aumento i decessi per il caldo. La mortalità maggiore in Germania, Francia e Spagna. Il servizio di Edoardo Valentini.
2: È in Germania che si rileva il picco dei decessi legati al caldo nel corso di questa estate. Secondo il Robert Koch Institute, l'istituzione federale preposta al monitoraggio sanitario nazionale, sono circa 16.000 le morti avvenute da inizio aprile fino alla metà di agosto, un record rispetto agli anni precedenti che supera di gran lunga le 9.500 vittime registrate nel 2018. Il dato, secondo le stime dell'istituto, è destinato a salire entro la fine dell'estate. Mancano infatti i numeri riferiti alla seconda metà di agosto. La maggior parte dei decessi a giugno, dove le temperature si sono spinte oltre i 40 gradi. L'aumento di mortalità e l'impreparazione di parte della popolazione, soprattutto quella più anziana, ad affrontare picchi del termometro in costante salita nonostante l'allerta, è considerata dagli esperti una delle conseguenze della crisi climatica che vede tutta la Germania soffrire anche di una forte siccità che ha coinvolto anche i fiumi Reno e Danubio. Secondo Greenpeace, tutto ciò potrebbe portare da qui al 2030 danni all'economia tedesca pari a 112,5 miliardi di euro.
0: Ancora la pagina Vaticana. Il Papa ha ricevuto stamani in udienza una delegazione americana di 26 membri della Società di San Vincenzo de Paoli, organizzazione cattolica impegnata nel servizio ai poveri e alle persone in difficoltà. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Quando si è impegnati nella carità e ci si prende cura degli altri, Dio purifica il cuore e la mente di chi si dona, rendendolo sempre più pronto a riconoscere Cristo nel volto del bisognoso. È la riflessione spirituale che Leone XIV ha consegnato ad una delegazione statunitense di 26 membri della Società di San Vincenzo de Paoli, che ha ricevuto in udienza nella sala del Concistoro. Crediamo dunque che prendersi cura degli altri, quando è motivato dall'amore, non solo aiuti quanti sono nel bisogno, ma apra anche il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Cari amici, vi esorto dunque a donare sempre voi stessi. In questo modo la grazia del Signore purificherà costantemente i vostri cuori e le vostre menti. Il Papa li ha esortati a non separare mai le attività sociali dalla cura della relazione con Dio e a nutrire sempre le loro iniziative benefiche con la preghiera. San Vincenzo de Paoli ha dimostrato che la preghiera e la giustizia sociale non sono semplicemente complementari, ma sono in realtà inseparabili. È dunque mia speranza che vi rivolgiate costantemente al vostro celeste patrono per seguirne l'esempio e invocarne l'intercessione.
0: La pagina culturale si inaugura oggi al Museo Diocesano di Aci Reale Viaggiatrici in Sicilia, una mostra bibliografica dedicata alle donne che contribuirono nel 7-800 a plasmare l'immagine dell'isola nella cultura europea. Paolo Ondarza.
4: Scrittrici, artiste, nobili donne e studiose. Tra 7 e 800 attraversarono la Sicilia andando oltre lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. Non raccontarono soltanto i monumenti classici o i paesaggi dell'Etna e delle coste, ma osservarono la vita quotidiana, le tradizioni popolari, le contraddizioni di una terra in trasformazione. A queste pioniere del viaggio è dedicata la mostra che si inaugura oggi al Museo Diocesano di Aci Reale, alla presenza del vescovo Antonino Raspanti e del direttore Don Antonio Agostini. Volumi d'epoca, manoscritti, carteggi, incisioni e apparati multimediali ricostruiscono l'itinerario umano e intellettuale di queste viaggiatrici e il loro contributo alla formazione dell'immagine della Sicilia nella cultura europea. L'esposizione promossa dalla Diocesi e dal Museo Diocesano con la collaborazione dell'Università di Catania e di altre istituzioni resterà aperta fino al 28 ottobre.
0: È tutto, le notizie tornano alle 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

Guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia.

ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure, di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. La velocità con cui si sviluppano le innovazioni legate all'intelligenza artificiale ci spinge a chiederci se in futuro saremo in grado di controllare queste macchine, se l'uomo non corre il rischio di diventare vittima delle sue stesse invenzioni. Lo ha affermato stamani il Papa. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese dell'Himalaya. Lo afferma l'autorità nazionale del Nepal. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato per la guerra nei Balcani il macellaio, per il suo ruolo di massacro di Srebrenica del 1995, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Comincia proprio domani un appuntamento che abbiamo sempre seguito con molto piacere, anche perché è un appuntamento che ha come cornice uno dei luoghi veramente più suggestivi di Roma. Parte cioè la rassegna Eventi a Fontana. La fontana di cui parliamo è il Fontanone del Gianicolo, che è un luogo appunto notissimo e bellissimo, e c'è l'occasione proprio attraverso questi eventi non solo da ammirarlo dall'esterno, quindi come quando appunto ci si passa a passeggio davanti, ma vederlo proprio dall'interno, perché all'interno del giardino che è dietro il fontanone si svolge questa rassegna, una rassegna non solo di teatro ma veramente di tantissime cose, tantissimi eventi, visto che appunto il nome della rassegna è proprio questo. E si parte proprio domani, 29 agosto, e c'è con noi il direttore artistico di Eventi a Fontana, Gabriele Manili, benvenuto.
1: Grazie Rosario, buongiorno, salve a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Quindi dicevamo teatro, musica, poesia, ma anche libri, scambio di libri e poi incontri, conferenze, spettacolo, tante tante cose, ma si parte domani con una passeggiata, direi che è proprio il modo giusto, visto che siamo in uno dei luoghi più belli di Roma.
1: Esattamente, uno dei luoghi più belli e più panoramici di Roma per inaugurare l'apertura di questa stagione che ci accompagnerà per tutto settembre a Fontanone. Abbiamo scelto di fare una passeggiata proprio intorno al Fontanone, quindi partendo dal Gianicolo, Porta San Pancrazio, arrivando fin giù all'ossario Garibaldino e poi chiudere ovviamente dentro il Fontanone, Rosario, non certo nell'acqua, bensì alle spalle del getto dell'acqua, dove ci sono i giardini dell'Acqua Paola, dove chi verrà potrà godere di un affaccio pazzesco e di un'apertura piuttosto particolare. Il Fontanone sì, è visitabile, i giardini dell'Acqua Paola intendo, è visitabile tutto l'anno, ma solo previa autorizzazione e prenotazione. Grazie a Eventi a Fontana, questo evento realizzato dal Posto delle Fragole col patrocinio del municipio Roma 1, è possibile invece accedere al Fontanone senza prenotazione, totalmente, in modo totalmente gratuito, e anche usufruire di spettacoli e di tante attività che facciamo lì dentro.
0: Spettacoli, dicevamo, quindi appunto diversi eventi, ma per esempio anche, adesso poi magari parleremo di alcuni di questi, però una cosa che mi incuriosisce, perché è un oggetto che credo entrambi amiamo moltissimo e molti dei nostri ascoltatori amano altrettanto, c'è questo book crossing, cioè la bellezza del libro scambiato.
1: Sì, è un'iniziativa che sta avendo fra l'altro, Rosario, un riscontro importante. È vero che la stagione teatrale la apriamo domani, ma il book crossing funziona da agosto e quindi guarda, stima d'occhio circa 250 persone vengono dalle 18.30 alle 20, da lunedì al giovedì per tutto settembre, a scambiare libri. C'è chi entra, porta un libro, si mette a leggerlo al Fontanone, ne lo poggia, ne porta a casa uno dei nostri, gente che viene, che fa comunella, amicizia, tutto intorno al libro. Abbiamo avuto veramente un riscontro che ha sorpreso tutti. Alla faccia di chi dice che in Italia si legge poco, no, non è vero, si legge giusto, si legge bene, e nel caso di Eventi a Fontana si legge anche in un posto pazzesco.
0: Ci sono poi degli incontri anche di laboratorio teatrale, anche per chi vuole in qualche modo accostarsi a questa magia e non ne ha il coraggio, magari è uno spettatore appassionato ma non ha mai provato il piacere di essere sul palcoscenico o la paura di essere sul palcoscenico.
1: Il terrore del palcoscenico, ebbene sì. Guarda, la mia esperienza mi dice, Rosario, che quello non passa con un corso di teatro, però con un corso di teatro ci si avvicina a questa grande paura e ci si accorge che poi guardandola negli occhi non è così grande. Quindi abbiamo predisposto alcune lezioni di teatro, di alfabetizzazione, di avvicinamento al teatro, che verranno fatte proprio sotto il chiostro del Fontanone, quindi con Roma letteralmente parlando ai nostri piedi, e sotto un chiostro sotto le arcate di un chiostro del 600. Quindi ho l'onore di dirigere un piccolo laboratorio teatrale in uno dei posti, in un posto veramente pazzesco. Si può avvicinare chiunque a queste lezioni, sono un una tantum, uno viene, si diverte, assapora un po' di teatro e lo vive su se stesso. Quindi sì, un'occasione per chi chi vuole tentare, interessante, alla portata di mano e gratuita.
0: E poi ho letto, anche se forse il luogo non è esattamente quello, non ho capito bene insomma dal programma, di questo laboratorio di teatro autobiografico.
1: Sì, teatro autobiografico, ne faremo due tipi, il laboratorio teatrale classico che molti conoscono e poi una cosa che abbiamo messo a punto noi del Pozzo delle Fragole, un teatro autobiografico, ovvero utilizziamo gli strumenti teatrali per raccontare parti di noi, è una applicazione del teatro che abbiamo sperimentato lo scorso anno in inverno e è stata molto molto interessante, la stiamo proponendo in pillole e poi ovviamente chi vorrà potrà proseguire il suo percorso in altra sede, però sì, hai detto bene, è una cosa piuttosto particolare, non voglio dire inedita, ma insomma decisamente di nicchia, proviamo a raccontare noi stessi attraverso il teatro, con gli strumenti del teatro, tutto da provare, te lo assicuro.
0: Già negli anni scorsi c'è stata poi questa forma che viene ripetuta anche quest'anno della conferenza spettacolo, che cosa è esattamente e quali proponete?
1: Allora, la programmazione che ho scelto per eventi a Fontana è piuttosto varia, ma incentrata sul teatro e sulla divulgazione artistica del teatro, magari faremo un passaggio dopo se tu sei d'accordo, mentre invece per quello che riguarda le conferenze spettacolo sono curate da una storica dell'arte e da un attore e parleremo di dipinti, parleremo di quadri, parleremo di tante cose che hanno a che fare con l'arte. Ti posso citare le conferenze che facciamo su Frida Kahlo, un'altra conferenza che faremo sulla felicità. Sì, insomma, un viaggio nella cura dell'arte alla ricerca di ciò che pittori, scrittori, poeti e musicisti possono insegnarci sull'arte di vivere. Abbiamo la Londra vittoriana, quindi la regina Vittoria, abbiamo tantissime cose, addirittura un operetta abbiamo messo anche quest'anno e insomma tante attività veramente, veramente interessanti. Non solo arte, abbiamo messo anche qualche cosa di scientifico, sarà con noi l'astrofisico Gianluca Masi che ci presenterà il suo libro Quando l'universo diventò infinito in una conferenza / presentazione libro dove Masi ci dirà cose sull'universo, veramente molto molto molto interessante. Quindi questo è quello che riguarda il lato delle conferenze spettacolo e poi abbiamo tutta una serie di attività di musica, di teatro e tante altre cose.
0: Tu hai parlato già dell'operetta, c'è anche molta musica naturalmente, anche per esempio c'è uno spettacolo, non so se sia una conferenza spettacolo o proprio appunto uno spettacolo teatrale dedicato ai cantautori italiani.
1: Dedicato ai cantautori italiani, lo cura l'amico Marco Giannini ed è una dissertazione, sì, un monologo teatrale sulla musica del cantautorato degli anni 60-70, non so se arriverà fino agli anni 80, questo qui lo scopriremo mercoledì 16 settembre, quindi da Iannacci a De André a Gadare, ma passando anche per De Gregori, quindi una simpatica, perché poi Marco si pone sempre in un modo molto molto divertente, dissertazione su ciò che gli autori hanno voluto scrivere. E la musica la applicheremo non solo a questa conferenza spettacolo, ma anche a uno spettacolo Liberi Sempre, che è con Michela Ponzani, la conosciamo tutti, è la professoressa storica, spesso ospite di La Sette la sera, che verrà al Fontanone, lei è un'amica del Fontanone, torna anche quest'anno il suo spettacolo Liberi Sempre, in cui c'è un reading a cura di Michela Ponzani, il tema ovviamente è la libertà, la liberazione, l'antifascismo, il vivere civile, alternato a della musica veramente molto molto interessante, quindi abbiamo anche Michela Ponzani da noi e ci sarà domenica 20 settembre.
0: E poi abbiamo, dicevamo, il teatro, quindi anche grandi autori, no? Proprio grandi autori della storia del teatro.
1: Assolutamente sì, spaziamo da Ibsen a Shakespeare, passando per tante altre cose. Abbiamo un'inchiesta su Paolo e Francesca, ad esempio, che è un monologo teatrale sui due personaggi raccontati da Dante, che è stato a cura di Marta Scelli, lo farà lei, e insomma tante altre cose. Abbiamo la Comicità, gli amici del Mac e Comico, sono una realtà romana divertentissima, io li conosco da 20 anni, Mago Mancini, molti probabilmente dei tuoi ascoltatori lo conosceranno, nel suo teatro di Testaccio fa il Mac e Comico da anni, che è una sorta di laboratorio di comicità, e porteranno i pezzi migliori da noi. E fammi anche fare un passaggio sulla pizzica e sul flamenco, quindi abbiamo organizzato una serata di esibizione e poi, se ci riusciamo, anche di danza, quindi il nostro chiostro da sala teatrale, da platea, si trasformerà in balera e troveremo, insomma, racconteremo la pizzica e il flamenco attraverso due eccezionali ballerine, e poi vediamo se riusciamo a organizzare anche qualche passo di danza
0: anche per il pubblico.
1: Tante cose.
0: È una musica talmente coinvolgente che è facile che ci si muova.
1: Sì. Pizzica e flamenco poi hanno, mi spiegavano e lo spiegheremo, proprio una matrice estremamente popolare, mm-hmm, e anche esoterica, se vogliamo, che le accomuna molto, nonostante siano nate un po' alle due estremità del Mediterraneo. È uno spettacolo spettacolare, lasciamelo dire, è veramente interessantissimo.
0: Senti, dove possono trovare i nostri ascoltatori il programma dettagliato? Perché è più di un mese di spettacoli, non più di un mese di appuntamenti.
1: Lo possono trovare sui canali social del Posto delle Fragole o sul nostro sito internet www.ilpostodellefragoleteatro.it e sui canali social del Municipio Roma 1.
0: Benissimo, grazie. Allora, grazie a Gabriele Manili, che è il direttore artistico di questo straordinario Eventi a Fontana, in uno dei luoghi più belli di Roma. Se non l'avete visto, vale proprio la pena di vederlo in questa occasione. Grazie, allora, grazie di essere stato con noi.
1: Vi aspettiamo. Ciao Rosario, arrivederci. Ciao a tutti i tuoi ascoltatori.

0: Parliamo adesso di un festival che nasce, tra l'altro in un luogo stupendo, il lungomare di Golfo Aranci in Sardegna, che ospita appunto questa prima edizione del Festival Golfo Aranci, letteratura e solidarietà, grandi libri e impegno sociale. E ne parliamo con Sebastiano Nata, che è ideatore appunto di questo festival e che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto vediamo qual è questo legame e come l'avete in qualche modo intuito tra la grande letteratura e la solidarietà.
1: Ma credo che, diciamo, specialmente in questo periodo storico, ma direi poi sempre, cultura e solidarietà sono due elementi essenziali per la crescita umana di ciascuno di noi e poi anche per uno sviluppo armonico della nostra società. Di solito questi due elementi vengono considerati in modo separato. Noi invece li abbiamo uniti perché ci sembrano tutti e due necessari, ma anche perché la libertà creativa che sprigiona un buon libro non è poi molto diversa da quella che serve per prenderci cura uno dell'altro, che poi, diciamo, l'elemento essenziale della solidarietà, perché non è solamente quello di cercare di aiutare chi è in difficoltà. Certo, questa è la cosa più importante, ma chi lo fa si rende conto che poi quello che riceve in cambio a volte è molto superiore di quello che dà, quindi è proprio un rapporto reciproco a livello personale e poi direi anche a livello proprio di progetti.
0: Vorrei parlare subito del legame con il territorio in cui questo festival si svolge, no? Appunto con Golfo Aranci. Intanto perché proprio lì?
1: Ma perché proprio lì, diciamo, anche in parte è dovuto al caso. Io sono diciamo vissuto sempre a Roma, però da tanti anni vado a Golfo Aranci d'estate perché i miei genitori negli anni 70, quando ancora era un paradiso sconosciuto, hanno costruito una casa e quindi ho avuto la possibilità di avvicinarmi a questo luogo che, come lei ha detto, è veramente meraviglioso. Cioè, è proprio un paradiso terrestre e soprattutto nei mesi meno turisti, diciamo, cioè la bellezza naturale non viene persa, ma uno se ci va, non so, in primavera o in autunno e persino d'inverno, diciamo, è più immerso nella natura, quindi c'è questo elemento di bellezza naturale. Poi perché è dovuto anche al fatto che c'è un'amministrazione, l'amministrazione di Golfo Aranci, il comune, con il sindaco Giuseppe Fasolino, che è molto attiva nel cercare di valorizzare questo territorio e finora non aveva fatto molto in campo culturale. Questa è veramente la prima iniziativa, diciamo, importante a questo livello, perché come noi abbiamo diciamo fatto anche con un'altra manifestazione che ha la stessa impostazione, letteratura e solidarietà, cultura e solidarietà, che è il premio Magis Bancomat, abbiamo cercato di unire due eccellenze, quella dell'eccellenza letteraria, e infatti a questa prima edizione ci saranno tra gli altri Emanuele Trevi, Antonio Spadaro, Marcello Fois, Marco Lodoli, Elena Stancanelli, Romana Petri, Francesco Paolo, Pierpaolo Di Mino, Angelo Ferracuti, Laura Berlinguer, e qui già si vede che c'è, diciamo, un'alleanza, chiamiamola così, tra scrittori sardi e scrittori invece che italiani che non vivono in Sardegna. Però tutti questi che io ho nominato senz'altro sono molto molto bravi, quindi noi anche in questo abbiamo cercato di, e molti di questi scrittori sardi vivono proprio vicino Golfo Aranci, quindi di prendere un po' queste voci, alcuni sono esordienti, altri autori già affermati nel territorio, e di innervare, diciamo, questa iniziativa anche con eccellenze a livello nazionale, che sono naturalmente i nomi che io ho citato prima. E per me anche è stata una scoperta, perché alcune di queste voci sarde che io non conoscevo. Certo conoscevo Fois, ma per esempio non conoscevo Francesco Pala. Sono voci senza dubbio di alto livello, e quindi anche per me, e credo anche per gli scrittori non sardi che parteciperanno a questi dibattiti, sarà una scoperta. Quindi diciamo c'è l'elemento, come lei giustamente ha detto, locale, che si sposa però bene con iniziative che hanno un'ambizione che va molto al di là del luogo, ecco.
0: Assolutamente internazionali, certo. Vediamo subito allora, proprio visto che abbiamo aperto questa finestra sul mondo, in qualche modo sull'aspetto internazionale, vediamo subito quali sono le organizzazioni. Ce ne sono due, no? Di organizzazioni no profit che operano nel terzo settore e che saranno, che beneficeranno appunto di questo dell'aspetto solidale, no, di questo festival.
1: Sì, che sono 50.000 euro. Allora, la prima è Busaio, che è un ente del terzo settore che opera in Etiopia e ha un campus dove bambini e bambine di strada vengono in qualche modo salvati, questa è la parola che bisogna usare, da una situazione disperata, di ignoranza, di prostituzione, di malattia, e attraverso un percorso amorevole ma molto molto rigoroso poi diventano dei cittadini. Molti di questi ragazzi e di queste ragazze sono addirittura adesso laureati e sono entrati da analfabeti. E qui la cosa interessante è anche che c'è un'alleanza tra questo Busaio, che è comunque un ente del terzo settore italiano, anche se tutti quelli che lavorano in Etiopia sono locali, eccetto una sola persona, e lavorano con la struttura statale, quindi i bambini sono residenti in questo campus, ma poi vanno nelle scuole pubbliche e poi fanno diciamo il dopo scuola nel campus. Quindi c'è una cura uno per uno, in cui sia la struttura pubblica e la struttura privata d'eccellenza, devo dire, lavorano insieme. E invece per l'altro ente del terzo settore, che è appunto diciamo questa loro amicizia, associazione Italia-Birmania insieme, opera in Myanmar, appunto Birmania in italiano in passato, e opera direi anche molto a livello politico, perché c'è stato un colpo di Stato nel 2021, adesso c'è una giunta militare che ha messo i sindacati fuori legge, e invece attraverso questa associazione si cerca di sostenere i sindacalisti in modo tale che loro lavorino anche con comunità locali, in modo che il livello di sfruttamento almeno in alcune situazioni diminuisca. Ecco, quindi diciamo abbiamo preso un paese africano, un paese asiatico, e appunto certo a livello internazionale. Poi bisogna dire che una parte di questi 50.000 euro in solidarietà andranno a dei golf arancini, una parte non maggioritaria, per delle borse di studio per studenti meritevoli ma che non appartengono a famiglie abbienti. Quindi anche qui, per ritornare al suo tema, c'è questa, diciamo, questa corrispondenza tra locale e non solo nazionale, ma addirittura internazionale.
0: Certo, tra l'altro sono organizzati anche dei corsi di scrittura, no? Proprio per i più giovani.
1: Esatto, vorremmo alla fine del festival, che sono solo 4 giorni, far continuare questo percorso, chiamiamolo così, di entusiasmo culturale focalizzato sulla letteratura anche nel corso dell'anno, invitando alcuni scrittori locali molto bravi a tenere dei corsi di scrittura creativa. Quindi sì, diciamo, è un'iniziativa che non si limita ai 4 giorni, sì, che sono chiaramente il fiore all'occhiello di tutto l'anno, però che dovrebbe continuare. Questo è il primo anno, ma il sindaco assolutamente, diciamo, ci tiene che non sia un'iniziativa isolata, Giuseppe Sassolino. Poi l'altra cosa bella è che il festival è stato organizzato da me, ma insieme ad un team di giovani donne golfarancine che mi piace citarle, sono Stefania Frau, Alessandra Feola e Elisabetta D'Andrea, che hanno suggerito anche i nomi da invitare degli scrittori sardi che loro conoscevano, e poi hanno collaborato attivamente all'organizzazione del festival, che è partito, diciamo, molto ambizioso, perché ci sono 16 scrittori, io ne ho citati una decina, quelli forse più noti, che vengono, devono essere ospitati lì, verranno intervistati tutti quanti da giornalisti locali, quindi anche un modo di coinvolgere proprio chi lavora nei media sardi, quindi diciamo sì, siamo partiti premendo sull'acceleratore e speriamo che la tenuta sia, diciamo, a lungo termine, ma insomma siamo ottimisti.
0: Veniamo quindi a queste quattro giornate, no? Dicevamo, da sabato 5 settembre fino a martedì 8 settembre, ogni giorno tra le 19 e le 22:30 sono previsti quattro incontri, no? Quindi quattro dialoghi, mi piace proprio nominarli così, perché ci riporta anche ad una forma, se vogliamo, proprio di conoscenza filosofica che mi piace, appunto, che venga rinverdita in qualche modo da questo festival. E ciascuno scrittore parlerà di un suo libro interloquendo appunto con un altro scrittore, con un giornalista, insomma appunto con qualcuno che insieme a lui racconterà quest'opera. Si parlerà anche naturalmente del suo libro, quello che avevamo presentato qualche settimana fa, no? Gli esercizi di salvezza.
1: Sì. Diciamo, anche se sono stato un po' indeciso essendo io l'organizzatore, però Esercizi di salvezza è stato pubblicato qualche giorno fa, e quindi sì, mi hanno tutti detto no, ma presenta anche il tuo di nuovo, e quindi sì, si parlerà anche di Esercizi di salvezza, che tra l'altro non è certo questo il motivo per cui noi abbiamo organizzato il festival, ma parla molto anche di iniziative che possono essere definite di solidarietà, no? Perché i due protagonisti del romanzo lavorano, uno in una struttura della Caritas che accoglie rifugiati, e poi un altro protagonista va proprio anche lui in Etiopia a fare un reportage su un centro di accoglienza per bambini e bambine di strada. Il mio naturalmente non è un romanzo di buoni sentimenti o edificante, però tratta di questi temi, quindi è un altro, diciamo, motivo, ma questo molto personale, che poi durerà solo quest'anno, per cui, diciamo, c'è questa attenzione a scrivere buoni libri, tra i quali mi auguro anche il mio, ma poi ci sono libri eccellenti in questa prima edizione che non trattano assolutamente di solidarietà, trattano di tutt'altro, però secondo noi è importante che mentre, diciamo, un artista si esprima con assoluta libertà, parlando anche di cose che non hanno nessuna rilevanza sociale, io penso che gli artisti, quindi anche gli scrittori, come esseri umani e come cittadini, devono sentire un senso di responsabilità per cercare di diminuire, diciamo, il livello delle disuguaglianze, no? E questo anche visto che c'è Antonio Spadaro, che è stato per vari anni, posso anche dire, uno dei portavoci più autorevoli di Papa Francesco, e adesso scrive molto anche di Leone. Ecco, questi due papi, queste due figure di leader mondiali che sono autorevoli, ma adesso sembra che siano tra i pochi ragionevoli, e mandano continuamente questi messaggi di pace, di non utilizzare la maggior parte delle risorse per aumentare la ricchezza di qualcuno o comprare armi, ma piuttosto per per aiutare chi ne ha bisogno, no? E questo è un po' in tutti i paesi, perché ci sono paesi in cui più della metà della popolazione è povera, ma noi non ci possiamo dimenticare, questi sono i dati Caritas, che quasi il 10% delle persone in Italia vive sotto la soglia di povertà. Quindi diciamo, queste sono storture che, viste con un minimo di razionalità, non dico di spirito cristiano, ma minimo di razionalità, sembrano assurde, no? Uh-huh. Anche i leader mondiali, anche persone di grandissima diciamo creatività come Musk, no? Sognano di portare gli uomini sulla Terra, e sembra che chi ha risorse tecnologiche e finanziarie, e non proprio come la famosa globalizzazione dell'indifferenza di Papa Francesco, come se non vedessero che potrebbero utilizzare loro, come i governi, una parte del potere economico e tecnologico che hanno, per sistemare un po' le cose sulla Terra, che invece sembrano che diventino sempre più ingiuste. Ecco, uh-huh. No, io penso che non sia un atto di generosità anche questo del nostro festival, ma un atto di giustizia e responsabilità, cioè dei segni, perché è ovvio che con 50.000 euro, che non sono pochi, ma non è che si possono risolvere i problemi del mondo, però è come dire, no, chi riflette su se stesso come gli scrittori sa anche che bisogna riflettere sul mondo, ci sono delle ingiustizie, delle disuguaglianze economiche, sociali, pazzesche, e noi riteniamo che non bisogna dimenticare queste storture. Ecco.
0: Infine una piccola annotazione, anche un omaggio, perché tale è, siamo in Sardegna, quest'anno ricorrono 100 anni dal conferimento del premio Nobel per la letteratura a una grande scrittrice italiana, Grazia Deledda, che verrà omaggiata durante questo festival.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ci saranno diciamo degli interventi, direi ne citerei due, uno di Marcello Fois e l'altro di Antonio Spadaro, in cui diciamo ricorderanno la figura di Grazia Deledda e diranno in che modo è stata importante per loro e qual è la loro lettura di queste opere di Grazia Deledda, che sono dei capolavori. Infatti ha vinto il Nobel. Quindi sì, faremo bene anche questo.
0: Allora, grazie a Sebastiano Natta, che è appunto, dicevamo, ideatore e organizzatore di questa prima edizione del Festival Golfo Aranci, che si svolge dal 5 all'8 settembre, appunto sul lungomare di Golfo Aranci in Sardegna. Grazie dunque di essere stato in nostra compagnia, e in bocca al lupo per la riuscita appunto di questa prima, che sia la prima di una lunga serie di edizioni appunto per questo festival.
1: Ma speriamo, grazie a lei, Rosario Tronolone, grazie mille.

per la nostra parte musicale. Oggi vi ho portato un CD delizioso che si intitola Sympathic ed è dei Pink Martini, un gruppo musicale che si è formato a Portland, nell'Oregon, nel 1994. È stato fondato da Thomas Lauderdale, il quale l'anno successivo convinse una sua ex compagna di scuola a Harvard, China Forbes, ad unirsi al gruppo come vocalist. Il loro repertorio spazia in diversi generi musicali, dal pop al jazz, al latino, alla musica da film. E Lauderdale e China Forbes hanno anche scritto alcuni di questi brani, alcuni di questi pezzi, e uno di loro, Sympathic appunto, ottenne nel 1997 un enorme successo in Francia e immediatamente dopo fu seguito dall'uscita appunto del disco che vi ho portato oggi. Il primo brano del disco, che è anche quello che ascoltiamo per primo, è una canzone del 1946 di Fisher and Roberts e faceva da colonna sonora ad un film celeberrimo, Gilda, Amado mio.

0: Il brano che dà il titolo all'album, scritto da China Forbes e Thomas Lauderdale, fu un enorme successo in Francia e poi in tutto il mondo. Si intitola Sympathique.
1: Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras

Ancora una canzone che fa parte della colonna sonora di un famoso film del 1956, L'uomo che sapeva troppo. Nel film veniva cantata Doris Day, noi ascoltiamo la versione dei Pink Martini di Che sarà, sarà.

0: 180 le persone scomparse. In Norvegia è addio al re Harald V, cordoglio unanime per un sovrano che ha incarnato la sobrietà di una nazione.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: Pantheon in semblance de son.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: In Nepal almeno 23.000 persone potrebbero essere state interessate dalla

0: L'alluvione che ha colpito il nord del paese. Poi, in questi 25 minuti del Mondo alla Radio, parleremo di Ratko Mladic, lo sapete, il comandante serbo morto proprio ieri e accusato, che stava scontando una pesante condanna all'Aia per i crimini avvenuti durante la guerra dell'ex Jugoslavia. Per lui ci saranno funerali di Stato. Infine, gli extra profitti delle società energetiche, dovuto appunto al rialzo dei carburanti e la situazione nello stretto di Hormuz. Io sono Alessandro Guarasci e dunque rimanete con noi. No! Sono almeno 30 i paesi da cui provengono le persone che mancano l'appello in Nepal. L'ultimo bilancio parla di 538 morti e circa un migliaio di persone però ancora irreperibili. Questo poi, lo sapete, i bilanci crescono purtroppo di ora in ora. Le autorità hanno comunicato che sono stati salvati 117 turisti di almeno 5 paesi. Il distretto di Rasuwa, duramente colpito dalla devastante alluvione di mercoledì, è completamente isolato. Questo l'ha detto il ministro dell'informazione del Nepal, Bikram Timilsni. Non siamo ancora riusciti ad arrivare sul posto, ci verrà tempo per valutare l'entità dei danni, ha spiegato la BBC. Solo in elicottero siamo riusciti a soccorrere le persone coinvolte nel disastro. Le autorità cinesi, poi, perché lo sapete, è avvenuto al confine tutto questo, questa grossa valanga di acqua provocata appunto da un crollo di un ghiacciaio, lo dicevamo, che tutto questo è avvenuto al confine con la Cina. Appunto, le autorità di Pechino hanno invece confermato che 5 persone sono morte e sarebbero almeno 558 quelle disperse. Operatori della Caritas del Nepal stanno intanto raggiungendo proprio in queste ore le zone colpite dalla violenta alluvione con la propria Emergency Response Team, ma molte aree, fa sapere l'organizzazione umanitaria, restano difficili da raggiungere. Al momento solo il distretto di Nuwakot è accessibile. Allora, noi abbiamo in linea Arianna Banfi, cooperante di ActionAid, che si trova proprio nella capitale Kathmandu. Allora Banfi, come stanno reagendo le autorità locali?
1: Il paese come sta reagendo? In maniera assolutamente, è stato tutto molto improvviso, decisamente non atteso, viene chiamata alluvione ma è qualcosa di diverso, abbiamo visto dalle classiche alluvioni che possono avvenire durante il periodo monsonico, questa è la stagione dei monsoni in tutto il subcontinente indiano. C'è un grande senso di shock sicuramente, il governo, nuovo governo di Balen Shah sta, pare, reagendo in maniera abbastanza rapida, staremo a vedere poi nei prossimi giorni. Noi come ActionAid siamo sul campo, quindi in realtà lavoriamo in Nepal da 40 anni, inoltre noi lavoriamo con un team dedicato alle emergenze internazionale e nazionale, sempre pronto a intervenire. Questo ci ha permesso di, nonostante lo shock, nonostante il non essere ovviamente pronti a quello che è successo, che è stato molto improvviso ed estremamente violento, siamo già sul campo, stiamo intervenendo soprattutto nella zona del Dajing, che è, diciamo, nella parte un po' più centrale del Nepal, quindi leggermente più lontano rispetto a Rasuwa, dove al momento è più difficile raggiungere le comunità, perché come avete visto strade e ponti sono stati spazzati via insieme a tutto il resto, quindi il nostro intervento è iniziato lì, e poi man mano che le vie di comunicazione si stanno aprendo riusciremo e stiamo iniziando a raggiungere anche noi anche la parte di Rasuwa, dove abbiamo lavorato peraltro per moltissimi anni con le comunità.
0: Penso che i feriti, coloro che hanno bisogno di assistenza, in questo momento sono stati portati negli ospedali della capitale Kathmandu.
1: Sì, esatto, stanno arrivando lentamente, abbiamo visto che le vittime sono migliaia, e tra l'altro le persone colpite da questa tragedia in qualche modo sono ben una persona su 100 nel paese. Consideriamo che il paese conta meno di 30 milioni di abitanti e più di 320-300 mila persone sono state colpite in qualche modo, quindi i numeri sono estremamente alti. Gli ospedali naturalmente naturalmente a Kathmandu sono il numero maggiore rispetto a tutto il paese, che non ne conta moltissimi se non nelle città principali, iniziano un po' a essere al collasso effettivamente, quindi anche questa cosa è piuttosto preoccupante, anche perché al momento ci si aspettano nuove valanghe simili, o almeno questo è il timore. Sono stati infatti diramati messaggi di allerta alla popolazione, sono stati sconsigliati tutti gli spostamenti, le autostrade sono chiuse da ieri, questo anche per permettere l'arrivo dei soccorsi naturalmente, ma soprattutto perché è proprio pericoloso mettersi in strada. Quindi è un momento proprio di assestamento, di cercare ancora di capire che cosa succede. Come dicevo, come Action Aid siamo già all'opera, stiamo distribuendo cibo e acqua potabile alle famiglie colpite, kit igienico-sanitari, rifugi temporanei e anche assistenza medica e supporto psicologico per rispondere al trauma poi che ha colpito queste persone naturalmente, per cui noi sì, grazie anche al supporto dei nostri sostenitori e sostenitrici e tutte le persone che stanno in questo momento supportando proprio il nostro intervento qui, stiamo riuscendo sempre più a mettere in atto le nostre forze, quindi con quello che possiamo intervenire proprio dove è più necessario.
0: Qual è a questo punto però la vostra attività in Nepal e soprattutto come vi si può aiutare?
1: Sì, noi lavoriamo in Nepal come in ogni paese di Asia, Africa, America Latina dove siamo presenti, con staff locale, quindi con persone proprio del posto, insieme a organizzazioni, partner locali. Questo ci permette, come dicevo, di essere molto capillari e molto specifici rispetto alla risposta di quelle che sono le esigenze reali della popolazione. Quindi non decidiamo noi quello che serve, ma sono proprio le popolazioni attraverso degli assessment e un lavoro specifico, comunicarci quello che serve, e quindi lavoriamo insieme a loro, non con loro, cioè non per loro, ma con loro, e per rispondere a quello che più serve. Al momento quello che può servire dall'Italia sono sicuramente delle donazioni che ci permettono di fare quello che stiamo mettendo in atto. Come dicevo prima, abbiamo già diramato degli appelli sui nostri sostenitori e sostenitrici, ma in generale chiunque voglia in qualche modo sostenere Action Aid lo può fare attraverso il nostro sito web, chiamandoci, scrivendoci. Si possono fare delle donazioni, ognuno con quello che può naturalmente, che ci possono permettere poi di rendere questo gesto di donazione concreto, qualcosa di concreto, quindi portare tutto quello che serve man mano nei prossimi giorni, naturalmente sia adesso nel momento più emergenziale, ma poi anche nei prossimi settimane e mesi, quando probabilmente si parlerà meno dell'emergenza, ma di fatto le persone dovranno ricominciare una vita.
0: E ora, per cambiare un attimo argomento, diamo uno sguardo a quello che succede in Ucraina, perché i colloqui di pace con l'Ucraina restano sospesi e non sono state avanzate nuove iniziative. Questo l'ha dichiarato il giornalista e portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il portavoce ha anche osservato che la parte ucraina è ben consapevole delle nostre richieste. Non vogliamo discutere pacificamente, quindi continuiamo a garantire una dinamica positiva sul fronte, l'operazione prosegue, ha affermato Peskov. Peskov ha anche detto che Kiev non è disposta a risolvere il conflitto in modo pacifico, quindi la Russia continua appunto le sue operazioni militari. Insomma, spiragli davvero non ce ne sono. Come sapete, nei giorni scorsi è stato a Mosca il direttore della CIA John Ratcliffe, che appunto ha condiviso con gli esponenti del Cremlino la cupa valutazione degli USA sulla situazione della guerra in Ucraina, per esortare proprio i russi ad arrivare a un accordo prima che la situazione sul campo e in economia peggiori ulteriormente. Intanto continuano gli attacchi, perché 2 morti, oltre 30 feriti, e il bilancio di attacchi di droni ucraini avvenuti tra la notte scorsa e la mattinata di oggi sulla Russia, compreso uno nella regione di Belgorod, che ha colpito un'ambulanza uccidendo una persona e ferendone altre 4. 2 persone sono invece morte in seguito agli attacchi delle forze russe in una regione est dell'Ucraina.

0: Ora noi siamo in Iran perché il presidente degli USA Donald Trump ha detto che il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. E ancora, la risposta iraniana è molto moderata, non vogliamo tornare appunto ad attaccarli. È tutto qui, tutto il resto non conta, così in qualche modo ha sentenziato Trump. Nel frattempo il vice ministro degli esteri dell'Iran, Ghari Babadi, ha definito delirante il post pubblicato su Truth, che è il social presidente degli USA Trump, in cui definisce lo stretto di Hormuz un nuovo territorio statunitense. Le principali rotte nello stretto, nei fatti, sono state bonificate dalla marina statunitense, bonificate dalle mine, e i flussi del petrolio attraverso appunto lo stretto di Hormuz registrano un graduale incremento proprio grazie alla ripresa delle esportazioni dei principali produttori del Medio Oriente. Una dinamica che, secondo l'agenzia di informazione economica Bloomberg, sta contribuendo a calmierare i prezzi internazionali del barile a fronte della costante e persistente minaccia iraniana alla navigazione commerciale nell'area. Nei prossimi giorni, comunque, la presidenza della Commissione europea a guida irlandese dovrebbe esaminare la proposta di 6 paesi, tra cui l'Italia, di applicare una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Profitti che si sono scatenati e sono tutti scaturiti in seguito all'aumento del costo dei carburanti. Allora, non è una misura facile da applicare, almeno così ci ha detto l'economista Andrea Boitani.
1: Da un lato c'è il problema dell'aumento del costo dell'energia per i consumatori e per le imprese che la utilizzano, e questo può essere utilizzato anche riducendo i margini, diciamo così, che fa lo Stato sull'energia, e quindi riducendo le accise, cioè questo progetto di accise mobili, o l'IVA, che è anche quella che si applica sul prezzo diciamo industriale, più le accise, e quindi ovviamente fa da moltiplicatore dei costi. Questo è un tema. Poi c'è l'altro tema, che è quello della possibilità delle imprese che producono e forniscono energia di aumentare il prezzo industriale in maniera più che proporzionale rispetto agli aumenti del prezzo delle materie prime, anche perché naturalmente ci sono alcune società che producono energia non utilizzando petrolio o gas, e quindi se il loro prezzo dell'energia aumenta nella stessa proporzione di quello,
0: certo,
1: dell'energia prodotta con petrolio e gas, ovviamente realizzano degli extra profitti. Questi sono quindi due temi diversi e che vanno affrontati in maniera diversa. La mia impressione è che la cosiddetta tassazione degli extra profitti sia diciamo un sistema non particolarmente efficace. Secondo me andrebbe ripensata in maniera approfondita tutta la regolazione del sistema energetico. Probabilmente l'idea che nell'energia possa esserci un mercato diciamo come quello del pesce piuttosto che quello dei giocattoli per i bambini è come dire, è un po' troppo ingenua. È molto probabile che si debba arrivare a una regolazione, una nuova forma di regolazione del mercato dell'energia, compreso il prezzo dei carburanti.
0: Ecco, per arrivare però a questa nuova regolazione del mercato dell'energia, servirà secondo lei un'azione comune a livello europeo? Perché tuttora a livello europeo, anche sul fronte degli extra profitti delle società energetiche, si va in ordine piuttosto sparso, professore?
1: Eh sì, certamente, ma è come in quasi tutte le questioni diciamo oggi all'ordine del giorno, sia di politica economica che di politica più in generale, è necessario un coordinamento a livello europeo. Ormai è del tutto evidente che innanzitutto quello europeo è un mercato unico ormai da tempo, e che non è possibile diciamo avere un approccio diciamo così nazionale. Questa è un'illusione diciamo così che il cosiddetto sovranismo ha lasciato passare, ma senza non hanno una base.
0: Tra l'altro, professore, c'è chi obietta una cosa: non si può tassare solo gli extra profitti delle società energetiche, ma bisognerebbe farlo anche nei confronti degli extra profitti delle altre società, e questo in qualche modo farebbe cambiare la legislazione fiscale, diciamo, troppo velocemente. Lei è d'accordo?
1: Ma non solo questo, vede, il problema è che ovviamente, diciamo così, esiste una dottrina, diciamo, abbastanza consolidata, per cui gli extra profitti sono generalmente temporanei, nel senso che sono generati dal fatto che un'impresa ha innovato, ha introdotto un nuovo prodotto, dei nuovi processi produttivi, e questo gli consente di avere profitti superiori a quelli, diciamo così, medi del settore. Questa cosa viene poi riassorbita dalla concorrenza. Il problema vero, quindi, è l'eventuale mancanza di concorrenza. Cioè, se il meccanismo concorrenziale non funziona, gli extra profitti si trasformano in rendite e quindi, diciamo, hanno una permanenza nel tempo. E questo naturalmente è un problema, ma è un problema della struttura di mercato. Non è possibile pensare di risolvere i problemi della struttura di mercato introducendo tassazione su un oggetto, quale è il cosiddetto extra profitto, che è variabile nel tempo, difficilmente misurabile e alle volte è, diciamo così, un segnale positivo, nel senso che è segnale di una capacità innovativa di un'impresa che è stata capace, appunto, di introdurre nuovi prodotti o nuovi processi produttivi, e non vogliamo tagliare questa possibilità introducendo a priori degli extra profitti.
0: Ora noi andiamo nell'ex Jugoslavia, perché il generale Ratko Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari a Belgrado. Questo lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, aggiungendo che il luogo di sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Vujic ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia auspicando che sia accertata non solo la causa del decesso di Mladic, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Mladic infatti era in sostanza malato terminale. In Serbia, in generale, i partecipanti al movimento di protesta studentesco hanno espresso posizioni in linea con le forze opposizione progressiste, condannando la figura di Mladic con il suo lascito di genocidio, crimini di guerra e migliaia di vittime. Ricordiamo che durante la guerra nell'ex Jugoslavia degli anni Ottanta divenne capo di Stato Maggiore dell'autoproclamata Repubblica Srpska, che poi sarebbero i serbi di Bosnia, e fu condannato dalla Corte Penale Internazionale all'ergastolo per una serie di crimini. Don Fabio Corazzina di Pax Christi è stato in quei territori, ha conosciuto la Bosnia di quegli anni e in qualche modo anche lui ci parla della figura di Mladic.
2: Il mio ricordo di quegli anni è che innanzitutto in modo inimmaginabile la guerra è ritornata ad attraversare l'Europa, molto vicino a noi, tra l'altro. Secondo ricordo è che frequentando quei territori in tutti gli anni della guerra e sui vari fronti e le realtà diverse, l'elemento culturale e contemporaneamente l'elemento religioso sono stati altrettanto decisivi. Questa divisione fra musulmani, cristiani cattolici, cristiani ortodossi ha fatto male. Il cammino di unità dentro l'esperienza religiosa è un'indicazione forte. Terzo è che abbiamo fatto finta di non vedere cosa stava accadendo. Quarto, abbiamo reagito come società civile, comunità, territori in modo molto forte. Abbiamo perso tanti amici in quella terra, in quella realtà, anche noi con il volontariato, amici di quella terra e amici delle nostre realtà. Abbiamo creato strutture e realtà di situazioni di collaborazione, di crescita comune, di tutela, abbiamo accolto famiglie, abbiamo accolto ragazzi e ci si è resi conto che la storia ci interessava direttamente ed era parte della nostra realtà. Abbiamo imparato a rapportarci con gli eserciti, a non temere le divise, ma stare dentro la realtà storica con la fierezza di essere dei cittadini che rifiutavano le armi.
0: Ecco, però perdonami Don Fabio, se Mladic, certo, oggi viene celebrato dai nazionalisti serbi, evidentemente però quella lezione del male della guerra non è stata completamente compresa.
2: Ma credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra, e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra, con tutto ciò che porta con sé, è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie, questo è il dato. Contemporaneamente non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi è altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa, e che vuol dire che una comunità, un territorio, le persone lo hanno difeso, così come è capitato da noi con il sistema mafioso. C'è una responsabilità ai vertici, ma c'è una responsabilità nella popolazione, nei cittadini, in ciascuno di noi, che in alcuni casi viene volutamente relativizzata e considerata poco significativa. Io credo che questo sia un elemento su cui dovremmo lavorare parecchio, sia sul piano civile che sul piano religioso.
0: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
2: Dipende dalle zone. Chiaro che se tu vai in alcune realtà cittadine, se vuoi, come Sarajevo, come Mosca, come altre città, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza. Sotto sotto però, nei percorsi, nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente, resta ancora il dolore, resta la fatica. Cioè, il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato, il che lascia tanto amaro in bocca a tante persone e a tante realtà. Questo è il dato.
0: Ecco, prima parlavamo della guerra, l'Europa non ha imparato quella lezione, guardiamo che cosa sta succedendo in Ucraina.
2: Esatto, non ha per niente imparato quella situazione. Ancora una volta, se ci pensiamo, in Ucraina, dentro l'Europa, la contrapposizione ideologica, l'esasperazione dei confini che vengono spostati di qua di là in base a delle reminiscenze storiche che più nessuno ha ben presente quali fossero, l'utilizzo strumentale della religione, una politica corrotta e violenta e autocratica che toglie di mezzo tutti i processi e i percorsi democratici di partecipazione, la ridicolizzazione di chi dice no alla guerra, per esempio degli obiettori, addirittura li mettono in carcere, anche qui in Europa, non è che dobbiamo andare da quella parte. E il tentativo di trasformare il diritto internazionale in un percorso inutile, anzi addirittura pericoloso per qualcuno, per l'affermazione delle identità, è diventato in Europa quasi pane quotidiano. In questo senso la questione diventa culturale, oltre che spirituale. Culturale perché forse nei nostri processi e percorsi educativi di socializzazione abbiamo sbagliato qualcosa e stiamo sbagliando qualcosa. Questo è un dato oggettivo e quindi c'è una corresponsabilità e una responsabilità forte. Mi domando sempre, no? Che cosa stiamo consegnando ai nostri adolescenti e ai nostri ragazzi. Loro sono il problema col loro coltellino. Non consideriamo un problema l'Europa che si arma con fior di decine, centinaia di miliardi con le armi più devastanti, comprese le armi atomiche. Dopodiché il problema è il coltellino adolescenziale, che è vero, ma che è il riflesso di un mondo adulto che in questo momento ha perso l'anima.
0: Allora, finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio. Io vi lascio con una canzone, poi di nuovo spazio con i nostri approfondimenti. If only I could wait.

0: Allora, cari amici, sempre Alessandro Guarasci in diretta con Luca Rossi all'assistenza tecnica. In Italia cala il numero dei volontari organizzati, ma aumentano quelli che offrono aiuti diretti e che sono attivi su più fronti. Insomma, una forza silenziosa è spesso fondamentale per la crescita di interi territori per dare aiuto alle fasce più deboli della popolazione. Vi diamo subito un po' di dati. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2023 il 9,1% della popolazione di 15 anni e più, pari a circa 4,7 milioni di persone, ha svolto un'attività di volontariato in forma organizzata. In realtà c'è stato un calo di 3,6 punti rispetto a 10 anni prima. Le differenze territoriali e di generazione sono davvero tante. Raddoppiano, diciamo, in sostanza rispetto al 2013 volontari attivi su due fronti. Pensate che circa 1 milione di persone fanno più attività di volontariato. Aumentano i volontari organizzati nei settori ricreativo e culturale, dell'assistenza sociale e della protezione civile, e quelli dell'ambiente. Calano purtroppo quelli in ambiente religioso e sanitario. Insomma, tante energie positive, ve le dicevamo, e alcune di queste esperienze il 13 aprile a Roma saranno premiate in una cerimonia alla Camera dei Deputati dalla Fondazione Tersus. Allora, noi abbiamo lì il presidente della Fondazione, Luigi Bobba. Buon pomeriggio, Bobba.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, io è chiaro che non è che le voglio dire, voglio chiedere chi sarà premiato, però in quali ambiti in qualche modo siete intervenuti?
1: Ma innanzitutto questo premio, che si chiama Volontari at Work, va a premiare quei volontari che sono in forza ad un'azienda, ad un'impresa, ma decidono attraverso l'azienda di prestare il proprio servizio, la propria competenza, la propria professionalità ad un ente di terzo settore. Cioè, in pratica, trasferiscono o mettono a frutto le loro capacità in un progetto a specifica finalità sociale gestito da un ente di terzo settore. Ebbene, quest'anno il numero dei soggetti che hanno si sono candidati al premio è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. Siamo alla terza edizione, da 27 aziende ed ETS dell'anno 2024 siamo passati a 52 soggetti, di cui 23 aziende e 29 ETS. Come dire che forse questa forma di volontariato, chiamiamolo ibrido, perché in effetti i soggetti che lo svolgano sono pagati dalle aziende e offrono però gratuitamente la loro prestazione ad un ente di terzo settore.
0: Senta, però, Bobo, una cosa,
1: delle forme nuove in cui diciamo che fa un po' da contraltare a quel calo del volontariato organizzato che
0: sì, di cui parlavamo nell'arco di 10 anni. Senta una cosa, Bobba, però sicuramente ci sono dei nodi ancora da risolvere, soprattutto gli aspetti fiscali di una gestione magari forse del terzo settore che andrebbe in questo momento rafforzata.
1: Sì, sicuramente questo è un punto chiave, anche se dopo la cosiddetta comfort letter della Commissione europea i nuovi regimi fiscali previsti dal codice del terzo settore sono entrati da quest'anno finalmente in vigore. Questo non significa che tutti i problemi sono risolti, ma ora che la normativa è chiara, è unitaria, e adesso la sfida è nell'applicazione. Prima si era un po' in una situazione tra coloro che stanno sospesi, no? Invece adesso abbiamo perlomeno una chiarezza dal punto di vista normativo. Non di meno rimangono alcuni problemi importanti. Forse il più importante è quello che riguarda l'IRAP, no? L'imposta regionale che è fissata dalle regioni, non dallo Stato, e che tende a scoraggiare o non, anzi a a rendere meno facilitante l'impiego di personale, no? Perché ricordiamo che nel mondo del terzo settore, oltre ai 4,7 milioni di volontari, ci sono 817 mila persone che ci lavorano, cioè che hanno un'attività professionale. Ebbene, quegli enti che hanno molte persone al lavoro pagano un IRAP superiore, quegli enti non commerciali, no? E questo non va bene, perché le regioni non si sono ancora adeguate alle nuove norme e non hanno confermato quelle facilitazioni che erano precedentemente previste per le ONLUS, no? Quindi questo è forse il passaggio critico più importante. Ce n'è un secondo.
2: Prego.
1: Che riguarda le erogazioni liberali, no? Un mm-hmm. cittadino che decide di sostenere, non con il proprio impegno volontario, ma con una donazione, uno di questi enti, ha oggi un regime fiscale più favorevole, meno 30% di detrazione, 30% di detrazione o di deduzione fiscale sul valore della donazione. Ebbene, occorrerebbe incrementare questa percentuale, perché si è visto che con la riforma il numero dei cittadini che donano e l'ammontare complessivo di queste donazioni è cresciuto, e grandissima parte di queste organizzazioni non vivono di attività commerciale, non vendono.
0: Non vendono nulla, esatto.
1: E quindi hanno bisogno di un sostegno di tipo di donazione, di erogazione liberale. Quindi va bene lo Stato a incrementare questa modalità, perché questi soldi impiegati raddoppiano, diciamo, il valore.
0: E in sostanza poi vanno a tutta una serie di soggetti in difficoltà che poi vengono aiutati dagli enti del terzo settore. Allora, esatto. Io ringrazio Luigi Bobba, presidente della Fondazione Tersus, e vi ricordo che il 13 aprile avremo i premiati alla Camera dei Deputati. Buon pomeriggio, Bobba.
1: Arrivederci, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Bobba.

0: Allora, io vi ho introdotto con Pino Daniele e tra poco capirete perché. Però diciamo che tra le motivazioni dell'attività di volontariato ci sono gli ideali condivisi tra le persone, il bene comune, la necessità di affrontare varie emergenze e quello di aiutare persone in difficoltà. Allora, vi dicevo, nasce proprio da un'esperienza di volontariato un'iniziativa che vede Napoli al centro, una Napoli diciamo diversa da quella che ci si aspetta dopo l'inaugurazione del nuovo percorso di visita guidata di 500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli. È un itinerario turistico-culturale che porta cittadini e turisti fino a 40 metri d'altezza lungo la sommità della cattedrale e in qualche modo si apre una vista che è a 360 gradi dal Vesuvio fino all'intero Golfo. Allora, tutto questo è stato possibile anche proprio grazie al terzo settore e ce lo dice Francesco Trambarulo dell'associazione Napoli Centro che appunto ha curato il progetto.
1: Il progetto parte da molto lontano, da quello che è stato lanciato come il progetto MUD, Museo Diocesano Diffuso, che è in capo alla Fondazione Napoli Centro, voluta dall'Arcidiocesi, e i tetti per noi sono importanti essenzialmente per due motivi. Da un lato dare opportunità di visitare un luogo inesplorato, no? Chiuso rispetto già a quello che è stato il grande progetto UNESCO che ha dato valore alla riapertura dei tetti, ma era dare accessibilità alle persone, ai visitatori, ma innanzitutto ai napoletani, di godersi del panorama e di godersi delle parti chiuse della nostra città. Dall'altro, dare opportunità e sostenibilità ai ragazzi del progetto MUD, perché è tutto orientato al lavoro dei giovani, così come raccontiamo nel progetto del MUD.
0: Una cosa importante però, Napoli sta conoscendo una crescita turistica piuttosto sostenuta. Voi come cercate comunque di mantenere le caratteristiche dei luoghi che vengono visitati e questo turismo in qualche modo massivo?
1: Allora, noi innanzitutto il MUD ha un grande obiettivo, quello di decentrare tutto quello che è la questione della gentrificazione a Napoli, quindi pochi luoghi super visitati massivamente, e quindi in questo tempo abbiamo riaperto altri luoghi nel centro storico per allargare anche l'offerta ai visitatori, anche allargando territorialmente l'offerta. Quindi ci troviamo a Sant'Agnello a Caponapoli, a San Giovanni a Carbonara, dove stiamo provando ad allargare anche un po' il flusso turistico, non i soliti luoghi solitamente visitati. E la particolarità di questo progetto è il fatto che le nostre chiese vogliamo che siano gratuite, perché è tutto orientato su un'economia del dono e rispetto a una partecipazione che le persone quando visitano desiderano fare donando al progetto. Quindi le nostre chiese sono riaperte perché pensiamo fortemente che le chiese come luogo di culto e di cultura siano i granai dell'anima, e in questo turismo, ecco, dove ogni cosa viene pagata, ecco, i nostri luoghi desideriamo lasciarli così gratuiti, così come sono nati.
0: Voi siete una fondazione...
1: Così come sono nati.
0: Voi siete una fondazione in sostanza fatta anche e soprattutto da volontari, ma qual è il rapporto con le istituzioni e soprattutto come vi ponete con le istituzioni? Il terzo settore in questo momento è fondamentale per dare un'immagine anche proprio di non gentrification di Napoli.
1: Sì. Sì, e noi per fare questo l'Arcidiocesi si è dotata di uno strumento che è il ramo ETS, perché questa è una visione molto più grande, che non è solo di fondazione, ma è l'Arcidiocesi stessa che in questi anni ha ritenuto opportuno creare degli strumenti operativi, così come il ramo ETS e la fondazione, per prendersi cura da un lato, il ramo ETS, di tutto quello che è la dimensione sociale di carità, dando operatività anche a partecipazione a bandi, scritture di progetti che potessero dare una sostenibilità, una trasparenza, una rendicontazione sociale di quelle che sono le nostre attività, seppur pastorali, ma che abbiano un impatto sociale immenso. Dall'altro, la parte della dimensione culturale con la fondazione di partecipazione, che ha un po' acqua a cura e a cuore la dimensione culturale e del lavoro dei giovani. Quindi è interessante come l'arcidiocesi in questo tempo si sia dotato di strumenti del terzo settore, quindi che ha opportunità di dialogo con la società tutta, perché ecco, abbiamo a disposizione strumenti che ci danno l'opportunità di dialogare con altri enti del terzo settore o anche altre imprese che possono collaborare e dare sostenibilità, visione ai progetti che stiamo seguendo. E questo è importante perché ci fa rientrare una logica di ecosistema in cui enti, seppur autonomi giuridicamente e progettualmente, decidono di stare insieme e provare a risolvere i problemi che sono condivisi, non in una maniera unica ma unitaria, con una visione, con un'etica che ci mette a tavolino per risolvere problemi, ma anche per sperimentare, dare gambe a dei sogni che anche quelli possono essere, sono condivisi.

0: invece qua siamo a Taranto, nella Puglia del Sud. Allora, Taranto Bay, che in pochi anni ha visto andare via, pensate, 15.000 persone. Ma è una città ricca comunque di patrimoni edilizi, palazzi storici. È il caso dell'ex convento di San Gaetano, appunto, nella Taranto Vecchia, che è diventato, diciamo, un hub per mettere assieme attività sociali, culturali ed economiche, tra cui uno sportello d'ascolto per famiglie e minori. E tra l'altro uno sull'abitare legale, perché a Taranto Vecchia c'erano diverse occupazioni. Taranto è anche il quartiere Tamburi, dove negli anni centinaia di persone, lo sapete, hanno perso la vita per colpa dell'inquinamento della cosiddetta ex Ilva. Dunque Taranto Vecchia cerca una strada per la rinascita proprio grazie ai tanti volontari che la sono e che si sono dati da fare, appunto, per dare nuova vita al convento San Gaetano. Monsignor Emanuele Ferro è parroco della cattedrale di Taranto, in qualche modo ci parla della rinascita ancora lontana in parte di questa parte di città.
1: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere, è un'isola ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una cordata di associazioni, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viversi insieme.
0: Ecco, senta, la città vecchia,
1: sociale.
0: La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi, assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
1: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro, che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico, e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
0: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
1: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardato.

0: allora, prima noi parlavamo con Bob degli aspetti fiscali e invece per tante imprese sociali un altro aspetto fondamentale è il credito. Nel 2023 le banche etiche hanno gestito circa 79 miliardi di euro in attivo, nel 2018 erano poco più di 51 miliardi e il 70% dei prestiti erogati è stato destinato all'economia sociale, dunque in sostanza al terzo settore, alle associazioni. E questo è emerso da un rapporto che è l'ottavo rapporto sulla finanza etica in Europa, capitale comune così è stato chiamato, ed è stato voluto da un soggetto che è molto presente in questo settore, che sarebbe la Fondazione Finanza Etica. Allora, di tutto questo ci parla Aldo Soldi, che è il presidente di Banca Etica.
1: Le banche etiche a livello europeo cominciano a rappresentare una realtà significativa. Se abbiamo visto che le masse gestite sono attorno agli 80 miliardi, 79 miliardi, vuol dire che complessivamente le banche europee rappresentano una realtà significativa. E il 70% di questi di queste masse va alla economia sociale, quindi il 70% del credito che le banche etiche fanno va all'economia sociale. È una percentuale molto più alta rispetto a quella che fanno le banche tradizionali, e noi sappiamo che questo è particolarmente importante, perché sappiamo quanto è importante naturalmente l'economia sociale nel nostro paese e nell'Europa intera, in sostanza, perché sono quelle imprese, le cooperative, le ONG, le associazioni, le mutue che fanno inclusione finanziaria, che fanno inclusione sociale, che fanno coesione territoriale, che molto spesso fanno buona occupazione, che hanno una governance democratica, insomma è quella rete di imprese che sta dentro l'economia sociale che obiettivamente è un pilastro non solo economico ma anche sociale dell'Europa, diciamo, fa anche parte un po' della cultura del nostro continente.
0: Ecco, mi permette, fa anche parte dello stato sociale del continente europeo. Ma quanto è sostenibile, quanto sono sostenibili poi queste piccole imprese? In sostanza, il ritorno dell'investimento, del credito, per voi è qualcosa che di certo, oppure c'è sempre comunque un'incertezza perché magari sono soggetti non finanziariamente stabili?
1: Ecco, quello che possiamo dire, che possiamo vedere, è che la qualità del credito è una buona qualità, perché la finanza etica conosce queste imprese. E la finanza etica è il caso dell'Italia, ma non solo dell'Italia, insomma è figlia dell'economia sociale, fa parte integrante dell'economia sociale e quindi è in grado di finanziare queste imprese, queste associazioni, conoscendole, facendo un lavoro molto approfondito che non riguarda solo la parte finanziaria, ma riguarda anche la parte legata al sociale, la parte legata all'ambiente, la parte legata alla governance. Quindi c'è un rapporto diretto che si crea fra la finanza etica e le imprese sociali, che consente di avere un livello di credito deteriorato nelle banche etiche più basso di quello che è il livello nelle banche tradizionali, in sostanza. Quindi è un'economia sicuramente sostenibile, naturalmente con un margine di rischio che è proprio di tutte le attività di finanziamento, però con un margine di rischio che è più basso nel nostro caso, nel caso della finanza etica, rispetto a quello che accade alle banche tradizionali finanziando economia tradizionale.
0: E allora, tante storie di volontariato di terzo settore che poi sono storie tipiche dell'Italia e che davvero spesso fanno la differenza in tanti territori, che siano territori interni oppure territori metropolitani. Allora, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, un saluto da Alessandro Guarasci ma anche da Luca Rossi in regia.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana,
5: 335 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335

0: Metal Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: tutti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
1: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
3: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
5: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
6: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
7: Buona giornata ragazzi,

incarnato la sobrietà di una nazione, è il commento da parte del governo norvegese. E Belgrado tributerà i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni, Ratko Mladic, mentre scontava l'ergastolo all'Aia. È tutto, l'informazione torna alle 18 e alle 19.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che cosa, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi.

0: per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte, ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
1: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
0: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Oney Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali, quindi a Roma si dice tanta roba.
1: Gianpaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici, ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
0: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo. Nasce questa realtà e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono la grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio, Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
1: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
0: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna, che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo, si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà sport come vita in abbondanza.
1: Una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare,
0: Sì.
1: leggere
0: Ma
1: continuamente.
0: secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro, se la si trova facilmente, basta scaricarla
1: Sì,
0: gratuitamente
1: dal sito
0: dal sito
1: Vaticano.
0: Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
1: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
0: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
0: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
1: Citiamo anche il ministro Abodi.
0: Andrea Abodi, ministro dello sport giovani. Sì.
1: Per l'Italia, chiaramente.
0: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
1: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te e all'Atletica Vaticana.
0: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
1: E capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie e buon ascolto.
0: Buon ascolto.
2: Storie di Sport. Atletica Vaticana racconta.
0: Uno sport che in realtà ne sono tre, ma è uno solo, triathlon, che sono uno sport per chi non è esperto, che prevede il nuoto, il ciclismo e la corsa in continuità senza interruzione. Questo va detto perché non è poco.
1: Non a caso li chiamano Iron Atleti d'acciaio.
0: Sono forti. E qui abbiamo due ospiti in studio, un altro collegato al telefono che sentiremo ben presto, ma li presentiamo, no? Direi vado io, vado.
1: Partiamo dal padrone di casa.
0: Perfetto, il padrone di casa. Allora gli ospiti li teniamo qui in silenzio,
1: teniamo
0: anche se
1: qui,
0: secondo me intervengono. Abbiamo collegato al telefono Riccardo Giubilei, che è il presidente della Federazione Italiana Triathlon. Benvenuto a Radio Vaticana, presidente.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Eccoci.
3: Intanto volevo dire che il 37 è febbre solo per noi uomini.
0: bravo, per noi anche meno forse.
3: ecco, per chiarire subito, visto che parliamo di sport, intanto mettiamo le mani avanti.
0: Presidente, hai ragione, ecco. Allora, chi più del presidente può raccontarci cos'è il triathlon e anche il successo? Perché ora, guardando la sua storia, è uno sport, tra virgolette, recente, già olimpico da 25 anni, da Sydney 2000, e forse non è la somma di tre sport, ma è uno sport a sé stante. Ma lascio la parola al presidente, che ne sa sicuramente meglio di me.
3: Beh sì, io, rischiando di fare come l'oste che dice che il vino è buono, per noi questo è lo sport più bello del mondo. È uno sport nuovo, giovane, ma è uno sport antico, che mette insieme tre discipline. Dai rari Nantes, quelli che nuotavano, diciamo, no? Gli latini che sfidavano i marosi, alla bicicletta, che ha dettato la nostra rinascita post-guerra, e poi la corsa, no? Che ha sempre annunciato le vittorie delle grandi battaglie. Ecco, in questo caso noi siamo un ponte fra discipline diverse, in cui le nostre atlete, i nostri atleti, atleti di triathlon, di paratriathlon, perché siamo una disciplina olimpica e paralimpica, si dedicano a uno sport che cambia la vita in meglio, che migliora la qualità della vita delle persone.
4: Presidente, Presidente Giubilei, possiamo dire che data l'alto livello di specializzazione di questo sport e anche voglio dire di preparazione necessaria per fare tre gare lunghe così di seguito, diciamo non sia proprio uno sport per amatori? Mi contraddica, la prego.
3: Assolutamente sì, intanto le dico che questo sport lo fanno dai bambini di 6 anni. Ho premiato 2 settimane fa un ultra 85enne che
4: fantastico.
3: Ha finito la sua gara.
0: Gianca, abbiamo speranza pure noi, abbiamo speranza pure
4: abbiamo
0: noi.
4: Speranza.
3: Assolutamente sì, questo è uno sport per tutti, è la sintesi della multidisciplina che permette di allenarsi senza traumi. È proprio la specializzazione che crea problemi. Se voi pensate a quanto sia traumatica di per sé la corsa piuttosto che la bici, questo è uno sport che permette ad atleti e ad atleti a livello ovviamente amatoriale di allenarsi durante la settimana in discipline diverse che sono assolutamente funzionali e che permette quindi di allungare la vita dell'atleta. Poi a livello diciamo alto, certo, elite, diventa uno spettacolo unico. Vi voglio rimandare alle Olimpiadi di Parigi. Il triathlon è stata la cartolina delle Olimpiadi di Parigi. Abbiamo avuto la zona cambio sul ponte di Alessandro III, abbiamo nuotato la Senna, corso in bicicletta lungo le Champs-Élysées fino all'Arco di Trionfo, corso sotto la Tour Eiffel. Come dire, si possono fare tanti sport in tanti palazzetti e non si capisce dove ci sta.
4: Foto
3: e noi siamo stati al centro dell'azione di una città unica che ci ha ospitato alle Olimpiadi e abbiamo riportato non a caso le immagini di una Olimpiade che ha fatto storia.
4: Ecco, immagini come lei sta dicendo che rimangono nella storia, ecco, tra amatori e agonisti, immagino poi cambino le distanze.
3: Le distanze sono diverse, si parte da distanze molto corte fino ad arrivare alle distanze lunghe dell'Ironman, ce n'è per tutti i gusti. Le medaglie vengono assegnate sulla distanza standard, che è l'olimpico, che è una distanza già impegnativa perché raccoglie un chilometro e mezzo di nuoto, 20 km di bicicletta e 10 km di 40 km di bicicletta, scusate, e 10 km di corsa. E questa è la distanza standard, ma poi viene assegnata la seconda medaglia nella mixed relay, cioè la staffetta. E qui c'è la magia del triathlon, che si trasforma di fatto da uno sport individuale a sport di squadra, in cui due uomini e due donne partecipano a questo mini triathlon in cui l'Italia del triathlon, che sta ottenendo grandissimi risultati sotto il profilo sia individuale che di staffetta, sta crescendo molto sotto il profilo dei risultati internazionali.
0: Ecco Presidente, una cosa, un'altra medaglia che vince il triathlon, e chi più di lei ce lo può dire, è il fatto che la sua federazione, la federazione che lei presiede, è anche federazione, diciamo, sezione paralimpica, ecco, non so se le parole sono giuste. E nel dire questo, sì, le volevo chiedere anche di presentare, perché lei sa chi è qui, è ospite da noi, è un atleta, sì, che fa parte anche del consiglio della federazione.
3: Lo
0: faccia lei, che ecco,
3: quando,
0: vada lei.
3: Facci
0: lei, come dice Fantozzi, facci lei.
3: Provo a fare io. Quando le ho chiesto di partecipare alla candidatura per entrare nel Consiglio Federale, rappresentare tutte le atlete e tutti gli atleti del nostro movimento, questa persona che adesso svelerò ci ha pensato un po', ci ha dovuto lavorare un filo, ma io sapevo perfettamente che sarebbe stata la persona giusta, perché io credo che non è soltanto una questione di immagine, è una questione proprio di pratica. Cioè, per quanto ci riguarda, che siano giovani, elite, age group, paratriatleti, fanno tutti parte della nostra splendida comunità. E quindi mi piace moltissimo presentare una paratriatleta che sta facendo il percorso verso Los Angeles 2028. Mattina, sei autorizzata a fare tutti gli scongiuri.
5: E che sto facendo.
3: E che è la presidente della commissione paratriata, ma non solo, membro del Consiglio federale, Martina Baterusso.
4: Applauso virtuale, perché Martina come per magia, insomma, sì, queste sono le cose che riesce a fare solo la Radio Vaticana, è qui con noi.
3: Però mi posso, perché poi dopo vi devo lasciare, vi posso dare un aneddoto su Martina?
4: Prego,
3: per presentarla,
4: deve.
3: Molto bene, molto bene. Allora, la prima volta, diciamo, che ci siamo visti con un minimo di criterio in più è stata quando le ho chiesto di venire a un incontro con l'università per presentare un po' quello che lei fa, no? Martina, in modo molto disincantato, tranquillo, ci ha spiegato di quando va in piscina, monta, smonta la gamba, entra in acqua, fa l'attività, i ragazzi, poi magari vi racconterà. Ecco, questa capacità di vivere lo sport a 360 gradi, qualunque cosa accada, io credo che sia il messaggio più forte una federazione olimpica e paralimpica possa lanciare anche per i nostri giovani, che magari molto spesso sono presi da mille frustrazioni, mille problemi che poi nella vita si risolvono in un batter d'occhio. Ecco, io credo che Martina, nel suo modo scanzonato di vivere serenamente lo sport, sia anche un'immagine forte di questa,
4: insomma, il triathlon pulisce la mente, questo è importante,
3: sì,
4: per i giovani.
3: Esattamente così, il triathlon forma la meglio gioventù, direbbe Pasolini, e su questo non ho dubbi.
0: Presidente, grazie davvero, so che lei era impegnato in riunioni importanti e organizzative, ma ci ha voluto dedicare questo tempo e la ringraziamo anche per aver presentato Martina Paterusso, con cui adesso parliamo insieme con Rino Alberto Bellapadrona, che è un triatleta amatore di Atletica Vaticana. Ottimo. Insomma, è uno che ha fatto gli Ironman, quindi fa finta
3: quando
0: di essere
3: quando volete, e grazie per quello che fate quotidianamente.
0: Ma grazie a lei, presidente, per questo intervento, e buona giornata.
4: Allora, siamo in studio, abbiamo Gianpaolo Mattei
0: tutto.
4: Oggi come sempre studio affollato, sì, con due atleti di grande spessore, soprattutto Martina.
0: No, anche
4: come
0: Rino,
4: tu hai
0: anche
4: detto, Rino è un amatore. Mi spiegate una cosa, doverosamente il saluto da parte nostra non l'abbiamo fatto prima,
0: abbiamo fatto insieme tutto questo gioco.
4: Sentiamo anche la voce di Rino.
0: Assolutamente.
5: Perché, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco,
5: è un piacere.
0: Perché c'è, non è...
5: Ci sono.
6: Non è un cartone.
4: Non è virtuale. No. Chi è che ci racconta, ecco, come queste tre specialità si mettono insieme? Ecco, una gara come
0: no,
4: ti organizza?
0: Vai Martina.
6: Allora, io faccio un piccolo passo indietro rispetto, prego, a quello che ha detto il presidente, cioè alla domanda che gli hai giustamente fatto. È vero che anche una persona, un amatore, tranquillamente può fare le stesse distanze di un agonista. Magari per chi non conosce il triathlon può aver frainteso le parole di Riccardo quando ha iniziato a parlare di diverse distanze. La cosa bellissima del triathlon è che tu fai non solo le stesse distanze, ma anche gli stessi percorsi magari di un'elite, quindi di una persona che lo fa ad alto livello.
4: Con tempi diversi.
6: Con tempi ovviamente diversi, ognuno col proprio tempo, però fai le stesse distanze. Questo credo che sia la cosa più bella in assoluto. Perché tu puoi cimentarti e sentirti veramente uno sportivo di alto livello per quell'ora e mezza magari in cui fai il tuo olimpico.
5: Dico... Parla per te.
6: Io comunque le distanze...
4: Quindi cambiano i tempi.
6: Cambiano i tempi, certo, fondamentalmente, in base a quelle che sono le tue prestazioni, le tue possibilità, però le distanze sono le stesse. Cioè, se tu ti iscrivi a uno sprint, quindi che è la distanza... che nel caso del paratriathlon è la distanza olimpica, quindi 750 metri di corsa, di nuoto, scusatemi, 20 di bici e 5 di corsa, anche se viene il campione del mondo fa la stessa distanza, non fa un'altra distanza.
4: Quindi c'è un'uniformità. A Rino volevo chiedere questo: si inizia col nuoto. E poi mettersi bagnati in bicicletta, sì, spieghi questa
6: senza
4: cosa
6: senza muta, perché c'è anche chi si è messo in bici con la muta e con gli occhialini.
5: No, certo.
0: Ma nuoto in acque libere, lo dico per i non esperti, non è che c'è una piscina, cioè vanno nel mare, nel lago, insomma, no? Nel fiume.
6: Sì.
0: Il presidente ci ha detto la Senna,
5: sì,
0: a Parigi.
5: Sì. No,
4: ecco,
5: è una bella esperienza,
4: è una difficoltà,
5: no?
4: In più, però.
5: Beh, ovviamente sì. Poi tra l'altro, per quanto mi riguarda, soffro il freddo, quindi però quando stai lì poi dopo non senti nulla, vai, quindi levi la muta
4: e quindi ti asciughi durante la
5: sì,
4: corsa,
5: sì,
4: in
5: cambi
4: bici.
5: Le scarpe, cambi le, no, in quel caso metti le scarpette.
4: Quando, quando Giampaolo Mattei mi ha detto parliamo di triathlon, io pensavo di trovarmi di fronte a degli atleti fisicamente possenti, no? Invece vedo, vedo che muscolarmente sono più che a posto, ma sono abbastanza esili.
0: Ma lo sai, io la stessa esperienza, lo dico anche poi, l'abbiamo avuta con il canottaggio, quando sono venuta per esempio Valentina Rodini, che è campionessa olimpica, non te l'aspetti che sia...
4: È uno scriccio.
0: È uno scriccio, il canottiere ti aspetti con dei braccioni che fanno impressione, anche loro sono fisicamente messi bene, ma ti aspetti proprio Superman, no? Non so, Rocky Balboa, ecco. Questo...
6: No, io diciamo che su questo sono un po'... diversa dal classico stereotipo della triatleta, perché effettivamente nel triathlon rispetto a me sono un pochino più longilinei, quindi certo. Io invece tendo ad essere un po' più da bodybuilder, quindi però
4: un po' più compatta,
6: un comodino mi sono sempre definito. Però sì, effettivamente, beh, devi essere comunque leggero, no? Il più leggero possibile, ma perché poi non tanto nel nuoto quanto nella bici e nella corsa ovviamente c'è il rapporto peso potenza che fa la differenza, e ovviamente ci deve essere un peso ideale, cioè non è che vuol dire che più sei magro e più vai più, perché poi devi avere ovviamente la forza per poter spingere, certo, mi pare abbastanza evidente. Però sì, sicuramente la fisicità è abbastanza tendenzialmente esile, chiamiamola così, ma comunque molto, molto forte e ricca di muscoli, perché comunque devi, partendo da un super sprint, che è la gara più piccola, più breve che si possa fare, si può arrivare a fare anche un Ironman. Quindi l'Ironman sono delle distanze dove ci sono 3.400 di nuoto, 180 di bici e una maratona di corsa, quindi 42.195 metri.
4: Già mi sono stancato ad ascoltare.
0: Noi torniamo al ping pong, torniamo al ping pong, è meglio.
5: E vi posso dire che per esperienza diretta io non ho fatto l'Ironman, ho fatto il mezzo Ironman, 70.3, che è diciamo distanze dimezzate rispetto all'Ironman,
4: quindi ecco, quindi diciamo 1.900
5: di nuoto, 90 in bici e, 20, e la mezza maratona
0: 21 km.
5: Vi posso confermare, anche riprendendo un po' le parole di Martina, che amatori che io conosco, addirittura 67enni, fanno l'Ironman con i loro, certo, con i loro tempi, anzi diciamo la persona che mi ha inizializzato nel triathlon è una persona che ha fatto 5 Ironman, ha iniziato a fare gli Ironman a 50 anni più o meno, e ha portato persone normali, cioè nel senso che non facevano sport,
0: così, bravo,
5: non
0: sì,
5: facevano sport, compreso questa persona, quel grande amico Giorgio, che ultimamente a Cervia proprio ha fatto l'Ironman a 67 anni, che non faceva sport e li ha portati a fare sport, e a fare l'Ironman, non è uno sport
4: quindi
5: qualsiasi.
4: Per fare un parallelo con l'atletica è un po' la maratona, diciamo,
5: sì, forse 100
6: l'Ironman forse 100 maratona, forse, sì, sì.
0: E qui io volevo provare a raccontare il triathlon attraverso la storia di Martina. Allora Martina, vado veloce, poi lasciamo la parola a lei. Tu sei di Brindisi?
6: Sì.
0: Di Brindisi,
6: sì.
0: E diciamo che fino a quando ti hanno parlato di triathlon, il triathlon non sapevi nemmeno che esistesse, così ho capito.
6: Esatto.
0: Venivi dalla ginnastica artistica, ecco. Poi trasferita a Roma per lo studio, e arriva il momento che ti ha cambiato la vita. Poi ci dirai tu come, che è un incidente sul lavoro, perché tu lavoravi alle poste e sul motorino ti investe un autobus, ti viene amputata una gamba. E da lì riprendi la vita anche attraverso lo sport, e facendo triathlon, dicevo, a me ecco una cosa mi ha colpito, poi davvero mi zitto, ma siccome mi sono molto entusiasmato ascoltando le sue interviste, mi ha colpito molto perché lei faceva anche il tiro alla carabina.
6: Sì.
0: E quando dopo l'incidente quando dopo l'incidente riprende naturalmente anche dal tiro alla carabina, ma le chiedono di stare sulla sedia a rotelle perché questo prevede il regolamento. Lei, che ha lottato per avere la protesi e non se ne vergogna, anzi la mostra perché fa parte di lei, rifiuta di rimettersi a sedere su una sedia a rotelle perché può stare in piedi, e quindi comincia a correre, ad andare in bicicletta con una gamba sola, a nuotare, che forse, se ho capito bene, è la parte del triathlon che più le si addice. A me questa cosa della forza di ripartire con grande, no, più che coraggio, un grande realismo, ha colpito molto. Ho finito, Martina, il mio intervento. A te, Martina.
6: Sì, allora, io diciamo che ho un grande passato di sport, nel senso che lo sport ha sempre fatto parte della mia vita. Ho iniziato da quando ero davvero piccola con la classica psicomotricità, e ho poi continuato con la ginnastica artistica e non l'ho più lasciata, fondamentalmente, perché una volta che ho smesso da atleta, c'è stato un piccolo intermezzo con la carabina, perché in realtà non me ne vergogno, però ho sempre avuto una passione, non lo so, per la carabina. Mi è sempre piaciuto, nelle varie, ad esempio, feste di paese, andare a sparare i pupazzetti, no?
4: Sui palloncini, esatto, per vincere, sì, il bambolotto.
6: Esatto, sempre, cioè, mi piaceva tantissimo e oggettivamente ero brava. Però è uno sport che non è molto di nicchia, no? Quindi non si conosce, e mia madre non sapeva un po' come coltivare questa mia passione, fin quando lei lavora in procura a Brindisi. Le hanno detto: ma guarda che il tiro a segno è uno sport, cioè a Brindisi c'è, portala, vedrai che è un ambiente molto, molto sicuro, molto tranquillo. Quindi ho iniziato per un breve periodo questo sport che mi piaceva tanto, però purtroppo ero anche molto brava, devo dire.
0: È vero.
6: Però purtroppo poi, insomma, a quell'età... Vivevo anche in un posto dove probabilmente non era tutto così semplice, quindi dovevi fare tanti spostamenti per crescere. Avrei dovuto trasferirmi in una città a 3 ore di distanza. I miei in questo forse non ci hanno creduto abbastanza. E quindi poi alla fine ho lasciato. E
4: quindi è rimasta la ginnastica artistica.
6: È rimasta la ginnastica artistica, perché io poi mi sono trasferita prima a Bari e poi a Roma per laurearmi. Ho fatto scienze motorie, prima la triennale e poi qui a Roma la magistrale. E da lì poi il mio percorso nella ginnastica artistica è andato un po' verso il lato del tecnico, perché ho iniziato appunto a lavorare come allenatrice, e lì ho scoperto... Veramente per me è una passione, cioè mi piace tantissimo insegnare, mi piace tantissimo allenare i ragazzi, soprattutto i bambini, e quindi io in realtà lavoravo come insegnante di ginnastica artistica. Poi però nei mesi estivi la ginnastica, ovviamente, come tutti gli sport agonistici, sì, ma non ad altissimo livello. Nei 3 mesi estivi un pochino diminuisce, ovviamente diminuiscono le sedute di allenamento, e quindi io, che non riesco a stare oggettivamente ferma, ho detto vabbè, proviamo a impiegare questi 3 mesi di lavoro nelle poste. Così, e al mio secondo giorno di lavoro, ho avuto questo scontro titanico con un autobus, senza adesso andare
4: autobus e motorino.
6: Autobus contro motorino, sì, esatto.
0: Vince l'autobus.
6: No, vinco io, vince il motorino. Sì, no, perché comunque...
0: Scusa se ti interrompo, sì. Vinco io, sì. C'era scritto in un braccialetto, sì. Un braccialetto che porto al polso, sì. Qui vicino a me, vinco io, scusa.
6: Sì,
0: ma...
6: sì, che me l'ha dato Luca, che saluto, un ragazzo che si è unito proprio quest'anno al paratriathlon. E sono, da quando, io non porto tendenzialmente braccialetti, però da quando me l'ha dato non l'ho più tolto, perché credo che sia un messaggio molto, molto importante. Quindi vabbè, c'è stato questo scontro titanico appunto con un autobus, senza entrare nella dinamica, mi ci sono ritrovata fondamentalmente sotto, quindi lui mi è passato sulla gamba, e qui poi magari dopo vi racconterò una cosa che mi è successa, che non lo so, sì, bisogna crederci, certo. Non bisogna crederci, non lo so, però è stata una cosa emotivamente molto forte. E quindi vabbè, io mi sono dopo che è passato sulla gamba, mi sono un attimo alzata col busto, ho visto la gamba, mi sono rimessa giù e ho detto: ok Martina, hai visto 21 stagioni di Grey's Anatomy, sai che non devi chiudere gli occhi. E quindi ero lì che dicevo: non chiudere gli occhi, resta sveglia. E quindi poi da lì c'è stata tutta la corsa all'ambulanza, con l'ambulanza in ospedale. E una volta che mi sono risvegliata, in realtà hanno provato come dire, a salvare la gamba, insomma, in tutti i modi. Siamo arrivati poi dopo un quattro giorni, credo, che il primario della rianimazione del San Giovanni mi ha detto: Marti, devi prendere una decisione, cioè che poi decisione è relativa, però stai morendo.
4: San Giovanni
6: Addolorata.
4: Siamo?
6: No, a Roma. L'incidente è successo sì a Roma nel 2021, ecco, 14 luglio 2021, e quindi a distanza di qualche giorno mi ha detto appunto che stavo morendo, per cui dovevo scegliere se amputare o insomma andare incontro a quello che è poi il destino. E lui, io a quel punto, da buona cinica, quale sono, persona molto razionale e fredda, gli ho detto: ok, mettiamo il caso, ipotizziamo che la sepsi regredisce, cosa impossibile, però mettiamo che accada, che gamba mi rimane? E lui mi ha detto che non mi garantivano una funzionalità della gamba perché era davvero tutto troppo compromesso. Al che io ho detto: ok, vai, taglia, prenota il primo appuntamento disponibile, io devo andare a Parigi.
0: Parigi all'Olimpiadi, intendo.
6: Lui mi ha guardato e mi ha detto: ma che senso a Parigi? Cioè, ma che, la morfina è troppo alta. Ho detto: no, nel 2024 ci saranno le Paralimpiadi e io ci devo stare. Poi ovviamente le Olimpiadi non sono arrivate a Parigi, però per me era un ok, è successo, ricominciamo, andiamo avanti, io voglio fare questa cosa, non so in cosa, però l'obiettivo è che devo ricominciare a fare sport.
4: Grazie Martina, perché questo è un dono che tu hai, e sicuramente questo, quanto è avvenuto, per quanto drammatico, perché io lo stavo sentendo, lo vivo come un film del terrore, perché trovarmi in queste condizioni, non tutti avrebbero la forza d'animo, no? È un passato, un po' una chiamata, non so, venuta dall'alto, che ti porta oggi a primeggiare in questo sport incredibile.
0: Ma infatti è interessante anche capire come sei arrivato al triathlon con una gamba amputata, cioè appunto ci sono sport più semplici. Posso dire facili?
6: Sì, ecco. Sì, non lo possiamo dire.
0: Si offende.
6: No. Oggettivamente lo possiamo dire, ma semplicemente perché poi quando vai incontro a una disabilità in generale di qualsiasi tipo, ovviamente ci sono vari stadi, no? Cioè anche la classica, tra virgolette, classica amputazione non è detto che sia uguale per tutti. Nel mio caso, ovviamente, perché le cose le facciamo sempre bene, e non solo è un'amputazione sopra il ginocchio, quindi ovviamente hai un'articolazione in meno, ma è un'amputazione molto alta perché io rischiavo di essere completamente disarticolata, quindi di togliere tutto il femore. Poi la pelle non è ottimale, ho avuto degli innesti cutanei, insomma, certo, tutte le difficoltà del caso. E specifico che tutte le persone che mi hanno incontrato, i tecnici ortopedici, medici, fisioterapisti, tutti, che la prima cosa che mi dicevano è: ma sei sicura che vuoi fare triathlon? Ma non è meglio che fai atletica, che sono 100 metri? No, voglio fare triathlon perché in realtà io, quando sono uscita dall'ospedale dopo 2 mesi, che nessuno si aspettava ovviamente una convalescenza in ospedale, diciamo un'ospedalizzazione così breve, e volevo correre. È un po' quello che quando ti manca qualcosa, no? Poi vuoi subito riottenerla. Anche se, sono sincera, l'ho sempre detto, non me ne vergogno, correre mi fa schifo, mi ha sempre fatto schifo.
0: Straordinario.
6: però volevo correre. E quindi tramite l'INAIL, perché io sono un'assistita INAIL, appunto avendo fatto un incidente sul lavoro, c'è una persona che si occupa di reintegrarti nello sport, comunque di indirizzarti verso dei settori sportivi paralimpici, e mi ha detto: guarda, vai al Tre Fontane, perché c'è Gianluca Cacciamano, che è il mio attuale tecnico, che fa triathlon. E ho detto: no, guarda, io non so neanche che cos'è il triathlon, sono laureato in scienze motorie, ma il triathlon non so che cos'è, quindi voglio fare atletica. No, fidati, vai da Gianluca, vai al Tre Fontane, così fai una prova di nuoto, perché ovviamente il nuoto, appena esci da un intervento molto complicato, da una disabilità, è il primo approccio che tu hai, no, per la riabilitazione, e poi vedrai che se ti piace, ti trovi bene, non ti preoccupare. Quindi sono andata lì, mi sono buttata in piscina, e da lì è stata una emozione, i pianti, tutti, chiunque lì intorno ha pianto insieme a me, perché entrare in acqua senza una gamba non è stata l'emozione più bella della mia vita, perché fino a quel momento io per muovermi avevo bisogno di una protesi, di una stampelle, di una sedia a rotelle, e invece in acqua no, certo, in acqua c'ero io, acqua e basta.
4: Guarda, ci stai emozionando, sì. Volevo coinvolgere Rino, sì. Rino, bella padrona, con un commento su questa storia incredibile che conferma, insomma, vabbè, che
5: chiaramente
4: che poi lo sport, ecco, ci aiuta non sì. solo a fare delle prestazioni fisiche, ma
0: sì.
4: ci aiuta dentro.
0: Lo sport
4: dentro.
0: È di più di una prestazione fisica, non è vincere o perdere, sì.
5: Sì, sì, no, è esserci, no? Sì. E che dire, cioè veramente parole, trovare delle parole è molto molto difficile, chiaramente ammirazione tanta, io diciamo, ma per, con un millesimo diciamo della sua, ma più o meno ho iniziato il triathlon per sempre per problemi, cioè io ero un runner, non potevo più correre perché almeno con quei ritmi, perché ho operato il tendine, insomma problemi ai tendini. E quindi la prima cosa che puoi fare dopo,
6: nuotare.
5: Dopo è nuotare, nuotare, poi dopo la bicicletta, e poi dopo dici ok, incontri un amico, Fabio Montesilli, che fa triathlon, il signore che vi dicevo prima, ma quasi provo. E da lì, sì. E da lì è iniziata questa cosa.
0: E vorrei proseguire appunto con Martina con una domanda molto, molto semplice. Anzi, no, prima giustamente mi fa segno, stavo facendo una cosa. Diamo spazio ad una pillola
4: di una nostra amica
0: Maramiceli, che racconta poeticamente e spiritualmente lo sport. Abbiamo scelto il salto in alto che riguarda tutti, c'è cioè questo tentativo di elevarsi da terra e vedere cosa succede. Quindi,
4: virtù in gioco, Maramiceli.

0: Ci sono storie che respirano nel ritmo del mondo. Passi, respiri, sguardi. Storie in cui lo sport diventa testimonianza di fede. Il pubblico trattiene il respiro. La barra è lì, immobile, più alta che mai. L'atleta corre, prende slancio, piega il corpo in un arco che sembra sfidare la gravità. Per un istante tutto si ferma. È sospeso tra terra e cielo, tra ciò che era possibile e ciò che sembrava impossibile. Il salto in alto non è solo forza, è fiducia nel gesto, coraggio di andare oltre. Così è la vita cristiana, ci sono ostacoli che paiono invalicabili, ma la fede ci insegna che il limite non è un muro, è una soglia. E quando superi la barra, capisci che la vittoria non è saltare più in alto degli altri, ma più delle tue paure. Spera e avanti, perché la speranza è la corda che ci lega al cielo. San Giovanni Bosco.
1: Il nostro grazie a Luca Rossi, che in regia veramente si sta snocciolando tutti gli inserti che noi abbiamo preparato. Come ha detto Mara Micelli e Giampaolo Mattei, non esistono limiti, no. Se c'è una volontà e una speranza viva.
2: Assolutamente sì, il triathlon di cui stiamo parlando oggi è anche un tentativo forte di elevarsi da terra.
1: La storia di Martina Abateruso ce lo racconta.
2: Sì. Ma infatti vorrei tornare su questa cosa qui. Lei ha scelto un triathlon senza sapere cosa fosse. Lei citava prima il Tre Fontane, per chi non lo conosce, il centro di preparazione paralimpica che sta all'EUR a Roma, appunto dove c'è il riferimento per molte discipline, non tutte, ma molte discipline paralimpiche. Ecco, quindi vai a scegliere il triathlon dove nel nuoto ti trovi bene. Anche perché vieni da città di mare, quindi immagino che non sia un problema. Mentre per quanto riguarda la bicicletta, come si fa a pedalare con una gamba sola, e la corsa, forse il problema è la protesi, nel senso che l'abbiamo visto con Ambra, la nostra amica Ambra Sabatini, ai 100 metri, la protesi si può anche staccare, sì. E lei perde una medaglia, probabilmente un oro, negli ultimi metri.
3: Io ho visto la gara in diretta, perché io e Ambra facciamo le protesi dallo stesso tecnico ortopedico, e santo Gianluca che ci sistema ogni volta. E quando io sono in questo specifico momento della mia vita, sto cadendo di continuo con la protesi, perché si è rotto il ginocchio protesico, e quindi è una questione di idraulica, di regolazioni per solio. Un macello.
1: Chiaramente, scusa se ti interrompo, stiamo parlando di strumenti altamente sofisticati, sì, proprio perché sono destinati ad atleti.
3: Esatto,
1: no?
3: Sì. Sono, e poi nel mio caso, ovviamente, quando si parla di ginocchio, quindi di amputazione sopra il ginocchio, che quindi necessiti di un ginocchio protesico, tu hai un ginocchio per camminare, un ginocchio per correre, perché ovviamente cambiano i pesi, le prestazioni, è tutto ovviamente studiato, pensato e regolato ovviamente in base a quello che devi fare. E così come è regolato anche se tu devi fare 100 metri, come nel caso di Ambra, o se devi fare 5 km, come nel mio caso. E quando Ambra è cascata, io per colpa della protesi, veramente. Perché poi, cioè, come ti capisco, poi lei, per carità, era un'Olimpiade, io magari stavo alla gara a Bracciano, però ovviamente le sensazioni di frustrazione, diciamo così, sono le stesse, no? E io, per ritornare un po' poi a come ho scelto il triathlon, è stato semplicemente perché nel momento in cui il mio allenatore, che mi ha vista la prima volta in basket e con cui continuo ad allenarmi, mi ha vista, mi ha detto: ok Marti, guarda, cioè hai veramente delle buone potenzialità, perché comunque tu non hai mai nuotato se non in mare, appunto, e comunque se hai una buona acquaticità vai benissimo, secondo me possiamo pensare. Lui ovviamente, da allenatore prettamente di triathlon, ha subito iniziato a tirare acqua al suo mulino. E io quindi ho fatto dei mesi di nuoto. A distanza di 3 mesi sono andata a fare i campionati italiani di nuoto.
2: 3 mesi, quindi subito?
3: Sì,
2: subito.
3: Sì, ho iniziato a nuotare a marzo, e a fine marzo, e all'inizio luglio ho fatto la mia prima gara di nuoto.
1: E come è andata?
3: Bene, bene, sempre, sono tornata con 3 medaglie, quindi
1: ragazzi
3: bene. E poi a 1 anno esatto dall'incidente, quindi a luglio 2022, ho iniziato a pedalare a correre.
2: Questa cosa del pedalato mi interessa, puoi anche sentire che Rino è un esperto.
1: Quindi scusa, le medaglie le prese nel nuoto?
3: Solo nel nuoto, a livello italiano, perché poi ovviamente parliamo che a livello mondiale, cioè non sono dei tempi che ti ci devi dedicare solo a quello, ovviamente.
1: Però un bell'inizio.
3: Sì,
1: insomma.
3: Sì, no, assolutamente, assolutamente. E, quindi, io poi ho iniziato a pedalare perché avevo la protesi, avevo da poco fatto la prima protesi da corsa e avevamo iniziato a pedalare con la protesi, quindi... è stato un ricominciare perché c'era Gianluca che lì alla Dispoli mi teneva la sella, come un po' come ha fatto praticamente mio padre quando avevo 8 anni, non so quando si iniziava ad andare in bici, non lo ricordo, e che mi correva accanto. Poi piano piano io gli dicevo: mi raccomando, non mi lasciare. In realtà lui vedeva che correva con tutte e due le braccia che si muovevano, ho detto: scusa, ma non mi stai tenendo? Quindi niente, da lì ho iniziato a pedalare. Poi purtroppo,
1: e quindi a pedalare senza protesi?
3: No, con la protesi ho iniziato. Poi è successo che dopo 3 mesi che provavo a corricchiare e avevo tanto dolore, tanto fastidio, ho avuto un problema perché mi è uscita una fistola sul moncone, quindi mi hanno dovuto operare e di conseguenza io non potevo mettere la protesi neanche per camminare. Quindi ho detto: ok Gianlu, forse è arrivato il momento di iniziare a pedalare con una gamba, almeno posso fare qualcosa, anche perché ad alto livello pedalano senza la protesi, certo, perché sei più leggera per la questione del rapporto peso-potenza che dicevo prima. Quindi ho iniziato a pedalare solo con la gamba destra e adesso faccio questo. Ho un supporto sulla bici in carbonio che mi permette di, diciamo, comunque poggiare il moncone, che magari per chi non lo sapesse è la parte di arto che rimane, e quindi pedalo solo con la gamba destra. E in realtà non è difficile, cioè è difficile a livello sicuramente di muscolatura, perché comunque, esatto, cioè nel ciclismo, anche se per una piccola frazione,
1: cambiano gli equilibri
3: no, in realtà no, è questo che dicevo, è una questione di muscolare, perché quando tu hai due gambe, una gamba spinge e l'altra, anche se per una piccola frazione di secondo, recupera. Sì. Invece la mia non recupera mai, perché spinge e richiama, spinge e richiama. E però in realtà la mia paura quando mi sono messa in bici era: io non ce la faccio, cioè come fai con una gamba, no? L'equilibrio. Cioè se mi sbilancio a sinistra. E invece il nostro cervello in realtà è molto più intelligente di quello che pensiamo, perché io mi sono messa in bici e non ho avuto alcun problema. Cioè sono fantastico, riuscita a rimanere in equilibrio in maniera naturale.
2: Che bello, cioè, sì, va oltre la tua storia, nel senso è una metafora per tutti noi. Tu la vivi concretamente nella tua carne, ma per tutti noi è una grande, grande lezione. E qui volevo sentire il ciclista, certo, perché lui è ciclista vero, ti ripeto. No, una tua opinione su quello che lei dice, su appunto tu richiamo anche della pedalata. E poi se ci racconti la tua esperienza ai mondiali con il team dei rifugiati, secondo me è una cosa che incastra molto con quello che dice Martina adesso.
4: Allora, per quanto riguarda pedalare con una gamba sola, io qualche volta provo quando sgancio, no? Perché magari ti fermi al semaforo, quindi sganci una scarpetta e l'altra rimane agganciata. Quando riparti, no? Magari non riesci subito a agganciare e quindi fai qualche pedalata con una gamba sola. Sicuro che non è semplice. E quindi pensate, fare tutta una gara, 40 km piuttosto che 20, non so se sei arrivata a distanza.
3: Ancora no, ma solo perché non ce li ho nella corsa i 10 km.
4: Va bene, quindi però... insomma, ovviamente è tanta roba, no? Tanta roba. E per quanto riguarda l'esperienza che grazie a Atletica Vaticana ho potuto vivere, no? Perché grazie a Atletica Vaticana ho potuto partecipare al mondiale di gran fondo, ovviamente non con velleità alcuna.
2: Diciamo che i mondiali sono quelle gare dove tutti partecipano e vince Pogacar. Questo è...
4: Sì, oggi sì, a me basta molto meno, non serve Pogacar. E quindi niente, siamo andati insieme ad un compagno, l'ambasciatore Bergman, Marcus, caro amico, anche lui, e abbiamo fatto, diciamo, i 100, non ricordo se erano 160 km con 1.900 di dislivello. Sì, diciamo una bella passeggiata. Ovviamente eravamo tra gli ultimi, e ci hanno ripreso anche le donne erano partite un po' prima, un po' dopo. E nel gruppo che poi ci ha affiancato c'era una ragazza che faceva parte del team dei rifugiati.
2: Ali Masoma.
4: Ali, esatto, esattamente. Che io,
2: afghana,
4: non conosce,
2: afghana,
4: sì,
2: afghana.
4: Io non conoscevo, però l'avevo notato la scritta, insomma. Dopodiché, insomma, questa ragazza, mentre pedalavamo, si avvicina e mi dice: "Hai un po' d'acqua?" Dico sì, ce l'avevo ancora, quindi...
2: Come coppia Bartali questa,
4: sì, no, infatti,
2: famosa borraccia.
4: E gli ho dato la borraccia con l'acqua. E dopodiché gli ho detto: "Dai,
2: andiamo insieme,
4: insomma, era un gruppetto, quando magari rallentava un po' aspettavamo e l'abbiamo portata fino all'arrivo, insomma, portata, ovviamente è arrivata con le gambe sue, insomma. Però abbiamo fatto un tratto, un 50-60 km finali insieme, quindi...
2: Ma vorrete che Ali Masoma alle Olimpiadi di Parigi,
4: sì, esatto,
2: è stata
4: partecipato
2: dal CIO nominata,
4: sì, sì, sì,
2: responsabile,
4: sì,
2: della squadra dei rifugiati, lei afghana, scappata perché in Afghanistan non consentono alle donne di fare sport, lei faceva ciclismo, è scappata,
4: sì,
2: con,
4: certo,
2: tutti i rischi del caso, è arrivata in Francia e si è ricostruita una vita straordinaria attraverso lo sport, e perché ha ricevuto una borraccia da Rino, diciamoci la verità, se no non andava.
4: Infatti alla fine, quando sono arrivato, no, poi l'ho salutata e ho capito chi era, e quindi...
2: E poi la sua maglietta, Rino proprio, l'ha portata a Papa Francesco,
4: sì,
2: tornati dai mondiali, Papa Francesco ha benedetto adesso nella nostra sede quella maglietta del team dei rifugiati,
4: sì,
2: ed è un ricordo, devo dire, che è,
4: sì,
2: uno,
4: sì,
2: sprone,
4: sì,
2: non è solo un museo, ma è un tentativo di perseguire questa linea.
1: Siamo ai saluti e ai ringraziamenti,
2: sì,
1: a voi, a chi ci ha ascoltato. Ecco, un telegramma per ciascuno, che cosa volete dire a chi ci sta ascoltando?
3: Beh, che la vita sembra una frase fatta, lo so, però la vita continua.
1: Rino.
4: Allora, io dico grazie Martina.
2: Beh,
3: grazie,
2: sì,
3: a voi.
2: Sì, è la frase da dire oggi.
4: Perché,
2: sì,
4: veramente penso che sia stato un messaggio e un esempio veramente da mandare.
1: Giampaolo, noi continuiamo su questa.
2: Esce fuori il DJ che è in me.
1: Su questo stile, col DJ che è in te.
2: È una canzone che si chiama Triathlon. Triathlon è molto bella perché è una metafora del triathlon di Cristina Donà del 2003, e quindi Triathlon.
1: Ciao a tutti da Giampaolo Mattei
2: e da Giancarlo Lavella.

0: Sei su Radio Vaticana Italia.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Catastrofe sempre più grande in Nepal e Tibet, con il bilancio delle vittime che si aggrava, 579 i morti. A Kathmandu, task force della Farnesina per il supporto agli italiani, tre quelli irreperibili dall'alluvione. Ancora attacchi in Ucraina, appello delle autorità ad evacuare Kherson nel mirino. In Russia invece droni contro una raffineria. In Spagna arrestato un italiano accusato di aver accoltellato la compagna tedesca. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Nuovo monito di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Domani a Castel Gandolfo il Papa presiderà le celebrazioni della Madonna del Lago, antica tradizione. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu riferiscono di 579 morti, quasi 2000 i dispersi, tra loro anche tre italiani. Il servizio di Elena Aquilanti.
2: Il Nepal è in ginocchio, devastato da un'immensa colata di fango che da mercoledì notte ha cancellato interi villaggi. Il bilancio è drammatico e in continuo aggiornamento. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, in una corsa contro il tempo. Tra chi manca all'appello ci sono anche tre italiani, l'orefice

0: ragazzi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 2 giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Familiari e amici di chi ancora è reperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente. Nell'area della catastrofe, almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
1: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative ai bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire.
0: Così il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Erika Calvani, linea allo studio.
2: Per l'emergenza in Nepal e anche per quelle in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi. Ora andiamo in Ucraina. Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca. Appello delle autorità ad evacuare. Droni attaccano invece una raffineria in Russia. Antonio Soviero.
3: Da 2 giorni gli invasori russi prendono di mira Kiev e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana. Salve le 12 persone a bordo. 2 morti e 30 feriti invece è il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump afferma che Putin non attaccherà il territorio NATO. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei, ma con i russi meglio stare in allerta. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: A 6 mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto a distanza tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità di Hormuz. Intanto è stato sospeso il vertice sullo stretto previsto per domenica a Istanbul. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo americano. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, ovvero allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniano Rashi è possibile un ritorno ai negoziati, ma spiega gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa sapere anche di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro statunitense Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Funerali di Stato per Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
5: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da 2 diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave, il padre della vittima.

0: ma era stato ucciso nel 2022 con la moglie. Il servizio di Alessio Orlandi.
1: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcune ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era appunto una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando ormai era già morta. Indagano i carabinieri. Vaticano, nuovo monito di Leone XIV sui rischi legati all'intelligenza artificiale e ancora il legame tra giustizia sociale e preghiera tra i temi affrontati nelle udienze di oggi. Ce ne parla Rita Salerno.
2: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. E la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro, rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Nell'aula della benedizione, Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle macchine. Da Roma, Rita Salerno.
0: E si attende una giornata speciale domani a Castel Gandolfo, dove il Papa presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago, un'antica tradizione. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale, l'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
4: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Mentre il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, sono in leggero miglioramento le temperature sul resto d'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allerta massima saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica poi scenderanno a 4. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in 2 anni da un'alluvione devastante. Quella notte la forza delle acque travolse Traversara. Oggi, 2 anni dopo, per la piccola frazione di Bagnocavallo, inizia la rinascita. Sentiamo Letizia Davoli.
5: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziati a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione. Le strade verranno messe in sicurezza e verrà costruito un nuovo parco cittadino a memoria di quella tragica notte. 12 abitazioni invece verranno demolite perché non più recuperabili. Di queste 5 verranno delocalizzate, le altre 7 verranno ricostruite nella stessa zona. Alcune delle famiglie evacuate 2 anni fa hanno già trovato una nuova casa in cui vivere, le altre torneranno appena possibile. Ma la rinascita di Traversara passa anche per un nuovo rapporto con il fiume Lamone e le sue acque. Gli argini sono stati ricostruiti e allargati e sono in corso lavori più a monte perché la valle non debba più vivere devastazioni come quella di 2 anni fa. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Ancora una notizia, Vienna, una vasta operazione in corso, operazione della polizia per rintracciare i 2 uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate della capitale austriaca. Il gioiello sottratto è il celebre collier con 600 diamanti appartenuto alla regina Nasli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di circa 3,7 milioni di euro, secondo un'asta di 10 anni fa. Il nostro radiogiornale termina qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Io ringrazio Davide Dedè in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

rispondi mai. Ce l'hai qualcuno che ti può sentire, che gli dici quello che hai. Ore e ore così lontana, chiusa negli affari tuoi. Nessuno conosce i tuoi segreti, nessuno sa quello che vuoi. Conti i giorni, io conti le notti, io il tempo lo consideri solo una stagione che cambia, solo un istante che va.

sali e tu scendi come un cameriere d'hotel. Letto trascini qualche sogno perduto che non lo reclama per sé. In quante lingue hai sentito cantare, in che lingua scrivi poesie? E dove vai quando ti lasci andare, nei ricordi e nelle fantasie? Dimmi se qualche lacrima ti è caduta sopra qualche nuvola, rotolando è diventata pioggia in queste notti di malinconia. Dimmi se qualche lacrima ti è scivolata sulla ferrovia, quando è passato il treno dell'amore, che il mio amore si è portato via.

luna non te ne frega niente di tutti i problemi che ho, chiusa nella palla della tua esistenza, non mi ti fili nemmeno un po'. Forse sei timido e riservato, e allora è pure meglio così, perché non rischi di essere ferita dai criminali che si incontrano qui. E qualche volta ci hai mai pensato che in fondo ti somigli un po'. E sto a parlarti come fosse un gioco, ma un gioco non è stato mai. Io so che un giorno mi risponderai che questo gioco è tutto quello che hai, e ti consoli a raccontare di te come

la stessa città, e ognuno con le sue favole, dietro le stesse nuvole. Siamo vagabondi su un cavalcavia che fischiando se ne vanno via.

0: Le notizie delle 19, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal in costante aggiornamento è di 584 morti e oltre 2400 dispersi, tra cui molti stranieri. 100 persone sono al momento intrappolate in una galleria della centrale idroelettrica in Nepal. Timori per il rischio di una nuova esondazione del lago su cui si è abbattuta la frana di roccia e ghiaccio. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano in Kirghizistan il prossimo 31 agosto durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Putin e Xi affronteranno le più importanti questioni dell'agenda internazionale, ma anche la finalizzazione del progetto per il gasdotto Siberia 2 che dovrebbe portare il gas russo in Cina. Serve un'etica che accompagni l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici. L'uso dell'intelligenza artificiale non deve sacrificare il bene dell'uomo per interessi privati. Così il Papa stamani durante l'udienza ai partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ci riferisce Tiziana Campisi.
1: Non si può ignorare oggi l'incidenza dell'intelligenza artificiale nella quotidianità e la sua pervasività in ogni ambito sociale, e la persona umana va tutelata. Leone XIV rilancia l'appello rivolto nella sua lettera enciclica Magnifica Humanitas e chiede di riflettere sul rischio che l'uomo diventi vittima delle proprie invenzioni. Da qui l'invito alla prudenza, verifiche rigorose e ad un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale.
2: Il est donc important qu'une certaine éthique soit mise au point pour accompagner
1: È dunque importante definire un'etica che accompagni l'utilizzo di questi importanti strumenti, che purtroppo si concentrano nelle mani dei grandi attori economici e tecnologici e che lo Stato fa fatica a controllare. Occorre fare in modo che il bene della famiglia umana non venga sacrificato per interessi privati.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo riuniti nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime, in questo giorno in cui celebriamo la memoria di Sant'Agostino. Dobbiamo pregare per tutte le persone ammalate, sole, in casa, anziane, persone che non possono uscire di casa, perché, Signore, attraverso il cuore immacolato di Maria, porti la sua tenerezza. Preghiamo anche per il nostro Papa Leone, che come sapete è stato padre generale dell'ordine agostiniano, lui che qui in santuario ha pregato al cospetto della Madonna delle Lacrime, possa essere sostenuto nella sua missione di pastore universale della Chiesa con le lacrime di Maria. Mettiamoci alla presenza del Signore e chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore.
1: Carissimi fratelli e sorelle, il mese di agosto che volge al termine ci presenta la vita di santi che hanno segnato la storia della nostra fede. Ieri Santa Monica, madre di Sant'Agostino, di cui oggi celebriamo la memoria, e domani 29 agosto il martirio di San Giovanni Battista. Inoltre domani è il primo giorno in cui ricordiamo la raccremazione della Madonna a Siracusa, avvenuta dal 29 agosto all'1 settembre 1953. La festa dei santi è intimamente unita alla Madonna e sono strettamente legate a Gesù, nostro Signore. Santa Monica è la madre che per decenni ha versato lacrime di preghiera per la conversione del figlio Aurelio Agostino, prima lontano dalla fede e poi battezzato, divenuto vescovo santo e dottore della Chiesa per il suo autorevole insegnamento. Sant'Agostino stesso parlò delle lacrime della madre Monica nel suo colloquio con Dio, riferendone la reazione per la sua conversione. La madre Monica cominciò a benedirti, o Signore, perché puoi fare più di quanto chiediamo e comprendiamo. Vedeva che le avevi concesso al nostro riguardo molto più di quanto ti aveva chiesto, con tutti i suoi gemiti e le sue lacrime pietose. Le lacrime di preghiera delle madri hanno la forza di sciogliere la durezza del cuore. Penso anche alla preghiera della mamma Anna, che per decenni ha pregato la Madonna delle Lacrime per la conversione del figlio Brosio con queste parole: o Maria Madre di Gesù, che hai versato lacrime miracolose, tu che restando vergine hai dato al mondo il Creatore, tu che hai portato in grembo il Dio immenso che i cieli non possono contenere, tu che hai accettato la volontà del Padre, che voluto tu fossi segnata dal mistero del dolore, tu, o madre delle lacrime miracolose, ti prego, ascolta la preghiera di questa mamma che ti chiede di proteggere il figlio suo. Oggi possiamo considerare anche le lacrime di pentimento di Agostino Aurelio, che rivolgendosi a Dio gli confida: «Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai, sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e respirai e anello verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace». Domani celebreremo il martirio di San Giovanni Battista, il quale venne decapitato per la verità, anche del male, perché il male è peccato, e Giovanni Battista lo denunciò e proprio questo fu condotto alla morte, decapitato. Oggi il male viene camuffato da tanto falso buonismo, con troppa superficialità. I buon temponi dicono: che male c'è, sapendo che le scelte sbagliate portano alla perdizione. Chiediamo al Signore il dono delle lacrime di pentimento per il tanto male commesso, perché il nostro pianto unito a quello della Madonna può aprire orizzonti nuovi di conversione e di speranza. Le lacrime della Madonna, ha detto San Giovanni Paolo II, sono un segno donato alla Chiesa. Sono lacrime di dolore per il peccato, per le guerre, per l'odio e per le divisioni. Sono lacrime di preghiera che hanno la forza di scardinare anche i cuori più induriti. Sono lacrime di speranza, perché sono le lacrime della Madre di Dio versate per la salvezza dei figli. Carissimi, uniamo la nostra preghiera e le nostre lacrime a quelle della Madre di Dio. Dall'1 settembre le sante messe saranno trasmesse da un'altra chiesa, ma noi continueremo a rimanere uniti nella preghiera della supplica alla Madonna delle lacrime, alla quale ogni giorno presentiamo le richieste dei suoi figli, perché alle sue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Maria è Madre di Dio, ma è anche Madre nostra, e lo sarà per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.

0: preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceviamo da te tua mano in questo sacrificio.
0: Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, oh Signore. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Agostino, con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Questo segno della tua bontà, unita agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci sei degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendere perfetta l'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II, Sant'Agostino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua.

Sempre presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio.

0: Preghiamo. Ci santifico, Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membri del suo corpo siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

carissimi, nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che spiega e insegna il perché egli sia venuto sulla terra e il senso pieno di ogni sua parola e gesto, per farci comprendere cos'è la Pasqua nel suo significato profondo, nel suo valore e nel suo contenuto pieno, per tutta la vita cristiana, e di come esso trovi il suo culmine nella domenica, che per noi cristiani è la Pasqua della settimana. E in ogni celebrazione eucaristica noi celebriamo la morte e resurrezione di Gesù. Nel dialogo tra Gesù e Pietro emerge tutta la forza con la quale bisogna accettare la volontà di Dio, anche se essa vuol dire seguire la via della croce e rinnegare se stessi, in quanto la via della croce è l'unica che ci rende capaci di annunciare il Vangelo con tutta la sua forza fino a dare noi stessi. Essa è l'unica via nella quale noi obbediamo al Padre proprio come ha fatto Gesù. Egli, con il suo discorso, prepara i suoi a ciò che avverrà a Gerusalemme, con parole dirette e ruvide, ma aperte e chiare, mostrando così l'atteggiamento da usare di fronte alle prove che ognuno di noi deve superare per mettersi al servizio del Vangelo. Egli ci insegna a percorrere fino in fondo la via della croce, che è stretta, ma è l'unica percorribile per giungere alla salvezza. Tutto questo perché il primato è andare con Gesù, affidarsi e abbandonare se stessi a Lui, al suo amore che non ci abbandona, ma che tutto restituisce. Sì, perché l'amore di Dio ci viene restituito sempre, ogni giorno e nelle piccole cose, quelle che a noi sembrano insignificanti, ma che alla fine si rivelano essenziali e vere.

0: Il Signore ci riempie di doni innumerevoli, tra cui quello di appassionarci e farci gioire della Sua presenza in mezzo a noi, tanto da volerlo trattenere, proprio come vorrebbe far Pietro, il quale non accetta o non comprende fino in fondo il discorso di Gesù, non cogliendo la sua missione. Trattenerlo con sé non è l'atteggiamento giusto, ma si rivela egoista e quindi il rimprovero del Maestro diventa forte e ruvido. Il Signore ci lascia intravedere qual è la vera strada, quella di perdersi per amore, che vuol dire non avere schemi personali o rigidità nell'accettare le parole del Maestro, le quali portano in sé tutta l'unicità del suo messaggio, salvare e perdere la propria vita per Lui, fino a seguirlo per ritrovare tutto. Nel messaggio del Vangelo di questa domenica ritroviamo tutta la grandezza di Dio nei nostri confronti, rendendoci capaci di un amore grande e gratuito che non fa calcoli, ma che si affida, rendendoci prossimi per poter essere accolti, aiutati e condividerlo con tutti. Il prendere la croce e seguire il Maestro è un'urgenza per il Vangelo. Essa comporta un impegno totalizzante alla sequela del Maestro per poter consegnare il Vangelo a tutti i popoli, perché il messaggio di Gesù è universale. Ciò comporta di dover perdere se stessi per mettere al centro e dare spazio alla parola stessa del Vangelo. Tutto è in totale riferimento a Lui, ponendo al centro il Maestro, il suo messaggio, la costruzione del suo regno nella civiltà degli uomini, dove ognuno è responsabile di ciò che dice e fa. Nella vita quotidiana siamo chiamati a perderci, lasciando un pezzo di noi stessi, delle nostre certezze o convinzioni, nelle quali pensiamo di essere migliori degli altri o indispensabili, per fare spazio a ciò che vuole e mi chiede Dio. In tutto questo, il Signore ci pone la croce sulle spalle per piegarci e avere un passo lento, per stare accanto agli altri, in mezzo agli altri e a volte dietro agli altri, un vero esercizio di umiltà. I testimoni del Signore devono, con la propria vita, portare e mostrare il Vangelo incarnato, per essere creduti e credibili da chi ascolta e vede. Ciò comporta la coerenza di vita e il rapporto personale con il Maestro, proprio come hanno fatto i discepoli, i quali hanno lasciato tutto per seguirlo. Nel Vangelo di questa domenica, la richiesta del Maestro è proprio quella di lasciare tutto, senza riserve, fidandoci della sua voce, la quale ci indica la strada e la meta finale, che noi sappiamo essere la Pasqua del Signore. Essa passa necessariamente attraverso la passione, il sacrificio, la sofferenza, per giungere al Golgota della vita, cioè la morte e risurrezione di Gesù, che sulla croce mostra tutta la sua potenza, fino alla resurrezione dal sepolcro, con cui sconfigge la morte per annunciare la vita nuova in Lui.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Cari ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione quest'oggi ascoltando un concerto per fagotto, archi e continuo di Antonio Vivaldi. Il fagotto, ricordiamo che è lo strumento per il quale Vivaldi ci ha lasciato il maggior numero di concerti dopo il violino, probabilmente oltre che ad essere un ammiratore di questo strumento, Vivaldi aveva anche una o più esecutrici virtuose nel celebre Ospedale della Pietà. Il concerto che ascolteremo noi è il concerto RV-485 in fa maggiore, nei movimenti allegro non molto, andante, allegro molto. Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Aura Soave di Cremona.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV485 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Laura Soave di Cremona. Ed ora proseguiamo ascoltando di Georg Friedrich Händel la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore. I movimenti sono allegro, a tempo ordinario, allegro non presto, passacaglia, jig, menuet. Esegue l'ensemble il seminario musicale.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore per due violini e continuo nell'esecuzione dell'ensemble Il Seminario Musicale. Ed ora proseguiamo e concludiamo ascoltando una cantata di Johann Christoph Friedrich Bach, Ino, per soprano e orchestra, basata sulla leggenda mitologica greca di Ino, appunto moglie di Atamante, trasformata da Poseidone in divinità marina. Il libretto della cantata venne scritto da Carl Wilhelm Ramler e fu utilizzato, oltre che da Johann Christoph Friedrich Bach, anche da Telemann e da Kirchberger. Interpreti: Barbara Schlich, soprano. Das kleine Konzert, direttore Hermann Max.

Avete ascoltato di Johann Christoph Friedrich Bach la cantata per soprano e orchestra Ino, nella esecuzione di Barbara Schlick soprano con Das Kleine Konzert diretto da Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Appuntamento a venerdì prossimo con la musica antica, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Mario Castelnuovo Tedesco Passacaglia, opera 180, omaggio a Ludovico Roncalli. Massimo Felici, chitarra.

0: Di Mario Castelnuovo Tedesco avete ascoltato Passacaglia opera 180, omaggio a Ludovico Roncalli, nella esecuzione alla chitarra di Massimo Felici. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero, «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
2: Il Vangelo di oggi è una celebre parabola che parla di 10 ragazze invitate ad una festa di nozze, simbolo del regno dei cieli, della vita eterna. È un'immagine felice con cui però Gesù insegna una verità che ci mette in discussione. Infatti di quelle 10 ragazze, 5 erano alla festa perché all'arrivo dello sposo hanno l'olio per accendere le loro lampade, mentre le altre 5 rimangono fuori perché stolte non hanno portato l'olio. Che cosa rappresenta questo olio? Indispensabile per essere ammessi al banchetto nuziale. Sant'Agostino e altri antichi autori vi legano il simbolo dell'amore, che non si può comprare, ma si riceve come dono, si conserva nell'intimo e si pratica nelle opere. Vera sapienza è approfittare della vita mortale per compiere opere di misericordia, perché dopo la morte ciò non sarà più possibile. Quando saremo risvegliati per l'ultimo giudizio, questo arriverà sulla base dell'amore praticato nella vita terrena. E questo amore è dono di Cristo, effuso in noi dallo Spirito Santo. Chi crede in Dio amore porta in sé una speranza invincibile, come una lampada con cui attraversare la notte oltre la morte e giungere alla grande festa della vita.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

viaggio in tram, che ti siedi giù, è il capolinea. Io, l'onda che si alzò su dal mare scuro dell'umanità, l'urlo che si udì quando rimbalzò forte sul tamburo della libertà. Sogno di colei che è la mia follia, ma è questa ferita marginale che dai libri miei ha strappato via.

cammino duro di cercare sé. L'arco che lancio, una freccia qui, dentro un cuore puro.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo la seconda parte di Lieder postumi per voce pianoforte di Alexander von Zemlinsky. Ruth Zizak, soprano, Iris Vermillon, mezzo soprano, Hans-Peter Blochwitz, tenore, Andreas Schmidt, baritono, Cord Garben al pianoforte.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la seconda parte di Lieder postumi per voce e pianoforte di Alexander von Zemlinsky. Ruth Zizak, soprano, Iris Bermillon, mezzosoprano, Hans-Peter Blochwitz, tenore, Andreas Schmidt, baritono, Cord Gerben al pianoforte. E per concludere musica con il trio di Egberto Gismonti.

Avete ascoltato musica con il trio di Egberto Gismonti. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Max Bruch Fantasia scozzese, opera 46 per violino e orchestra. Anne Achico Meyers al violino. Royal Philharmonic Orchestra. Dirige Jesús López Cobos.

Per la rubrica I grandi direttori avete ascoltato di Max Bruch, Fantasia scozzese, opera 46 per violino e orchestra. Anne Achico Meyers al violino. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto Jesús López Cobos. Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Jesús López Cobos, trasmettiamo di Joseph Joachim, notturno opera 12 per violino e orchestra, variazioni per violino e orchestra dedicata a Pablo de Sarasate, Hans Meile violino, Radio Symphony Orchestra Berlin, dirige Jesús López Cobos.

Avete ascoltato di Joseph Joachim, notturno opera 12 per violino e orchestra, quindi variazioni per violino e orchestra dedicate a Pablo de Sarasate, Hans Meile al violino, Radio Symphony Orchester Berlin ha diretto Jesus Lopez Cobos. Per classici della canzone ascoltiamo ora Pino Daniele e una selezione da Non calpestare i fiori nel deserto.